136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950.

0: 50 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi. It's a kind of magic.

0: Tofano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.
3: Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Buongiorno, sono le 6, ultimo giorno per il Rock Morning Daily su Radio Freccia. C'è la Fra, ma c'è anche Tobia. State con noi perché l'ultimo giorno, non fate così.
3: No,
2: ritorniamo lì. Ah, ok. Mi ero preoccupato un attimo. Cioè.
3: No, preoccupare noi se non torniamo. Ecco, esatto. Loro bene o male, sai.
2: Beh, siamo in due, uno di due torna in qualche maniera. Vabbè, torniamo tutti e due.
3: Torniamo tutti e due. Oggi è giovedì 9 luglio.
2: Giovnov Lug.
3: Tra poco l'appuntamento sarà l'ultimo con il Japan Time, il nostro Neon Zitan. E avete l'ultima occasione questa settimana per così registrare adesso una sigla breve ma creativa al 366-663-4466 che dica Neon Zitan e poi qualcosina in un giapponese mancherò.
2: Sì, giapponese stretto.
3: Sono lì, Jamiroquai, Deeper Underground.

0: 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso il primo round di attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina.
0: E torniamo in Italia. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro.
1: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container, si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse.
0: Si trova agli arresti domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi, accusato di truffa e di un'evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva, ovvero la raccolta di denaro da privati con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive, avrebbe provocato un danno di circa 5 milioni di euro.
1: Convocato in procura a Roma per rispondere dell'accusa di

0: di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, Walter Lavitola non ha risposto alle domande dei PM ma ha dichiarato di respingere l'accusa.
1: Siamo al tennis. Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon che domani affronta Djokovic. L'azzurro Flavio Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferri. Niente da fare anche per Jasmine Paolini. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata inizialmente stabile, ben assolata da nord a sud, e poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio, specialmente sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma meno foso ed umido. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e in Valpadana. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: un'immagine molto poetica, quella di Johnny Cash che abbraccia Lenny Kravitz nel momento in cui apprende della scomparsa della mamma. 6 e 12 minuti in questo giovedì 9 luglio 2026, è arrivato il momento di andare in Giappone.
1: Yonzitan.
2: Ma anche
3: Arigato, konnichiwa, sotomayo.
2: Sotomayo aveva il kimono quando ha fatto tutta questa roba, perché proprio è entrato nella parte, Belle queste invenzioni così dolci in Giappone.
1: Anniri keki.
2: Capito?
0: Ha detto Yuri,
2: Yuri keki, sapevo che
1: Anniri keki.
0: Che salutiamo tra l'altro. Sì.
2: Hanno inventato Yuri keki in Giappone. No. Parliamo della torta in lattina.
0: La torta in lattina.
2: La torta in lattina. Oh, sai che in Giappone sono diffusissimi distributori automatici.
0: Certo.
2: Distribuiscono automaticamente di tutto. Sì. E questa è una novità, cioè la torta in lattina. Sono delle lattine stile le bevande alcoliche o non alcoliche che ci sono. Sono completamente trasparenti e all'interno c'è una fetta di torta.
0: Bello.
2: Di vari gusti, eccetera, che si possono intuire per via della trasparenza della lattina.
0: Chissà quali sono i gusti che di più vanno in Giappone, no? Perché qui abbiamo zuppa inglese, il tiramisù, no? Lì magari avranno. Non lo so,
2: al pesce penso.
0: No,
2: perché
0: ti prego, adesso.
2: una torta al
0: tonno. Panna e cozze, cos'è quella roba?
2: Sì, quegli abbinamenti un po' strani, ma sono bellissime, perché anche se guardate un po' in giro sull'internet, sono molto belle queste torte lattine. Ovviamente si aprono con il classico metodo della lattina, non fanno perché comunque la torta non, però subito comunque c'è un sapore e poi si aprono completamente, quasi si svitano per poter mangiare.
0: Il cucchiaio?
2: Te lo danno.
0: Ti danno anche il cucchiaino
2: in maniera tale che tu possa proprio approfondire tutto il sapore di questa torta. I distributori automatici si muovono tra i 5 e gli 8 euro a seconda, insomma, della composizione della torta.
0: Però stami.
2: Si sa che il Giappone è caro, no?
1: Anniri keki.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Radio Freccia.
4: Sei 18, papà.
5: Ah, sbadiglioso.
4: Assonnato e anche sbadiglioso e anche molto accaldato del rock and roll. Mamma mia, che
5: mamma
4: caldazza,
5: mia, mamma
4: che
5: mia.
4: Caldazza.
5: Ma nonostante questo, nonostante il caldo, noi vi ricordiamo una cosa, perché Radio Freccia vi regala la chitarra autografata dai Muse. Come fare? Semplice, RTL 102.5 Play, cliccate su Special in Contest e poi scoprirete lì come partecipare e ovviamente dita incrociate.
4: E allora 366-663-4466 invece per raccontarci per l'ultima volta questa settimana contro cosa e contro chi lottate in pochi secondi di audio o in poche righe scritte.
5: Sì,
4: con
5: sì.
4: I Pink Floyd, Comfortably Numb.

0: c'è qualcosa da aggiungere?
1: Che finisce il file, no? Perché avete parlato sopra la fine di Comfortably Numb. No,
0: finisce così
1: il file audio di 6 minuti e 17 ed è
0: non
1: partita.
0: Non si sono mai risparmiati Pink Floyd, no. E quindi tantomeno noi siamo stati lì in religioso silenzio, perché comunque il pezzo merita. Signore e signori, 366-663-4466 è il vostro numero, quello che serve per dire contro chi e contro cosa state combattendo, e questo già può essere un piccolo esempio.
2: 26 gradi al mattino non è estate, 26 gradi al mattino è una tortura cui un essere umano non dovrebbe essere sottoposto.
0: Ecco, hai ragione. Finito.
1: Quanti gradi c'erano ieri sera?
0: Ieri sera a mezzanotte e mezza, quando sono arrivato a casa, c'erano 30 gradi.
1: Hai capito?
0: No, la macchina è stata al sole, ha memorizzato, dopo mezz'ora erano sempre 30 gradi, forse erano 30
1: gradi. Poi uno grondava anche il sudore dell'86. Capisci anche
0: per quello ci vedrete in televisione così magri, perché comunque tutto dreniamo.
1: Devo dire che per chi ha problemi di drenaggio, questa cosa aiuta particolarmente.
0: È naturale, soprattutto, senza ricorrere.
1: E l'altro siamo più un po' più asciutti, un po' più...
0: Niente, oramai non si suda più, perché abbiamo sudato l'impossibile. Buongiorno da Como, 30 gradi.
1: Vedi,
0: appunto,
1: lo vedi.

0: alle 6:26. Sì. Oggi si combatte contro l'età che avanza a causa del suo compleanno.
1: Auguri, auguri, Giancarlo, Giancarlo, auguri.
0: 57 anni, sì. Ma come li porti? Ma posso avere una torta al cioccolato in lattina come compleanno, come regalo di compleanno? Certo, dobbiamo andare un attimo in Giappone alle.
1: La Sacher, però siamo più vicini alla Svizzera.
0: La Sacher, sì, esatto.
1: Ma anche, secondo me, anche verso l'alto Adige.
0: Sì, sì, non so se lì hanno previsto in lattina. Al momento devi andare in Giappone, accontentati di una Sacher normale, che comunque è il suo bel vedere. Sì. Fa un po' caldino per una Sacher a 30 gradi.
1: La tieni in frigo, però. Scusa.
0: Però può, merita.
1: Si tengono in frigo le torte. Tra poco 366-663-4466. Ancora i vostri contro cosa e contro chi lottate in pochi secondi di audio, vi prego. Ho qualche riga. Intanto c'è Fantastic Negrito. Questa è la sua How Long?

0: 6:31 di questo giovedì 9 luglio, sì, la Sacher Torte austriaca, va bene, madonna mia ragazzi.
1: Fa caldo, ma non tutti la pensano così.
2: Qui si combatte contro i 23 gradi mattutini,
1: ecco,
2: e il prosecco di ieri sera che sta già uscendo dai pori.
1: Sì, sì, sì. Lì sono i famosi 72 percepiti, perché insomma il prosecco comunque fa la sua parte.
0: Ma scoppio ritardato dopo qualche ora.
1: Sì, ma il caldo non è per tutti.
3: Io freccia, io sto combattendo tutti quelli che si lamentano del caldo. Siamo a luglio, ragazzi. Fa caldo a luglio. No. O è meglio avere meno 5 e uscire la mattina alle 3 e prendere ghiaccio.
1: No. Ecco.
3: Viva il caldo, c'è sta l'aria condizionata, accendetela.
1: Per quello qualche giorno fa vi abbiamo detto quanti giorni mancano a Natale, per cercare mentalmente di essere al fresco.
0: Già sapendo che mancano pochi giorni a Natale, almeno uno percepisce quei 5-6 gradi in meno.
1: Oh. E se per caso quei 5-6 gradi non vi bastano, andate a Sondrio, perché comunque c'è chi dice che ci sono 18 gradi a Sondrio. Oh, bello freschino, bello, si sta bene secondo me.
0: Però rompe le balle perché la sacchettorte è austriaca.
1: Vabbè che c'è.
0: Dai, scherzo.
1: Però ognuno il suo.
0: Perché a proposito di caldo che dà la testa, è successo qualcosa nella nostra amata Parigi.
1: Oh, Parigi, a Louvre, è successo qualcosa di già?
0: No, da Louvre no, ma un supermercato, la famosa catena di supermercati che c'è anche in Italia, però insomma una catena internazionale che ha dato condizionatori e ventilatori a prezzi stracciatissimi, anche perché insomma chiaramente tutti vanno lì ad avere almeno un apparecchio per stanza, altrimenti oppure te lo metti sotto braccio te lo porti da una parte all'altra della casa. I pezzi, quando ci sono queste offertone, sono ovviamente limitati, botte da orbi, cioè per accaparrarsi le scatole. L'ho visto prima
1: io.
0: È dovuta intervenire la polizia.
1: Ti pareva? E comunque condizionatori, tanto per rimanere nel campo, che a Louvre non funzionano.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.37 mi assumo la responsabilità di aver parlato del Natale. Sì,
2: Chiedo che il Natale a luglio merita una sola punizione.
1: Quale?
2: Last Christmas I gave you my heart and the very next day you gave it away.
3: Fatto perdere l'Uamageddon il 9 luglio del 2023.
1: E comunque 168 giorni, 18 ore, 22 minuti e una manciata di secondi al Santo Natale.
3: Contro cose, contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.

0: qui è quando sbatte il mignolino allo spigolo.
1: Dolorosissimo. Ma si è mai visto Slash senza occhiali da sole, mi chiedo?
0: Sì,
1: ah
0: certo.
1: Sì, io anche in questo video
0: pensavo. Degli occhi bellissimi.
1: Ah, tirali sì, fuori, sì. Cioè, perché è sempre coperti anche in questo video? Pensavo
0: non
1: di...
0: non si doveva vedere la fattanza.
1: Ah!
0: È quella roba lì.
1: Cioè, che aveva sonno, ha dormito
0: sì,
1: poco.
0: Come no, ah, okay, sì, okay.
1: Buongiorno, Marco da Torino ci dice, oggi lottiamo contro le maestre dell'asilo,
0: perché?
1: Ma non dà altre spiegazioni, non lo so, non si vogliono tra i bambini, non lo so, non so
0: no,
1: quale
0: non
1: motivo.
0: Ne ho idea.

0: però,
1: fatto sta che ha lanciato questa cosa qui. Sì. Non voglio scatenare un turismo di massa, ci dice Claudio, ma a Ussita e a Macerata ci sono 16 gradi.
0: Ah, però!
1: Ah, però!
0: Tutti sì. lì!
1: Freschini, freschini. Emmanuel che combatte contro un dubbio.
2: Buongiorno, Freccia d'Artagnan.
0: Ciao.
2: Oggi combatto contro un dubbio amletico.
0: Vai.
1: Sentiamo.
2: Faccio un tatuaggio su tutta la parte frontale della coscia e una piccola scrittina sul braccio.
1: Oppure?
2: Oppure faccio una bella scritta sul braccio e lo riempio.
1: E la coscia?
2: Senza toccare le cosce, la coscia.
1: Ecco.
0: Allora, bisogna capire.
2: Buona giornata.
0: Quanto vuoi si veda questo tatuaggio? Perché sulla coscia, sai, Bermuda lo copre. Se invece vuoi che si veda, braccio. Allora, secondo me, sulle cosce o sulle gambe accorciano la figura, i tatuaggi soprattutto se belli importanti.
1: Ah, ti abbassano un po'.
0: Ti abbassano un po', mentre sul braccio, però certo, bisogna capire se vuoi che si veda o meno.
1: Sì, soprattutto le dimensioni di questo tatuaggio, se copre tutta la coscia è importante.
3: Buongiorno Sfrecciati, buongiorno Tobia, buongiorno Fra. Oggi so già che combatterò
1: contro
3: con l'incazzatura.
0: Perché?
3: Perché dovrò fare consegne in zona turistica al mare.
0: Sì.
3: Quindi. Con i turisti che vanno contromano con il risciò,
1: vero?
3: Con i vigili che fanno le multe a noi trasportatori e non ai
0: lo so.
3: Turisti che parcheggiano nella zona carico-scarico.
0: Hai ragione, però sai, bisogna per agevolare il turismo bisogna chiudere un occhio, a volte anche due. Detto ciò, la gente che lavora no, deve essere messa in condizioni di farlo in maniera tranquilla. Contro cosa e contro chi voi state lottando stamattina? Raccontatecelo intanto. Amy Winehouse.

0: Ti vorrebbero go to back to bed, cioè, tornarsene a letto.
1: Ma non so, il letto quando fa troppo caldo crea queste situazioni.
2: Certo. Pensati, io questa mattina combatto contro la disidratazione e l'altro tradimento. Perché la mia amorosa stanotte aveva freddo e ha spento il pinguino. Sono svegliato.

0: in una pozza di sudore, ho dovuto farmi la doccia e oggi si cambia le lenzuola. Il pinguino è impostato a 24 gradi. Non mi sembra che ci fosse un gelo artico in casa.
1: Ma.
0: Quindi no. Adesso ci sarà la guerra per la nuova temperatura della camera da letto.
1: Camere separate è
2: no,
1: sempre la soluzione.
2: No, però 24 gradi dentro una stanza è poco adesso.
1: Dipende quanto è grande la stanza.
2: È una camera da letto, cosa vuoi che sia?
1: Magari una piazza d'armi.
2: Ma va, secondo me 25 per la notte va bene, no?
1: Camere separate, ognuno col suo pinguino.
2: Magari non...
1: Non hanno due camere, non due pinguini.
2: No, e poi magari due condizionatori insieme salta l'impianto. Capisci che non è proprio... No, però...
1: Non c'è tregua.
2: Secondo me un buon compromesso.
1: Un buon compromesso. Dai, Giuseppe, ascolta i consigli e poi ci saprai
2: poi
1: dire.
2: Poi basta insomma deumidificare a volte, no?
1: Altro?
3: Buongiorno. Io sto lottando contro la sonno. Secondo me sarà così per tutta la giornata. Speriamo di vincere.
1: Ciao. Chi sei?
3: Simone.
1: Benissimo.
2: Simone, però se sei alla guida e hai tanto sonno, ti fermi, prendi un caffè bello strong, oppure ti riposi un attimo e poi riparti, perché lo sentiamo un po' alla guida e lo sentiamo un po'...
1: Sì, un po' cedere.
2: Cioè,
1: un po'
2: una
1: cedere.
2: Stanza 6x7.
1: Giuseppe ci dice una stanza 6x7. Praticamente siete a San Vittorio, cioè nel senso...
2: No, come? La 6x7 è grande.
1: Vabbè, ma tu le hai viste le celle di adesso? Non sono più quelle che immagini che è veramente un rettangolo piccolino, sono ampie, insomma.
2: Ma 6x7 è la signora camera da letto.
1: Sì, anche con l'armadio, se vuoi.
2: Secondo me sì. Un people, clouds.

0: alle 6:51 sì. arriva lui.
1: Buongiorno ragazzi, ciao. Sono Alessandro. Sì. Tornerei a letto perché ieri sera ho preso una bella elica con i cari amici. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sta per storto, ubriacatura, cioccato. Sì. L'elica, carino, chissà che in zona è, no? Si dice, si dice elica.
2: Lo so, però carino, è bello che ti prende tra capo e collo, girando, sbam!
0: Con due amici
2: o perché gira la testa,
0: sì, probabilmente sì, perché ti gira tutto intorno. Lui tornerebbe a letto, anche noi torneremo a letto, ma invece no, perché siamo con voi fino alle 10.
2: L'appuntamento con il Controcosa e Contro Chi torna lunedì. Adesso sono i Queen, One Vision.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 6 del mattino.
5: Allora, buongiorno, ultimo appuntamento.
4: No, no. Siamo a Dormo.
5: Scusami?
4: Dormo.
5: Beati loro. Scusa, che poi alla fine è quella, quella roba.
4: Siamo in Chad. Siamo in Chad, in questa ridente località dove si dorme.
5: Sì. Bello, che bello.
4: Bello. Dal mattino alla sera, sì. Quando incontri pesante, come stai? Dormo.
5: Sì, però chissà se in Chad dormo vuol dire dormo.
4: Dormo vuol dire dormo in Chad. Sì, sì, dormo universale. Mi sono informato. Sì.
5: Nella regione del Chad dormo vuol dire dormo.
4: Sì, sì, è una piccola cittadina, però comunque sì. È il dormiente, insomma, stanno un po' lì. Così.
5: Vendono un sacco di camomilla.
4: Sì.
5: Ma che meraviglia.
4: Ah, che bel posto.
5: Vabbè. Come si chiameranno gli abitanti di...
4: Boh.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso il primo round di attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina.
0: Torniamo in Italia. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse.
0: Convocato in procura a Roma per rispondere dell'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, Walter Lavitola non ha risposto alle domande dei PM, ma in alcune dichiarazioni spontanea ha respinto l'accusa e ha ribadito di essere legato al conduttore di Report da un'amicizia fraterna.
1: Si trova agli arresti domiciliari il giornalista e politico Mario Dinolfi, accusato di truffa e di evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva.
0: Siamo allo sport e il tennis. Jannik Sinner resta l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Djokovic l'azzurro. Flavio crolla ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri.
1: In chiusura il calcio ai mondiali. Dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominciano le gare. Questa sera al via i quarti, l'appuntamento è con Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata inizialmente stabile, ben assolata da nord a sud, e poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio, specialmente sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma meno foso ed umido. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e in Valpadana. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Under the Cloud, Eddie Vedder su Radio Freccia da Earthly, in un album meraviglioso suo solista, prodotto dall'immancabile ormai Andrew Watt.
1: È facile.
0: Con tutta la bendona, Chas Smith alla batteria e Duff McKagan al basso e tutta quella banda.
1: Facile fare dischi così,
0: quella banda. Ma a parte che lui potrebbe cantare anche
1: qualsiasi.
0: Veramente le tabelline o anche il menù del Giappo. Verrebbe fuori.
1: Auramaki.
0: Una cosa straordinaria, sicuramente. Ciao a tutti, siamo alla Freddo Mia con voi fino alle 10 in questo 9 luglio 2026, 9 lug 2026. Abbiamo detto mancano 168 giorni a Natale, ormai il countdown è ufficialmente iniziato. E seguiteci in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play,
1: che vi tornerà utile a momenti.
0: Sì, assolutamente, vi è utile sempre, per cui scaricatela. Oggi c'è una fraccata di compleanni vera. Allora, sei pronto? Perché oggi bisogna impegnarsi con i regali.
1: Tutto,
0: perché le persone
1: ieri sono andate in giro.
0: Che compiono gli anni oggi sono un filino. Per esempio, oggi sono 90 anni tondi tondi per Lino Banfi. Cosa regaliamo? Tanti auguri, tanti auguri.
1: Delle vocali gli regaliamo. Perché ma io che sono concittadino posso capirlo, delle vocali.
0: Va bene. Oggi compie 76 anni, a proposito del tennis, Adriano Panatta.
1: Ah, caspita.
0: Grandissimo, grandissimo.
1: Sì, i rovesci, gli regalerei tanti rovesci, perché lui andava sempre di dritto, i rovesci ogni tanto gli mancavano.
0: Va bene. Sono 72 anni per la signora Debbie Slade delle Sister Slade. We are family.
1: Vabbè, quindi non so cosa... Lì non mi viene in mente così al volo, non ci ho pensato, era
0: sono
1: un po' minore.
0: Un sacco di anni tondi oggi, sono 70 anni per Tom Hanks.
1: Ah, una scatola di cioccolatini.
0: Va bene. Sono 62 per la signora Courtney Love.
1: Ah, io regalerei un vestito da cheerleader, considerando che la signora Stephanie le aveva detto signora cheerleader.
0: Bene. Sono 67 per Jim Carrey, Simple Minds.
1: Bottiglia di vino.
0: Va bene. Sono 69 per Mark Almond.
1: Cover a go go, che lui ha sempre criticato, la sua è una cover.
0: E oggi
1: love,
0: chissà come sarebbe stato a 80 anni, oggi sarebbe stato il compleanno, l'ottantesimo compleanno di Bon Scott.
1: Anche
0: e
1: per
0: allora
1: lui il vino, e anche lui faceva il vino.
0: Insomma, ne ha fatto mamba tant'è vero che purtroppo... ACDC, TNT.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Radio Freccia. Rock Time.
8: Le 7.19, buongiorno, questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10, siete su Radio Freccia, arriva il momento dedicato all'attualità, parliamo di adolescenti e parliamo del rapporto che gli adolescenti hanno con il proprio corpo, secondo un'indagine della Fondazione The Bridge che riguarda anche disturbi alimentari. La conclusione di questa ricerca, di questo sondaggio, è bello uguale magro, quindi un rapporto non equilibrato dei giovani rispetto al proprio fisico.
9: E allora parliamone insieme, magari qualcuno dei vostri figli, no, ha problemi di questo tipo. 366-663-4466 per un messaggio vocale oppure per un messaggio scritto. Ieri abbiamo festeggiato il suo compleanno, oggi l'ascoltiamo. John Osborne, questa è la sua One of Us.

0: Siamo nel momento dedicato all'attualità, all'approfondimento. Abbiamo accennato questo rapporto degli adolescenti con il proprio corpo, un'indagine fatta dalla Fondazione De Brigge al momento nelle scuole secondarie di secondo grado lombarde, Milano, Monza, Como, Varese e Lecco, 400 studenti e studentesse, 69 docenti, per avere una fotografia di una generazione che pensa al proprio corpo soltanto come qualcosa da misurare, da correggere, da allenare. E solo il 20% di questi giovani associa il corpo bello alla parola salute. Il 77% di questi ragazzi dichiara sì di praticare sport, ma il 60% sostiene di farlo solo ed esclusivamente per mantenere una forma fisica, quindi abbastanza distante dalla parola salute.
1: Un po' come dicevamo qualche giorno fa delle vacanze che vengono fatte indebitandosi perché bisogna postare sui social delle location instagrammabili. Anche il corpo, anche gli outfit devono essere instagrammabili sul modello di alcune persone che sono diventate famose proprio per aver mostrato la propria immagine, e questo chiaramente in un periodo di formazione psicofisica come quella dell'età adolescenziale può scaturire dei problemi, anche dei disturbi alimentari, che sempre spesso e volentieri vengono associati a disagi dovuti all'ineguatezza di un fisico che non è conforme ai canoni che adesso girano sui social. Bisogna dire che demonizzare i social sì, ma fino a un certo punto, perché ogni generazione ha avuto i suoi punti di riferimento di immagine, per esempio per le ragazze della mia età, e quindi i nati tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, c'erano le ragazze di Nonnella Rai, che erano tutte bellissime, che erano tutte magrissime, che potevano permettersi di indossare delle tutine aderenti in maniera perfetta, e se le indossavi tu che avevi qualche chilo in più sembravi la tovaglia del picnic. Questa è la verità. Parliamone insieme.

0: Bimbar Nights Alfai su Radio Freccia 7:29 di questo giovedì 9 luglio 2026. Modelli di riferimento estetici di estrema magrezza, l'immagine che ormai è diventata la principale, no, protagonista di quello che è anche il nostro obiettivo di forma fisica. Ne soffrono soprattutto gli adolescenti perché insomma hanno una formazione psicofisica ancora in costruzione, però bisogna dire non solo gli adolescenti, perché insomma anche tanti genitori di adolescenti sono ancora lì ad emulare i modelli e i canoni estetici proposti ancora oggi dai social. Ma stiamo parlando intanto dei ragazzi. Avete notato qualcosa nei vostri figli, qualcosa che potrebbe sfociare in un disturbo alimentare da tenere sotto controllo, da curare? Una campanella d'allarme che è suonata, 366-663-4466, per parlarne insieme. Non solo le ragazze, insomma, ne vengono colpiti anche i ragazzi.
1: Sì, anche perché al centro di questa indagine, o questo sondaggio fatto dalla Fondazione De Bridge, sono proprio i disturbi alimentari. Questo perché i giovani vogliono arrivare a un corpo assolutamente performante, spesso ritoccato, hanno come punti di riferimento ad oggi i social. Non è un corpo basato sull'aspetto sessuale, ma sull'aspetto puramente estetico. È una cosa che riguarda sia gli uomini che le donne, però l'importante è che il corpo sia bello, popolare e soprattutto visto. Beh, ecco perché c'è tanta esposizione sui social, perché quando si raggiungono determinati obiettivi bisogna farlo vedere. Obiettivi che sono raggiunti però, secondo questa indagine, sottraendo qualcosa di fondamentale per il fisico, ma soprattutto di fondamentale per la salute. Si beve tanto e allora non si mangia, perché comunque così il liquido viene assorbito maggiormente e non si mettono su grassi, zuccheri e quant'altro. Quindi uno sbilanciamento totale da un punto di vista della salute e quindi uno sbilanciamento totale anche da un punto di vista mentale, perché l'obiettivo è solo unicamente estetico e non, ribadiamo, di salute.
0: Tra l'altro per le ragazze già da qualche anno a questa parte c'è il modello americano, il modello Lopez, il modello Beyoncé, il modello Kardashian, quindi con un seno sì importante ma non troppo, un vitino da Vespa e un fianco particolarmente accentuato. Per raggiungere quel livello di fisicità lì ci sono degli esercizi mirati che però le star fanno sotto controllo medico e di esperti, mentre insomma chi prova ad emularli lo fa in maniera sicuramente malsana. Continuiamo a parlarne insieme tra poco, intanto c'è la nuova di Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, salute non corrisponde sempre alla bellezza di un fisico, e questo è il concetto che si sta cercando di abbattere, perché comunque non è il modello estetico da preferire, però invece non sempre è così. Buongiorno.
2: Buongiorno Frecciati, Claudio da Catanzaro. Io ho due figli adolescenti, una ragazza e un ragazzo. Devo dire che la ragazza è molto influenzabile da ciò che legge, che ascolta sui social. Ora, ad esempio, è il periodo dell'acqua di cocco. Ovviamente l'importante è che noi genitori vigiliamo costantemente e diamo l'esempio, soprattutto. Ciao!
3: E voi come siete messi in famiglia? 366-663-4466.

0: Grazie Sfrecciati per la cover di Simple Man che è più bella dell'originale. Beh, io penso che questa questione dei social dovrebbe essere messa un po' sotto controllo, perché spesso gira più disinformazione sui modelli da seguire, che potrebbero essere anche potenzialmente pericolosi, senza fondamenti scientifici o salutistici. Un saluto, Andrea da Follonica.
1: Grazie. Allora, mille. Effettivamente sì, l'abbiamo detto un sacco di volte, ma lo dicono anche, proprio spinti ormai anche dal bisogno di ricordarlo, gli stessi influencer. Tutto quello che si vede sui social non è reale. Le foto di questi corpi perfetti sono spesso ritoccate proprio per far sembrare il fianco più armonioso, il girovita più stretto, il seno più prorompente, il polpaccio più definito. C'è della post-produzione e poi soprattutto chi fa della sua immagine il suo lavoro trascorre tantissimo tempo in palestra, è seguito da un nutrizionista, non fa le cose così tanto per e senza alcun tipo di criterio.
2: Questo perché il risultato di questa indagine, sondaggio su 400 studenti per lo più in Lombardia, poi si estenderà a tutta Italia, anche 69 docenti, ma l'immagine è quella appunto di raggiungere una perfezione che sostanzialmente non esiste e che non corrisponde a una salute fisica. E tra i vari elementi venuti fuori da questa indagine c'è anche il divario di genere. Le ragazze riportano livelli di benessere più bassi rispetto ai maschi in 3 dimensioni su 4: soddisfazione corporea, serenità nel rapporto con il cibo e benessere psicologico. Sono delle cose che per niente in equilibrio con quello che dovrebbe essere uno stato di salute non perfetto ma almeno ideale per l'età, perché è il momento ancora di crescita.
1: Questo vale anche per noi adulti, no? Quando vediamo i vari Jennifer Lopez, quando vediamo i vari Lenny Kravitz, che hanno insomma ormai un'età non più giovanissima, ancora questi fisici perfetti, signori, loro trascorrono tantissime ore in palestra e hanno un'alimentazione sana ed equilibrata. Quindi la bellezza e la forma fisica arriva soprattutto dalla salute. One Republic, Stop and Stare.

0: Happens There, One Republic su Radio Freccia 7.45, ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi. I modelli di oggi riguardano i social, ma i modelli di ieri, sentiamo qualcuno di voi.
1: Buongiorno Sfrecciati.
2: Ciao.
1: Io vi do un parere un po' discordante rispetto a questa demonizzazione dei social che c'è oggi, ma io mi ricordo, e sono del 95, mi ricordo che quando ero piccola l'unica cosa che potevi fare era guardare la televisione, proprio perché i social non c'erano, e in televisione c'era una scelta, un modello, e per lo più erano appunto le modelle, le trasmissioni che sfruttavano il corpo delle donne e tutta una serie di cose. Quantomeno i social hanno una diffusione di informazioni un po' più libera, e con l'algoritmo giusto si trovano anche delle cose molto positive, anche riguardo il body positive, anche riguardo altri tipi di modelli, anche tante donne che hanno smascherato questa finzione che c'è dietro certe mode. Quindi secondo me demonizzare i social, ok, fino a un certo punto, ma ricordiamoci che danni ha fatto la televisione italiana negli anni.
2: Sta sempre nell'intelligenza di chi usa i social, nella cultura chi usa i social, di
0: lei
2: non
0: parla
2: replicare
0: dei
2: modelli.
0: Visto che è del 95, lei parla delle varie letterine, delle varie veline, le letteronze, tutto quello che finiva per ine, che chiaramente erano figure femminili con corpi perfetti.
3: Buongiorno ragazzi, però si vedono un sacco di 40, 50 anni, ormai anche 60 anni di questa nuova generazione, diciamo, che camminano per la strada, si fanno selfie, video, e se ad esempio è questo, cosa possiamo pretendere dai giovani?
2: Che comunque arrivano da lì le conclusioni, va perché bene, c'è limitazione.
0: Però qui stiamo parlando di disturbi alimentari, mettono a repentaglio la salute per raggiungere un modello estetico. Gli adulti, insomma, voglio dire, se hanno un aspetto curato, possono soltanto essere da esempio. L'importante è che trasmettano ai propri figli il fatto che per raggiungere quel livello di immagine bisogna comunque farlo in maniera salutare. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina. Yeah.

0: Radio Freccia.
1: Rock Talk. Sono le 7:51.
2: Quel momento lì.
1: Ritardatario del...
2: Prego.
1: Rock and roll. Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao, siamo la Freddo Mia con voi fino alle 10 in quest'ultimo appuntamento settimanale. Tardi e tardi e tardi.
2: Dovete portare i bimbi.
1: Bisogna portare voi al lavoro, i bimbi da chi ve li tiene fino al vostro rientro, ma soprattutto bimbi per l'ultima volta questa settimana. Aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative di pochi secondi se volete con barzellettina. Il numero è sempre quello 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre vocine all'Italia rock and roll. Intanto c'è Elton John, questa è la sua Candle in the Wind.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8, bimbi, sveglia!
6: Ciao Radio Freccia.
5: Ciao.
6: Sapete come si chiama un husky brutto?
5: No. Come si chiama?
6: Una schifezza.
5: No. Allora.
7: No, anche perché in questo periodo soffrono anche tanto il
5: questo
7: caldo.
5: Questo è husky shaming.
7: Dog shaming,
5: non si fa questa cosa. Sentiamo chi c'è.
8: Ciao, siamo Claudia e Alice e siamo andando al mare con il nostro babbo.
5: Sì.
8: E volevamo dirvi, sveglia!
5: Buona giornata ragazze, speriamo
7: che la destinazione sia vicina, perché se li tengono urlanti così fino al mare è finito per il povero babbo.
5: Vabbè, ha fatto la sveglia per noi.
7: Ah, soltanto per
5: Bimbi,
7: noi.
5: L'appuntamento con voi, con le sveglie, torna lunedì, arrivano il Depeche Mode, questa è I Feel Loved.

0: Italia. 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso il primo round di attacchi contro l'Iran, così come aveva preannunciato Trump parlando al vertice NATO in Turchia. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina.
0: La corte d'assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, bracciante indiano trentonenne che nell'estate di 2 anni fa venne abbandonato in strada dopo aver subito l'amputazione di un braccio in un incidente sul lavoro.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT del quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse.
0: Convocato in procura a Roma per rispondere dell'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, Walter Lavitola non ha risposto alle domande dei PM, ma in alcune dichiarazioni spontanee ha respinto l'accusa e ha ribadito di essere legato al conduttore di reporto da un'amicizia fraterna.
1: Si trova agli arresti domiciliari il giornalista e politico Mario Dinolfi, accusato di truffa e di evasione fiscale da 400.000 euro. Al centro dell'indagine il sistema della scommessa collettiva.
0: Il calcio ai mondiali, dopo la giornata di pausa nelle prossime ore ricominciano le gare questa sera al via ai quarti. L'appuntamento è con Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22.
1: E per il tennis, Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon, domani affronterà Djokovic. L'azzurro Flavio Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, fuori anche Jasmine Paolini nel singolare femminile. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata inizialmente stabile, ben assolata da nord a sud, e poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio, specialmente sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma meno foso ed umido. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e in Val Padana. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Body Soldier Osier su Radio Freccia alle 8:10 di questo giovedì 9 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freccia Via con voi fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana anche in TV su 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky, tutti i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, anche per vincere una fraccata di cose belle belle belle super rock and roll. Per rivedere le puntate si possono acquistare i capi del nostro merchandising ufficiale sul nostro store, nella parte dedicata allo store, e insomma tantissime altre cose.
1: Che volete di più?
0: Scaricatela proprio in questo momento. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì ci sono le collaborazioni, il martedì le cover, il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll, e il giovedì ormai da qualche tempo a questa parte lo dedichiamo alle sigle. Sigle di telefilm, sigle di film o sigle di soap opera.
1: Oh, hai fatto questa sottolineatura finale, è lì che andiamo.
0: Oggi andiamo a riaprire una soap opera che è stata leggendaria anche in Italia fino al 2009, quando si è ufficialmente chiusa, mentre Beautiful continua ancora ad imperversare.
1: Attenzione.
0: Ma Sentieri è finita nel 2009. Tra l'altro la soap dei record, perché è iniziata nel 1937 per radio, è arrivata in TV nel 1952 e poi pian piano si è diffusa in tutto il mondo, e queste famiglie leggendarie come per esempio gli Spalding, tutti belli, tutti ricchi,
1: ci mancherebbe,
0: tutti proprio super, con queste case meravigliose, con questi outfit stupendi. C'erano gli Spalding, c'erano i Lewis con Joshua, Bill, c'erano i Cooper con Buzz e Harley Davidson, perché lui aveva dato alla figlia
1: il nome
0: della sua moto preferita. Insomma, un intreccio. C'era Riva Shane, che insomma aveva avuto relazioni un po' come Caroline, un po' come Brooke, con tutta la famiglia Lewis, dal padre, il figlio più grande e anche il figlio più piccolo. La sigla negli ultimi anni era stata affidata a Billy Joel, questa è This Is The Time.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia.
3: E siamo arrivati alle 8:20 fino alle 10. Rock Morning Daily con la Fra e Tobia. Buongiorno, Ari, benvenuti. Si siete svegli.
4: Molti coccolati dai ricordi della sigla di Sentieri.
3: Sì, vabbè. Abbiamo riportato indietro nel tempo. I ricordi di casa, della nonna, della zia, della mamma. Tutti. E questo è il compito. E cosa credete? E tra poco invece parleremo della rubrica RR, le rapine ridicole, che hanno avuto un epilogo molto, ma molto carino e divertente in quel dell'Indonesia.
4: Andiamo in Indonesia. Cosa mi porto?
3: Cosa ti porti?
4: Lino, con Lino non si sbaglia mai. Intanto c'è Janis Joplin, questa è Peace of My Heart.

0: Oh, la JJ. La JJ. La JJ è invece il momento della RR. Siamo arrivati alle rapine ridicole. Si parte il lunedì con il Louvre-D, poi si arriva e si gira il mondo. Come anticipavamo, siamo in Indonesia. Oh, che è un paese comunque orientativamente tranquillo, eccetera. Ma invece è successo un episodio. Un signore indonesiano, stanco dei continui furti a casa sua, erano in quattro, venivano sempre a casa sua a rubare, che non si sa perché oramai. Sì, dopo 4-5 volte ha detto che non c'è più niente da rubare.
1: È bullismo quella roba lì, cioè, capito? È accanimento.
0: Si sono proprio accaniti.
1: Ma che?
0: Sì, sì, veramente tante volte tiravano via le viti dei bulloni perché tanto non ci avevano più nulla. Lui, stanco di queste cose, ha organizzato una trappola con i suoi vicini.
1: Ok.
0: Lì non c'erano telecamere di sorveglianza, hanno identificato, erano sempre quei quattro imbecilli che venivano, che venivano a fare queste rapine ridicole proprio perché.
1: Sistemo io.
0: Esatto, erano ridicole perché rubavano veramente delle cose inutili. Certo, dopo la quinta volta non c'aveva più niente in casa.
1: Fastidio.
0: Allora, detto, allora adesso ci organizziamo. Ovviamente nel momento del furto li hanno bloccati, li hanno fermati questi quattro. Non li hanno imbavagliati, bloccati con qualcosa. No, li hanno avvolti singolarmente con il nastro adesivo.
1: Quello marrone.
0: Sì. Li hanno ma proprio imballati ben benino, dandogli la forma dei topi. Con le orecchie anche.
1: Veramente?
0: Sì. Beh, hanno fatto anche il video man mano che procedevano con questa opera. Alla fine era un'installazione.
1: Ok.
0: Li hanno messi sui divani, legati, gli hanno permesso di parlare dicendo la loro motivazione. Ma non potevano parlare normale indonesiano, no, dovevano squittire. Perché comunque li hanno legati come dei topi.
1: Pronto, polizia?
0: E quindi poi ovviamente l'hanno ripreso e rimesso e messo sui social. Naturalmente la polizia è intervenuta. Ma c'è stato un grande affare per cercare di scocciarli tutti quanti.
1: Sui peli poi.
0: Esatto, perché quello è stato il divertimento.

0: say, my sweetheart, yeah, is rock and roller.
1: Rock and roller.
2: Caleo, Caleo, siete su Radio Freccia, vi abbiamo appena portato in Indonesia nella rubrica Rabbine Ridicole, come hanno conciato insomma questi ladri, perché si era stufato sto signore indonesiano e basta, cinque volte che vieni a casa ti sistemo io e ti scoccio tutto.
1: Li ha conciati, per intenderci, come i Teletubbies. Immaginate i Teletubbies però completamente marroni di scotch, quello da pacchi, insomma, una roba che non si può vedere. Non si può vedere, sì.
2: Sì, va bene, mi hanno dato del piroso in questo istante, ma fa niente, lo salutiamo, il nostro collega.
1: Ah già, perché...
2: certo, siamo nello stesso orario.
1: Ascoltate di qua e mandate i messaggi di là. Esatto. Ascoltate di là e mandate i messaggi di qua.
2: Fantastico, vabbè, fantastico. Sì, sì, sì. Ma le rapine ridicole ci danno sempre il modo per interrogarvi, per interpellarvi, per sapere la vostra. Quindi, siccome non possiamo chiedervi se mai avete fatto delle cose del genere come accaduto in Indonesia, però magari vi siete vendicati in qualche maniera, non penalmente perseguibile, ma almeno simpatica, perché dovete far scontare qualcosa. Cioè, parliamo di, come è, dire, di bisticci.
1: Non è quella cosa di ma è quella cosa di
2: ci penso io a te. Ecco, ci penso io. Quindi mi raccomando, siccome poi noi garantiamo sempre comunque l'anonimato, vi conviene non esporvi più di tanto. Scaramucce che poi hanno avuto
1: di
2: una
1: piccola
2: vendetta.
1: Quelle persone che magari vanno a sfranto tutto quello che si poteva infrangere. Ecco. E soprattutto questo caldo, no? Che diciamo la pazienza viene anche meno,
2: la famosa vendetta che va servita,
1: il dispettuccio di
2: secondo me c'è sappiate che avete tutta la mia collaborazione e stima, perché io sono una persona vendicativa col tempo.
1: Lo
2: però
1: combinato?
2: Non è, no, mi verranno in mente degli episodi, anche perché non lo faccio subito,
1: entro la fine della giornata. Voglio che racconti un episodio,
2: va bene, uno, va bene, sì
1: dai, almeno uno.
2: La servo la vendetta a molta distanza, sì.
1: Mentre lui ci pensa, voi iniziate.
2: Già in testa.
1: Ce l'hai? Allora la prossima tra poco. Intanto aspettiamo i vostri, le vostre piccole vendette creative. 366-663-4466. Machine Gun Kelly, Fred Dust, Fix Your Face.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì, fai serata con noi a Gardaland!
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
9: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Radio Freccia.
13: Le 8:36, devo dire insomma che non sono solo in questo panorama delle persone vendicative, ed è quello che abbiamo chiesto. Abbiamo preso spunto dalla rapina ridicola, dove appunto una persona, purtroppo insomma presa di mira dei ladri, ha deciso di vendicarsi in una maniera molto creativa, ha scocciato i ladri a mo' di Teletubbies o di topi, gli ha detto squittite invece di parlare, e abbiamo chiesto a voi quali sono quei piccoli così vendete carini, li adoro tutti.
14: Abbiamo già ascoltato qualcosina, continuate a mandarle, poi devi raccontare la tua.
13: Va bene.
14: 366-663-4466 per qualche secondo di audio, qualche riga scritta. Intanto, Joe Cocker,
13: mo mi levo il cappello.
14: You can leave your hat.

0: Walker, You Can Leave Your Head On su Radio Freccia. È un po' rimanda al pensiero di com'era Mickey Rourke. Oggi Mickey Rourke, vabbè, lasciamo stare,
1: si è un po' lasciato andare, mettiamola così. Non naviga in buone acque adesso, no. Insomma, ma speriamo che comunque il mondo del cinema poi lo possa richiamare, non so per quale ruolo, tutti sì. Probabilmente
0: zia Marisa.
1: Esatto. Ilaria.
2: Hello. Buongiorno Radio Freccia, Ilaria da Palombara Salvina. La mia vendetta creativa è stata al liceo, c'era una ragazza in classe che porella non si lavava mai i capelli, non so per quale motivo. Io il giorno del suo compleanno gli ho fatto trovare sotto al banco un bellissimo shampoo antiforfora formato Maxi. Buona giornata a tutti.
1: Quello, sai, è un messaggio subliminale.
0: Ma
1: più
0: un
1: che
0: filo.
1: Altro. Se per caso non l'avessi capito, forse.
0: Mi ha regalato un bidone da 6 litri sì, esatto. di shampoo antiforfora.
1: Infatti ha detto formato Maxi.
3: Buongiorno amici sfrecciati.
0: Ciao amici.
3: Quando lavoravo in fabbrica c'era qualcuno che veniva ad aprire il mio armadietto e beveva l'acqua che mi portavo. Allora io una volta ci ho messo il Gutalax e da allora stranamente nessuno ha più bevuto.
0: Ale.
3: E poi un'altra volta c'era un vicino che mi buttava la roba in giardino. E una mattina ho visto che stranamente stava pulendo il garage come se qualcuno gli avesse aperto la porta, ci avesse pisciato dentro e poi gliel'avesse richiusa.
1: Ma
0: che è stato secondo te?
1: Non lo so, ma lui non è un tipo che fa queste cose.
0: No, non è un tipo vendicativo.
1: No,
0: non è vendicativo. Adesso puoi raccontare la tua. Vai.
1: Ah, devo raccontare la mia. Ma no, c'è stato uno screzio comunque con una persona che io ho lasciato correre, ho accusato il colpo, mettiamola così, però intanto già pensavo a come procedere. Ho detto tanto prima o poi qualcosa succede, ho ritrovato questa persona ferma con la macchina in città eccetera, ovviamente mi sono fermato, ho offerto il passaggio, solo che l'ho portata talmente lontana e talmente dispersa e poi l'ho fatta scendere dall'auto e l'ho lasciata lì.
0: Molto bene, io amica. Ci sono YouTube, Streets of Dreams.

0: sound è un po' quello degli U2 di qualche anno fa, sì. E sono tornati in Streets of Dream. Siamo molto molto contenti di averli ritrovati con questo nuovo pezzo della mattinata di Radio Freccia. 8:46 di giovedì 9 luglio 2026, le vostre piccole vendette creative ce le state raccontando al 366-663-4466.
1: Buongiorno sfrecciati, no, si va indietro di qualche anno, prima esperienza con la mia band, si portavano in giro i demo CD nei locali per procacciarsi le date.
2: Vero.
1: E il nostro tastierista era l'unico a disporre di una stampante a colori, perché era un tecnico informatico, quindi si stampavano le copertine dei CD con la sua stampante.
2: Giusto.
1: E lui pretendeva 50 centesimi per ogni copertina stampata. E da portare in giro, e noi protestavamo tutte le volte, gli dicevamo: ma ascolta, ma è roba di cui devi usufruire anche tu, ma cosa ci fai pagare questo pizzo? E il discorso è che io faccio il dentista, quindi gli ho detto: capiterà qualche volta che ti sveglierai di notte col mal di denti?
0: Vieni.
1: È arrivata quella volta lì, e i soldi di quei CD lì sono tornati poi indietro, ma alla grande.
2: Ma credo 50 centesimi a copia era niente rispetto a un molare.
0: Esatto, tipo un'otturazione, una roba da poco, capito? 800 euro!
2: Sì, perché poi se fai quei mestieri lì, prima o poi qualcosa ritorna.
0: Poi vai da lui perché ti fidi.
2: Esatto, guarda.
0: Per carità, poi, no?
2: No, però, poi lo svegli anche di notte, guarda, non sto più. Ma ci mancherebbe, ma ti aspetto a braccia o a bocca aperta la tua, ecco.
0: Quant'è? Bonifico?
2: Ma come, siamo amici? Certo, invece.
0: Appunto.
2: No, al mio ex capo ufficio, sì? E qui ovviamente si va non sul penalmente perseguibile, ma è vicino, ecco. Ho incollato i tergicristalli al vetro la prima volta che ha piovuto.
0: Vabbè, dai.
2: Oh,
0: dai.
2: È carina come cosa.
0: Dai, carino. Ci sta. Non è penalmente perseguibile, dai.
2: Ma insomma, dipende. Quando tocchi le auto, secondo me sì. Ecco.
0: Beh, non avevano messo i freni, dai, ha incollato le spazzole. Voglio dire, è uno scherzetto. Niente male. Sono gli Editors.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51, le vostre piccole vendette creative anche molto, in questo caso, sì. Perché secondo me hanno più valore. Ho dato il numero di telefono del mio ex, e quando scatta di mezzo l'amore, eccetera, a tutti i call center di telemarketing che mi contattavano per vendermi qualcosa. Ho saputo che ha ricevuto oltre 40 chiamate al giorno.
2: Applausi.
1: Oh, è veramente un...
2: Applausi.
1: Sei un genio, non c'è niente da fare.
2: L'utenza non è intestata a me, ma è intestata a questa persona qui, il numero di telefono.
1: Potete chiamarlo serenamente.
2: Grandissimo. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora, è stato con noi. Intanto ci sono anche i Doors, Roadhouse Blues, Rock Money.

0: Fantasti!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti. Lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
3: Le ore 9.
4: Siamo in Italia, quindi.
3: Siamo sveglia.
4: Veramente? Sì. Alle 9?
3: Sì, vai.
4: Sveglia! Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Sì.
3: Siamo nel comune di Valsamoggia, sì, che è Bologna, quindi siamo, sì, in Emilia Romagna, è un comune bello.
4: Beh, voglio dire, certo, bello, sì, pimpante.
3: Sì, sì. Non so perché, ma i dati degli abitanti non sono aggiornati, non si sa quanti abitanti ci siano. Secondo me li hai fatti secchi tutti tu.
4: Lo fanno l'after.
3: Della... esatto.
4: È una città che non dorme mai.
3: Non dorme mai, sì, sì, sì. Ed è qui che vogliamo la vostra inventiva, oltre alle vendette, cioè, sì, di identificare i nomi degli abitanti di Sud.
4: E allora, 366634466, certo, anche per questo ulteriore compito creativo. E intanto ci sono gli Who.

0: 9:06 minuti in questo momento su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciate sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici e ha dichiarato di aver sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina e all'articolo 5 dell'alleanza. Trump ha confermato il via libera alla licenza della produzione di missili Patriot da parte di Kiev. E conclusioni alla fine del vertice ad Ankara anche della premier Meloni, che ha dichiarato di voler rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, ma in modo sostenibile. Nessun pentimento per aver investito sull'asse Roma-Washington, credo nell'unità dell'Occidente, ha ribadito Meloni nel punto con la stampa. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus. Il mese ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il periodo. Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con il suo I Convitati di Pietra. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La Sonnambula. L'edizione di quest'anno è stata segnata da polemiche legate alle presunte offese sessiste rivolte da Mari alla scomparsa scrittrice Michela Murgia. Tennis, resta solo Jannik Sinner, l'unico italiano nelle finali di Wimbledon. Domani affronterà Novak Djokovic. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo. Più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata inizialmente stabile, ben assolata da nord a sud, e poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio, specialmente sull'Appennino meridionale. Il caldo si farà sentire, ma meno foso ed umido. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e in Valpadana. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Basta!
1: Io, you are the cooks, su Radio Freccia alle 9.12 di questo giovedì 9 luglio 2026. Siamo Alfredo Bia con voi fino alle 10. Vi abbiamo lasciato con due quesiti.
2: Brava.
1: Il primo, quello un po' più recente, come si chiamano gli abitanti di Sveglia?
2: Hanno provato sveglioni, ma non ci siamo.
1: Vabbè, qualcuno ha detto
2: anche a sono andati, una roba lì. Oppure mentre abbiamo chiesto anche le vendette.
1: Le vendette creative al 366-663-4466.
2: Giulia ci dice: nel mio vecchio lavoro ho avuto a che fare con delle persone tremende, cattive, facevano del loro meglio per rendere la vita un inferno. Quando ho cambiato azienda, magicamente alcune di loro sono diventate carine, coccolose. Mi hanno contattato, mi hanno detto: ma non è che per caso mi potresti offrire un lavoro? Lei ha detto: ci mancherebbe, adesso mi informo,
1: certo,
2: parlo con il mio collega che se ne occupa. Se ne occupa, stranamente, nessuno di loro ha avuto offerte di lavoro nella mia nuova azienda. Capita.
1: Perché quando la gente ha la faccia come il... che prima ti tratta di insufficienza,
2: e
1: poi quando serve qualcosa,
2: di bisogno, certo,
1: cioè quella fa di base: senti, scusi,
2: Giulia,
1: se prendiamo l'ascia di guerra.
2: Giulia, sei stata fin troppo delicata, ma apprezziamo.
3: Ciao sfrecciati, sono Diego da Milano.
1: Ciao, Diego.
3: Ma allora, la mia piccola vendetta è nei confronti del mio vecchio capo. Una persona che faceva quello che voleva, quando voleva, e naturalmente noi del team eravamo un po' arrabbiati nei suoi confronti, no? E lui spesso ci diceva, faceva la battuta: dai ragazzi, felicità, insomma, ripeteva sempre questa parola.
2: Sì.
3: Se non che, a causa del suo atteggiamento, l'azienda ha deciso di metterlo alla porta.
1: Ah.
3: E il giorno dei saluti, indovinate un po', mi sono arrivato da dietro, gli ho appoggiato una mano sulla spalla e con una pacca gli ho detto: dai, felicità.
2: Giusto. Questo è l'atteggiamento giusto,
1: devo
2: con
1: dire,
2: eleganza e carineria.
1: È proprio un baffa così, edulcorato.
2: Ce li abbiamo gli abitanti di Sveglia, è ufficiale, ce lo dice Marta. Si chiamano, dai, ancora 5 minuti.
1: Tra poco il rockbook della settimana.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio Freccia.
7: 9:18 di giovedì 9 luglio 2026, sfrecciati, tenetevi pronti. Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest e scoprite subito come partecipare.
8: Per i prossimi minuti rimanete con noi, perché adesso è arrivato il momento dell'appuntamento con il Rockbook. Noi siamo collegati con Gioiello, autore di Rockumentary, cronaca del cineconcerto in 20 film per Arcane Edizioni. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno Gioiello, buongiorno.
8: Buongiorno, ci sei? Non ci sei.
7: Ripristiniamo il collegamento tra poco. Intanto ritroviamo gli Alice in Chains, questa è Word.

0: E siamo al momento del Rock Book, Rockumentary, cronaca del cineconcerto in 20 film. Siamo collegati con l'autore, Gioiello. Non so se Yelis Incense rientrano in questi 20 film, ma comunque è un fenomeno che forse ritorna in auge. Buongiorno.
1: Buongiorno, mi vedete, mi sentite adesso?
0: Tutto vai, vai, perfetto, vai. Puoi parlarci tranquillamente di Rockumentary.
1: Va bene, allora eccomi qua, niente, no, gli Alice in Chains non ci sono più che altro perché sono troppo recenti rispetto al fenomeno, nel senso che i Rockumentary si fanno ancora ma sono decisamente molto diversi da quelli diciamo storici, no, non c'è niente con gli Alice in Chains, forse alla fine ho citato 50 film che non ho incluso nei 20 del libro e magari c'è anche qualcosa, ma non mi pare.
2: Okay. Com'è nata l'idea di scrivere questo libro?
1: Ah, l'idea è nata dalla curiosità, nel senso ho copiato l'idea da qualcun altro. Io sono anche, oltre ad essere un appassionato di musica, anche un appassionato di cinema. Frequento un festival che si tiene a Bologna tutti gli anni, che si chiama Il Cinema Ritrovato, e dove c'è un enorme bookstore. E lì ho visto un libro americano che parlava proprio dei Rockumentary. E dico, che bella idea, vediamo se c'è qualcosa in Italia di questo genere. Non c'era, l'ho proposto all'editore, l'editore è stato contento di accontentarmi e abbiamo fatto questo.
0: Ok, fra i vari ovviamente concerti, film concerto, c'è anche quello di Prince, ascolteremo a momenti Sign on the Times, ovviamente è un ricordo ed è una sottolineatura importante per la musica di Prince.
1: Assolutamente sì, è un film molto particolare, molto combattuto. Prince in quegli anni non aveva un enorme successo negli Stati Uniti, ce l'aveva in Europa. E di conseguenza il tour di Sign of the Times in

0: negli Stati Uniti non è proprio avvenuto, però lui era molto contento, ovviamente molto orgoglioso della sua musica, era un innovatore, era Prince, insomma. Quindi decise di fare questo film e venne una schifezza perché chiaramente ha organizzato tutto lui, non aveva le capacità, eccetera. Quindi l'hanno praticamente rifatto, ricostruito in studio, agli studi Paisley Park, hanno rifatto il concerto, filmato, e questo l'ha fatto fondamentalmente.
1: Il risultato è notevole. Ce l'ascoltiamo, Sign the Times, e poi siamo di nuovo da te.

0: Pezzone, dai, pezzone.
1: Sign the Time di Prince. Siamo nel momento del rockbook. Siamo collegati con Gioiello, autore di Rockumentary. Non si può dire nulla su Prince, non perché non ci sia più, ma perché comunque è stato un grandissimo. Però in questo libro ci sono anche altri film concerto: Clash, U2, Pink Floyd, che soprattutto i Pink Floyd credo siano maestri in questo. Ci sei?
2: Sì, ci sono. Okay. Stavo pensando proprio che grazie per aver scelto Prince, perché in realtà se si pensa al documentario vengono privati tutto in mente i titoli Woodstock, Gimme Shelter, appunto Pink Floyd a Pompei, eccetera, che sono comunque dentro il libro, ma che Prince non viene in mente perché c'è un po' di snobismo, c'era all'epoca e c'è ancora oggi nei confronti di Prince, perché è stato sempre considerato un artista mainstream e quindi diciamo i puristi del rock l'hanno un pochettino sottovalutato, e sbagliano, perché era veramente, come avete detto anche voi, un grandissimo.
1: È vero, dopo, appena tre pagine dopo Prince c'è Michael Jackson, quindi come dire, tanto per rinverdire la loro querelle, mettiamola così.
2: Esatto. Guarda, nel libro io ho citato 20 titoli che sono stati scelti arbitrariamente secondo i miei gusti, e ho cercato di mettere oltre al mio gusto anche una panoramica abbastanza completa. Quindi sono partito da due film che sono piuttosto sconosciuti, che sono da considerare un po' gli antesignani del genere, che sono due film legati alla musica contemporanea e la musica jazz, e poi ho chiuso con Taylor Swift, perché il suo film The Eras Tour è stato il film concerto più visto della storia, attualmente detiene questo record.
0: Al di là del genere, che poco affine al nostro, bisogna mettere dare a Taylor quel che è di Taylor,
1: una grande,
0: va bene,
1: artista.
2: Per questa ragione non la potevo trascurare.
1: Ma certo, è giusto, è giusto. Grazie mille di questo contributo, perché comunque insomma ha aperto una panoramica su un modello musicale molto molto bello. Grazie ancora.
0: Ciao.
2: Grazie a voi. Ciao, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ciao.

0: Radio Freccia.
1: 9.34 di giovedì 9 luglio 2026 è tornato Gianluigi Riccardo from radiofreccia.it.
2: Rock
1: morning. È tornato.
2: Buongiorno.
1: Ti pensavo più abbronzato, ma non so, ma insomma.
2: Vabbè, dai, tutto sommato.
1: Dai, un pochino di colore l'hai preso. Senti, intanto tra poco le ultime rock news, sì. C'è un appuntamento però importante da ricordare per questa sera a Milano.
2: Questa sera a Milano alla Feltrinelli di Corso Buenos Aires c'è il lancio ufficiale di Foreign Tones, il nuovo album degli Stones che esce domani. Si apre il pop-up store che sarà aperto fino al 16, ci saremo io e Cecil B a fare un po' di introduzione e poi ci sarà l'ascolto collettivo e la possibilità di acquistare merchandising, versioni anche speciali a tiratura limitata dell'album, quindi dalle 22 siateci.
1: E allora tutti lì stasera a Milano, ovviamente zone limitrofe. Intanto tra poco le ultime rock news, subito Cranberries, Dreams.

0: Dreams Cambrise su Radio Freccia alle 9.39 di questo giovedì mattina. Siamo con Gianluigi Riccardo. Allora, Rock News!
1: Rock News, parliamo di Black Sabbath, sì, perché è stata ufficializzata l'uscita in autunno di The Masters of Reality, che è il primo libro ufficiale della band. È annunciato ovviamente a un anno da Back to the Beginning.
0: Sì, si tratta praticamente quasi un anno dalla morte di
1: Ozzy. Di Ozzy. E si tratta di un libro principalmente fotografico con gli scatti di Ross Halfin, che è un grandissimo fotografo rock che ha seguito da sempre la band, ha seguito l'evento. Quindi ci saranno tonnellate di foto inedite, interviste esclusive con insomma la band e dette lavori amici. Sarà disponibile in diversi formati, incluso un autografato da tutti e quattro, che non so quanto possa costare, onestamente.
0: Wow.
1: Però niente, quindi se siete fan dei Black Sabbath è sicuramente un'uscita interessante. Peraltro poi recentemente Ozzy è stato ovviamente celebrato ancora una volta in diversi modi, perché ricorderete che a Birmingham ha aperto da un po' questa mostra dedicata ai Black Sabbath e al Back to the Beginning, e recentemente è stato portato quello che è stato un po' il simbolo dello show, ovvero
0: il trono
1: sul quale Ozzy ha incontrato i suoi fan prima della scomparsa. E peraltro non è l'unica cosa, perché all'Hellfest poche settimane fa, uno dei più grandi festival metal in Europa, che si svolge a Sissone in Francia, come qualche anno fa era stato fatto con Lemmy, è stata creata questa statua, questa installazione fissa con le sembianze di Ozzy. Quindi è tutto molto bello sempre, insomma è giusto ricordare una leggenda. È uno che poi insomma, se parli, abbiamo intervistato quest'anno un paio di volte Zakk Wylde, ma se parli con tutti quelli che lo conoscono,
0: lui tiene in piedi un po' la memoria.
1: Lui sicuramente è uno dei personaggi fondamentali, insieme ovviamente alla famiglia Osbourne. Considera che lui comunque, per esempio, Sharon Zakk la chiama mamma, no? Cioè, quindi è stato cresciuto, e lui è entrato nella band di Ozzy che aveva 17,
0: 18 anni,
1: era piccolo,
0: era un pischello ed è stato veramente il suo braccio destro per tantissimi anni, anche il suo modo di cantare un po' ricorda sicuramente quello di Ozzy. Tra poco ancora Rock News, intanto di XX, questa è Sunset.

0: dobbiamo sempre entrare un po' in sottovoce quando ci sono i relax.
1: No, perché sennò sembriamo, capito, invadenti. Va bene, siamo
2: anche giorni... in casa allora si parlano tutti così.
1: Secondo me volano i piatti, ma così a naso secondo me volano i piatti. Siamo con Gianluigi Riccardo, stiamo raccontandovi le ultime rock news, notizia o comunque desiderio da parte di Brian Molko, che avrebbe scelto Youngblood per interpretare lui in un biopic.
3: Sì, un ipotetico biopic su Placebo, sì. Lui sarebbe un'ottima scelta, ma ci sarebbe qualche difficoltà per l'accento, perché comunque Dom ha questo accento molto del nord, dell'Inghilterra.
1: Anche quindi... per il tempo, sta girando il mondo, in questo momento Dom non credo che avrebbe tempo
3: al momento credo di no, tra l'altro ha cancellato proprio nelle scorse ore un festival per breakdown totale, qualche giorno fa lui ha pubblicato questo video molto emozionale dal Bloodfest, il suo festival, in cui un po' si è aperto dicendo che insomma è un po' stanco anche di tutte le critiche, tra parentesi MGK, di tutta una serie insomma di persone che lo accusano di essere uno piazzato lì dall'alto, e infatti molti sono andati, inclusi gente tipo Scottie and the Anthrax, sono andati a supportarlo dicendo guarda, back to the beginning, io ho visto, ero lì al lato palco, ho visto un ragazzo che ha dato
1: tanta
3: tutto
1: roba.
3: Che insomma si è preso un pubblico che era completamente contro di lui.
1: Comunque di fatto non si ferma da 2 anni.
3: Esatto, lui sta proprio spingendo a manetta, e per quanto può essere bravo, per quanto può essere energico, giovane, tutto
1: è burnout, ragazzi, è stanco,
3: pesante,
1: come tutti noi.
2: Poi fa caldo, ecco.
3: Esatto. Comunque insomma, voglio dire, signora mia, va bene rispettare tutte le regole, bevete acqua, evitate le ore particolarmente calde.
1: Luglio.
3: E poi tra l'altro, a proposito diciamo di uscite non cinematografiche, però da questo punto di vista di anime, quindi di cartoni animati, c'è questo fumetto indipendente che si chiama Green Yuri, che è stato sarà trasformato nel 2027 appunto in una serie animata, in un anime, e la sigla di apertura sarà Breed dei Nirvana.
1: Ah, però.
3: Tra l'altro Dave Grohl ha anche commentato la cosa dicendo: sono sicuro che Carta avrebbe amato questa scelta. I Nirvana, ma non solo, il rock in generale, anche i Turnstile, King Gizzard e altre band sono presenti nella serie, e Dave Grohl ha detto: Carta avrebbe molto amato questa cosa, anche perché insomma tocca tematiche molto vicine comunque alla sensibilità di Cobain.
2: Ha dato la benedizione anche da parte di Nirvana, diciamo.
1: Grazie mille Gianluigi Riccardo.
2: Ciao. Grazie.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9:50 minuti, tra pochissimo le Good Vibration. Prima di salutarvi, però, sì, il messaggio finale sul capitolo che abbiamo dedicato alle vendette un po' creative, mettiamola così. Il mio ex, dopo che l'ho lasciato, è andato al mercato, ha comprato un sacchetto di lumache, me l'ha appiccicata alla macchina. Ovviamente io ne ho la fobia. Immaginate la mia reazione.
2: Abbiamo un contributo audio.
1: Esatto. Sì, perché comunque le vendette si sono concentrate molto sui rapporti sentimentali e andati un po' male. Ecco, mettiamola così.
2: Le scaramucce al lavoro. Va bene, allora
1: grandiosi.
2: Noi torniamo lunedì.
1: Ma certo.
2: Buon weekend.
1: Baci.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 10 di questo giovedì 9 luglio 2026 e insomma oggi è una puntata dedicata a chi è duro di orecchi, perché sia io che Jimmy, soprattutto io, ma anche Jimmy a starmi vicino, ha cominciato a perdere, come dire,
2: l'acufene.
1: Quindi tutta la puntata sarà
2: fantastico, tutto bene,
1: mi senti?
2: È un po' il decibel nella media italiana, comunque.
1: Cosa?
2: Devo dire cosa? Sembra un po' urlo. Va bene, comunque buongiorno a tutti, questo giovedì 9 di luglio 2026 apre le sue cancellate,
1: le sue cataratte.
2: Andiamo di cataratta. Sì. Cataratta va curata, cioè va operata, non
1: certo,
2: è che...
1: vabbè, quindi siamo poco udenti e poco vedenti.
2: Bene, non guardarmi, non ti sento. Cosa? Era un bellissimo film.
1: Per fortuna ci sono i lupi.
2: Per fortuna ci sono i lupi in questa Londra uggiosa, grigia e tempestosa. 50 gradi, andiamo avanti.

0: lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Abbiamo ancora argomento: circolazione ferroviaria in lenta ripresa in Calabria dopo che ignoti hanno danneggiato la linea elettrica in diversi punti, tagliando i cavi e mandando in tilt il traffico in tutta la regione. I danneggiamenti sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, registrati ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. È stato circoscritto l'incendio che da ieri sera imperversava nel deposito di smistamento BRT nel quartiere Bovisa, nella zona nord di Milano. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare l'area. Le autorità sanitarie raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine, di non stazionare vicino al deposito e per i bambini di non giocare o sostare all'aperto. Ancora cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, che non è riuscita a bloccarlo prima che venisse investito dall'auto. È tutto per questa edizione Il Meteo. A più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. L'anticiclone subtropicale continua a interessare tutta Italia, terminando una giornata assolata e molto calda, con temperature nelle prossime ore ancora fino a 36-37 gradi al nord Toscana, punte di quasi 40 gradi anche in Sardegna. Giornata soleggiata solo durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore lungo l'Appennino centro-meridionale. Ulteriori dettagli su Trevi Meteo.
1: Was

0: Radio Freccia.
1: Siamo due screanzati.
2: Siamo due screanzati, non ci siamo presentati. Signore e signori, ladies and gentlemen, qui alla mia destra, per chi guarda invece nei monitor, alla mia sinistra, il signor zio Eddie Berni.
1: E invece dalla parte opposta, direttamente da Los Angeles, California, 86 kg ma non li dimostra, Jimmy D.
2: Sì, solo di balle, vero? Mi toccano a terra. Va bene.
1: Che sei un uomo, come dire, tutto d'un pezzo.
2: Tutto d'un pezzo, guarda. Io mi spezzo come un grissino invece, va bene? Va bene, non fatemi vedere il vostro tonno perché non ho nessun interesse per entrare in quella scatoletta. Detto ciò, andiamo avanti con la musica, va là che è meglio.
1: Chissà cosa penserebbe Soundgarden di noi.
2: Io lo so cosa direbbe Chris Cornell. Patacca.

0: Town Garden alle 10:20 di questo però. Giovedì 9 luglio. No, non sono calmo. Adesso io voglio. Ho bisogno di te. Dimmi, io ho bisogno dimmi di chiederti tutto. Come fai tu. Come fai tu a casa? Ti spiego. Quando sei in cucina,
1: attenzione, nuova rubrica.
0: Devi mettere via un qualcosa in frigorifero.
1: Sì.
0: Cerchi lo scatolino.
1: Dipende dal prodotto.
0: Ok, diciamo, cerchi lo scatolino perché devi mettere via in frigo una roba che devi conservare e devi metterla in uno scatolino. I coperchi degli scatolini, dove li tieni?
1: Ce l'ho,
0: guarda, io ieri stavo impazzendo, non trovavo il
1: Allora, quella con i coperchi dei vari Tupperware, quello che è, sì. È una battaglia persa, soprattutto okay. Quando ne hai molti.
0: Sì, io ne ho tantissimi. Che perché mia moglie non butta via niente, lo scatolino è marcio, lo tiene il coperchio, non si sa mai.
1: Sì, esatto. Allora, io ho creato un cassetto apposito solo per i Tupperware, in cui un sacchetto contiene solo i coperchi che ogni volta necessariamente devo svuotare per trovare quello giusto, quindi 47 minuti solo per cercare uno. No, l'ho risolto, diciamo, non è risolto, hai ragione, e diciamo che
0: è gestito,
1: tolgo quella mezz'ora in più che hai tu. Okay, ecco, quindi io faccio 47-48 minuti circa per la ricerca,
0: io un'ora e mezza
1: almeno
0: perché io ce li ho sopra il lavandino. Non ho un cassetto, non ho spazio per un cassetto, quindi ce li ho sopra e devo anche mettermi in punta di piedi, e quindi in punta di piedi tiro le peggio saracche e faccio i confronti con tutti i coperchi eccetera di fare fogge, colori di vetro, non di vetro, quelli molli che ci sono adesso, che sono
1: un po' siliconati,
0: esatto,
1: un po' di silicone,
0: esatto, cioè, poi ci sono quelli del gatto che non devi usare ovviamente, quindi insomma, alla fine è un massacro. Io potrei uccidere qualcuno alla fine di quel momento,
1: lo so. Grande solidarietà a tutti i tapperisti, tapperwareisti, esiste un tapperwareista,
0: scatolinisti anche.
1: Scatolinisti, coperchisti,
0: coperchisti.
1: Anche scoperchiati, d'altronde questo è
0: voi la, come fate?
1: È la triste verità, soprattutto voi uomini, come fate? Perché le donne, anche se loro si trovano nello stesso guaio, hanno sempre una soluzione in più, dipende, poi, perché insomma, vabbè, fatevi sentire.

0: that's, give me a call back, all right? Bye.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia.
7: 10:32 di questo giovedì 9 luglio 2026 abbiamo scatenato la bagarre con questa questione dei coperchi. Allora, diversi messaggi di tenore molto diverso uno dall'altro.
8: Comunque ho capito che è una problematica di voi uomini, il coperchio. Sì. Nessuno di voi riesce ad azzeccare il coperchio giusto dei contenitori. Non si sa il perché, è un mistero.
9: Non lo so, Anna Maria. Cioè, io a lanciarli al volo non riesco a inserirli proprio benissimo. Ci metto un po', effettivamente.
7: Ci sta pigliando un po' in giro, secondo te? Ma no, figura.
10: Bisogna infilarli negli scolapiatti da una parte e lasciarli là, così si vedono tutti impilati. Molto semplice, no?
9: Certo, c'è una parete intera disponibile,
7: esatto,
9: sì.
7: Se vivi in un hangar, non c'è problema, effettivamente. Se vivi in 50 metri quadri, magari. Fa un po' più fatica.
9: Però vedi come...
11: Guarda, io ci metto 42 secondi a risolvere il cubo di Rubik.
9: Grande.
11: E poi due ore per cercare il coperchio del Tupperware.
9: Lo so, è un po' come la problematica di trovare la linguetta esatta nella carta igienica nuova.
7: Che fatica! Che fatica, che rabbia.
9: Stai lì una mezz'ora a spaccare la casa.
7: Esatto. E poi la rompi tutta e poi ti puoi... vabbè, non entriamo nei dettagli. No?
12: Ciao, Laura da Modena. Beh, io quando non trovo il coperchio uso la pellicola.
9: Grande!
7: Allora, però vedi che non è una problematica solo maschile.
9: No.
7: E Phil Collins come farà?
9: Farà... Tu.

0: E quante volte cercando un coperchietto ho fatto sulla cucina?
1: Senza mai riuscirci veramente.
0: No, né a trovare il coperchio, né a riuscire a fare il suono di Phil Collins, porca troia. Torniamo sui coperchietti fra poco.
1: Sì.
0: Ma adesso abbiamo la grande richiesta.
1: Naturalmente, la vostra grande richiesta fatta ieri, una lista infinita. Siamo riusciti a scegliere un qualche cosa che effettivamente io non avevo mai sentito.
0: Neanch'io.
1: E quindi siamo rimasti incuriositi. Cioè, piace, come sempre, un po' diversificare alla faccia di chi dice ma tutte sempre le stesse cose. Non è vero.
0: No.
1: Caro Antonio, grazie per la tua richiesta, perché siamo andati direttamente in quel di Svezia alla fine degli anni 90.
0: Esatto. Una band che si chiama Crucified Barbara, già
1: tutta
0: nome
1: il femminile. Sì.
0: Tutta il femminile.
1: Sono
0: sì.
1: delle Shield Maiden, praticamente, ovvero delle donne belle cazzute, sì. Brutto dire cazzute, però sì, insomma, belle toste. Ecco, loro che prendono in realtà molta ispirazione da quello che è stato il grande periodo anni 90, sì. Cioè, ovvero il grunge,
0: sì.
1: Poi lo sappiamo, insomma, i paesi nordici, diciamo scandinavi, ha foraggiato molte generazioni e ha tirato fuori anche delle band molto interessanti. Tra di loro, appunto, ci sono queste donne.
0: Sì, partite nel 2003 con un hardcore punk, poi diventate più hard rock, insomma, diciamo
1: sì,
0: più...
1: Sì, poi diventano heavy metal.
0: Sì, sì, esatto, insomma, quel mondo lì.
1: Sperimentano anche loro.
0: E si sono poi sciolte nel 2016 dopo un grande successo in Svezia e non solo, hanno aperto concerti anche dei Motorhead, tanto per dirne una.
1: Esatto.
0: Sono riformate poi nel 2024, quindi esistono ancora adesso, anche se credo che si parli di una band che ha successo soprattutto nel nord Europa, credo, insomma. Comunque, Antonio ci ha chiesto questo brano, si chiama Rock Me Like the Devil, e noi, ben contenti, ve lo facciamo e vedere e sentire.
1: Direttamente da Midnight Chase del 2012, questo è il nome dell'album, e andiamo avanti.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
0: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Oh! 10.47, siamo dentro un caso nazionale, ovvero come mettere in ordine i coperchi degli scatolini per mettere via le cose.
6: Siete
5: in frigo.
6: Del disagio forte, so, ragazzi, va bene.
5: E ci sono anche dei commenti che insomma, ci dai, stanno, cioè, però va bene.
7: Se gli uomini fanno fatica anche a slacciare o reggiseno alla propria donna, figurati se trovano i tappi dei contenitori, ma dai, ciao.
6: Ma Nadia, ma io ti capisco, infatti sono contro reggiseno.
5: Ah sì? E cosa fai quindi?
6: Niente, senza reggiseno.
5: Ok. E tu?
6: Donna libera deve essere.
5: E anche tu sei libero?
6: Da quella castigazione.
5: Ma anche tu sei libero?
6: Sono liberissimo.
5: Ah, quindi neanche la mutanda,
6: vai, se niente, via. Niente, neanche niente. Il perizzo, via, niente, tutto via. Libero. Free Willy.
5: Giusto un coperchio.
6: Free Willy. Ma le coperchie, dove l'hai messo quel coperchio? Cosa ci metti, la conchiglietta davanti te?
5: Ho tanti coperchi e lì a far niente.
6: Vai, bravo.

0: Go with the Flow, Queens of the Stone Age, alle 10:51 di questo giovedì 9 luglio. Torniamo ai coperchietti.
1: Bravo, togliti la conchiglietta.
0: Ma abbiamo tante risoluzioni, tante problematiche, abbiamo tanta roba, insomma.
2: Speciali, buongiorno. Questa questione dei tappi è pari probabilmente ai calzini spagliati. Non si è mai capito, cioè milioni di calzini, non ne corrisponde mai nessuno.
1: Massimo, siamo nei guai.
0: Vero, sì, guai seri.
3: Allora Eddie, ti do un consiglio, fai una specie di riunione con tutti gli scatolini, no? E vedi quello che non ha il tappo, sperando che sia lo scatolino grosso, quindi lo scatolotto.
0: Sì.
3: E quello lo promuovi a generale dei coperchi, cioè li metti tutti lì dentro in ordine di grandezza, in maniera messi per dritto, in maniera che ogni volta che ti serve un coperchio per uno scatolino, lo sfili, tac, ce lo metti.
1: Ma c'è sempre il problema delle mani di grandezza, eh?
0: Esatto, sì. Poi si vede che giocava coi soldatini, eh? Altro messaggio.
4: Buongiorno sfrecciati. Uè. Allora, per i coperchi piccoli io ho preso, avete presente le vaschette di plastica in cui comprate le carote? Una di quella, e i coperchi piccoli sono messi lì dentro, diciamo all'impiedi, uno contro l'altro, così non cadono.
1: Penso
4: che quelle dimensioni stanno lì. Per quelli più grandi, che ovviamente non ci entrano, ho comprato una sorta di extra mensola che si inserisce nei pensili, e lì ci tengo solo i coperchi, quelli più grandi, e funziona benissimo, trovo sempre tutto.
1: Sì, io noleggio anche una persona che viene a montarli, a smontarli ogni giorno.
0: No, una che tieni lì di scatole, oh, quello giallo,
1: pronto. Magari. Però vedi, sembra una soluzione per tutto.
5: Scrive con l'indelebile un numero su coperchi e contenitori, poi impila i coperchi in ordine numerico. E così quando poi prende il contenitore numero 12 sa esattamente dove andare a prendere il coperchio numero 12.
1: Numero 12! E via!
0: Gioca la bandiera.
1: Qui c'è del professionismo serissimo, vedi le donne.
0: Assoluto.
1: In questo sono assolutamente super.
0: Va bene, oggi provo, dai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 di questo giovedì 9 luglio 2026 stiamo toccando un argomento fondamentale per la vita di ogni essere umano in Italia, ovvero la gestione degli scatolini e dei coperchi per mettere via le cose. Tupperware a fine dei derivati. C'è chi ha un'attitudine un po' diversa.
2: I tappi non servono, mangio tutto fino a scoppiare.
3: Cioè, non fa una piega.
1: È una soluzione. Beh, è una soluzione, è una soluzione possibile. E poi...
4: Ragazzi, è molto più semplice di quello che fate, fate. Si parte da lontano. Il diavolo fa le pentole, ma i coperchi sono tutti cazzi nostri.
3: Benissimo, proseguiamo con la musica. Siete le Good Vibration.
1: Sentiamo un altro messaggio.
5: Intelligente la storia di dare un numero, cioè scrivere un numero su ogni coperchio, su ogni contenitore. Io invece gli ho dato un nome.
3: Non ci credo.
5: E basta chiamarli.
3: Va bene. Piero e Pierino vanno insieme.
1: Gigi e Gigetto.
3: Perfetto. Benissimo, se sopravviviamo anche noi vi faremo sapere se abbiamo trovato soluzioni alternative.
1: Chissà come fai di vendere in casa.
3: Guarda, va al ristorante, mi sa.

0: Le 11:06, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Almeno 14 morti e 78 i feriti. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. E intanto ad Ankara si è concluso il vertice NATO e il presidente degli Stati Uniti Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici e ha dichiarato di aver sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina e l'articolo 5 dell'alleanza. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabina esplodente di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti il soccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Mentre è stato circoscritto l'incendio che da ieri sera imperversava nel deposito di smistamento BRT nel quartiere Bovisa, nella zona nord di Milano, i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per bonificare l'area. Le autorità sanitarie raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine, di non stazionare vicino al deposito e per i bambini di non giocare o sostare all'aperto. Intanto Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 nella serata di ieri con i suoi Convitati di pietra, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula. Come sempre in chiusura allo sport, il tennis. Dopo l'uscita di Cobolli e Paolini, resta Jannik Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Novak Djokovic. E intanto in chiusura anche un aggiornamento sulla circolazione ferroviaria, che è in lenta ripresa in Calabria dopo che ignoti hanno danneggiato la linea elettrica in diversi punti, tagliando i cavi e mandando in tilt il traffico.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. L'anticiclone subtropicale continua a interessare tutta Italia, terminando una giornata assolata e molto calda, con temperature nelle prossime ore ancora fino a 36-37 gradi al nord Toscana, punte di quasi 40 gradi anche in Sardegna. Giornata soleggiata solo durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore lungo l'Appennino centro-meridionale. Ulteriori dettagli su Travimeteo.it.

0: Radio Freccia.
1: Tra le stelle delle Good Vibrations alle 11.17 di Bernie e Jimmy D a parlare di scatolini e coperchi. E c'è chi però ci percula.
2: Dunque, voi non siete proprio normali, cioè, veramente, fra i coperchi, i contenitori, la carta igienica, ma voi vi vuole la babysitter? Vi vuole la babysitter, non siete a posto.
3: Siamo d'accordo, vieni da noi per favore, aiutaci.
1: Grazie, sì.
3: Inizia a dare una mano perché non ce la possiamo fare.
1: Se ci disegni una mappa su quello che dobbiamo fare, sì. Noi ci rapportiamo alla mappa e andiamo via tranquilli.
3: Come quelli che giocavano a Grand Theft Auto, con la mappa, con tutti

0: Yeah, it's my aeroplane.
1: No. Applausi dei bimbi dei Red Hot Chili Peppers, sì. Applausi anche sì. per i nostri ascoltatori che al 366-673-4466 continuano a scrivere su scatolini e coperchi. Allora, Romy sostiene che in casa sua ha il fantasma dei contenitori. Lei li sistema la sera e dopo due giorni sono tutti mischiati o fanno dei festini oppure non so.
2: Ciao Romy. magari i tuoi figli.
1: Dici?
2: E fare festini.
1: Però è più bello vedere i festini del. Poi Robby invece è per terrorizzarli.
2: Robby,
1: provate a minacciarli con un cavatappi.
2: Certo, hai capito? Stappali.
1: Cattiveria.
2: Sì, qua ci va giù peso.
1: Poi
2: vai.
1: Racconti vari.
3: Allora, la soluzione è molto semplice. Si prende il domo pazzica e si fa su. Quattro giri, non esce più niente. Sarà che incredibile. Ma intanto il problema è risolto. La cosa che più fa incazzare è che penso di avere 43 coperchi in più confronto le scatole. Non è possibile.
2: No, è possibile.
3: Poi mi giro e vedo che comunque i bambini le usano per giocare, oltretutto. Però qualcosa sparirà, c'è un buco nero delle scatole, non riesco a capire. Comunque domo, perché alluminio al più.
1: Hai dei coperchi in casa degli amici dei tuoi figli.
2: Certo.
1: Mi sembra evidente.
2: Certo. Sì. Avanza sempre qualcosa.
1: Sì,
2: cioè, o si sottraggono, o cioè, in un modo o nell'altro c'è una compensazione un po' astrusa, fuori controllo.
1: C'è un mistero.
2: C'è più di un mistero.
4: Poi c'è della gente che anche aggiunge la difficoltà.
2: Certo.
4: A casa nostra si fanno anche le marmellate, la salsa di pomodoro.
1: Sì.
4: E quindi recuperiamo tutti i barattoli di vetro, dei sottogli, delle passate.
2: Bravo,
4: di
2: anche noi.
4: Ma la cosa fantastica è che vengono messi i boccetti di vetro in un magazzino.
2: Certo.
4: E tutti i coperchi mescolati
2: nello stesso punto
4: in casa. E quando è il momento di tirar fuori i vasetti,
2: è un casino.
4: Abbinali. Dai, prova ad abbinarli.
2: Hai ragione. Ragazzi. Allora si torna alla vecchia regola, ormai diventa vecchia perché l'ha detto poco fa. Vabbè, i numeri a questo punto. Ha più
1: devi
2: senso.
1: Passare una settimana a numerare tutto.
2: Dai, archivista.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it!
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio Freccia.
6: 11.32 di questo giovedì 9 luglio 2026. Abbiamo finalmente risolto la questione dei Tupperware e dei coperchi. Quindi, caro Jimmy, oggi pomeriggio sia io che te dobbiamo passare il tempo a numerare scatolini e tappi conseguenti.
7: Ma guarda, ho altro da fare.
6: No,
7: però...
6: no, tu devi fare. No, tu l'hai promesso agli ascoltatori. Ascoltatori,
7: hanno dato
6: questa. Sì, ho promesso io, va bene. Allora, comincio io.
7: Quindi hai promesso tu, sì. E devo pagarla io.
6: Però okay. Io farei così, se sei d'accordo, un bel gioco. Io faccio questo lavoro, poi se vuoi lo fai anche tu, poi veniamo in onda con tutti i nostri scatolini e coperchi e vediamo se riusciamo a scambiarceli.
7: No.
6: Perché no?
7: Penso neanche, guarda.
6: È un bel gioco, dai.
7: Certo, cielo mi manca.
6: Esatto,
7: guarda.
6: Esatto, sì, un'attività sì, social.
7: Allora, sì. Va bene, allora portiamo anche questa aggiunta di scuola di colapiatti, come ci suggeriva la nostra sfrecciata.
6: Potremmo fare la festa del coperchio.
7: Non, guarda, non vedo
6: ci troviamo da tutta Italia in una piazza a scambiarci coperchi.
7: Ma c'è, guarda, è una cosa fantastica.
6: Che bello.
7: Via, anche con la gara di schiaffi.

0: grande conforto, grande, come dire, vicinanza e solidarietà da parte del mondo degli sfrecciati nei confronti di questi due disagiati che oggettivamente siamo, però insomma noi proseguiamo questa grande cavalcata.
1: Volevo
0: per
1: chiuderla
0: la
1: con questa storia di scatoline coperti,
0: guarda, hai creato, sei partito con getto il sassolino dalla vetta
1: e adesso
0: è diventata una slavina, adesso è una valanga,
1: ecco. In mezzo alla valanga.
0: Lo sapevo io.
1: Allora, senti questo punto di vista filosoficamente discutibile, ma interessante.
0: Piano con le parole.
2: Allora, secondo me, prima di tutto, bisogna farsi una domanda fondamentale.
0: Sentiamo, Gigi.
2: Ma sono necessarie tutte quelle scatoline e tutti quei coperchi? Primo. Perché, secondo me, ce ne sono troppi.
0: Può essere.
2: Se sussiste questo problema, è che ce ne sono troppi.
0: Allora, sentiamo.
2: Quante ne usi al massimo contemporaneamente di scatoline e coperchi? 10? Ecco, quello è il numero perfetto. Chiudi 10 scatoline e coperchi, non ne tieni. Perché tanto è inutile averne 30 se poi al massimo nella tua vita ne hai usati 10.
0: Certo.
2: Io la penso così, quindi tutto il resto
0: è noia.
2: Nel bidone.
0: Nel bidone,
2: E si risolve il problema.
0: No, va bene. Okay. Dipende poi anche che suocerai, però
1: dipende anche dal frigo che hai,
0: frigo che hai, bisogni che hai.
1: Io per esempio ho gli scatolini per il cibo del gatto che a volte congelo,
0: certo,
1: e quindi poi devo tirarli fuori.
0: Io congelo quasi tutto
1: e quindi bisogna distinguerlo
0: anche me stesso,
1: anche te stesso.
0: Ogni tanto lascio una delle due mani, la lascio là
1: e non trovi però lo scatolino giusto.
0: No, è attaccata la mano. Direttamente al gatto.
1: E poi comunque è vero che ne abbiamo troppi, ma ci sono anche esigenze diverse per cose diverse.
0: Va bene.
1: Andiamo avanti.
0: Sentiamo.
3: Ditta Chaps, facciamo promesse a nome degli altri.
1: Esatto.
0: Questo è lo slogan.
1: Sei Alessandro.
0: Sì, perfetto. Ok.
1: Ti paga Jimmy.
0: No, io? Okay. Sempre io.
1: Faccio promesse a nome degli altri.
0: Benissimo. Sei assunto sicuramente, è una promessa. Pago io. Benissimo.

0: Radio Freccia.
1: 11.47 di questo giovedì 9 luglio 2026, Di Berni e Jimmy D e anche il dottor Mann che è arrivato in anticipo, grazie Doc, buongiorno.
2: Buongiorno!
1: Allora, stiamo parlando di scatolini e coperchi. Allora, senti questo vocale.
3: C'è. Io credo che il problema è solo uno. Continuano a comprarli. Ce l'hai a migliaia a casa e continuo a comprare. Ciao Radio Freccia!
1: Ecco, tu che rapporto hai con gli scatolini e i coperchi, Doc?
2: Sono tutti rotti. Gli scatolini e i coperchi, quelli che ha preso il diavolo che fa le pentole, ma non i. Quindi
1: quando metti via qualcosa in freezer, tracima?
2: No, non metto via niente in freezer, lascio marcire tutto fuori.
4: Ottimo, è un'ottima soluzione.
2: Così consumi tutto senza mettere lì, sei mesi.
1: L'anima punk del
4: cambiare casa ogni mese, va benissimo.
2: Ma certo, io e i Clash facevamo così, sempre, anni e tanto.

0: The Clash London Calling 11:51. Jimmy, Doc, chiudiamo la questione degli scatolini
1: e sarà meglio,
0: dei coperchi con ancora qualche messaggio. Jessica da Trieste ride perché dice: in perfetto stile balcanico riciclo le vaschette del gelato, così se perdo il coperchio le butto senza remore. Sapete che risate mi faccio ogni volta che mio marito ne apre una convinto sia gelato e si trova il minestrone.
2: Certo,
1: è già una cosa importante. L'importante è non trovarci lo stucco, perché
0: esatto. Che in freezer poi è complesso da gestire,
2: insomma. Vabbè, la gomma pane,
0: la gomma pane, mamma mia che ricordi,
1: ecco, hai ricordi. Adesso
3: io
1: è finita,
3: una scatola di lata quale le belle decorate vecchie dei biscotti, sarà del 10 avanti Cristo, e c'ha il coperchio che è completamente, anche lui di lata, completamente dritto, non è che è storto, però sì. O si chiude da una parte o si chiude dall'altra. Per chiuderlo completamente devi per forza lasciargli dentro la pelle del polpastrello in un angolo, e la chiamo la scatola delle bestemmie.
1: Però insomma è prezioso del 10 avanti Cristo.
2: Chi
0: non ha una scatola delle bestemmie,
2: infatti,
0: in casa?
2: Ma infatti dentro c'è un calendario.
0: Comodo per l'occasione, insomma. Stavolta anche stampato direttamente sul coperchio, insomma. Ultimo messaggio.
4: Scusate, ora io non per fare il saccente o chissà cosa, ma una soluzione semplice non potrebbe essere quella di rimettere i contenitori con il coperchio? Così sono già abbinati.
2: Certo.
4: Troppo difficile.
2: Sì, appunto. Io ho un hangar con tutti i container, esatto, dove posso mettere. No,
1: un hangar proprio.
0: Anche tu, Doc, hai una cucina di 90 metri quadri, no? Giusto?
1: Ma niente come il tuo living, dove si gioca a Wimbledon, i campi laterali.
2: Esatto.
0: Io ho una scatola in ogni armadietto, una sola.
1: Incredibile. Chissà di cosa poi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sembra incredibile, ma è vero, è giovedì 9 luglio e siamo ancora qui, non ci hanno ancora buttato fuori, è fantastico.
2: Per dire.
1: Nonostante il dottor Mann.
3: Ma io, ora che ci ripenso, tu ieri non t'eri dimesso.
1: Infatti, ma ho parlato col capo e ho trovato un accordo.
3: Hai trovato un accordo? Allora, aspetta che scrivo io. Spettabile azienda. Sì. Tante le dimissioni rientrate di Stefano Berni in arte e di Berni, Stefano Mannucci in arte dottor Mann è costretto a rassegnare le dimissioni per incompatibilità dialettica in onda.
1: È una bella notizia, insomma.
3: I sensi della mia stima, cioè, rinnovandovi la gratitudine.
1: Se Sheryl Crow, se ti fa felice, fallo.
3: E l'ho fatto, cioè, adesso aspetto la risposta, mando la PEC e poi...

0: Così comunque vinco facile, eh. Sto zitto in un angolo, vi autoeliminate.
1: No, ti devi, ragazzi, ti devi anche tu dimettere. No, azzeriamo i vertici, tutto. Good vibration, vuote.

0: munizioni militari. A quanto si apprende, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran. Gli obiettivi sono nel sud del paese, nei pressi dello stretto di Hormuz. Almeno 14 i morti e 78 i feriti. Trump ha definito i raid una risposta dopo gli attacchi iraniani alle navi transitate nello stretto. La rappresaglia di Teheran è arrivata con droni lanciati sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver attaccato gli alleati, ha mitigato i toni critici e ha dichiarato di aver sentito amore intorno a sé, promettendo di restare nell'alleanza. Nella dichiarazione finale poi è stato confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina e l'articolo 5 dell'alleanza. La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, che non è riuscita a bloccarlo prima che venisse investito dall'auto. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Michele Mari ha vinto il premio Strega 2026 con il suo I Convitati di Pietra, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, e al terzo Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. L'anticiclone subtropicale continua a interessare tutta Italia, terminando una giornata assolata e molto calda, con temperature nelle prossime ore ancora fino a 36-37 gradi al nord Toscana, punte di quasi 40 gradi anche in Sardegna. Giornata soleggiata solo durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore lungo l'Appennino centro-meridionale. Ulteriori dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15, cari sfrecciati, tenetevi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare.
2: Bene, detto questo, noi vogliamo ricordare, l'abbiamo già fatto attraverso il notiziario, lo faremo tra poco con uno dei suoi brani più famosi e poi ne parleremo ancora. Insomma, vogliamo ricordare Bonnie Tyler, che è scomparsa a 75 anni a seguito di una grave malattia. Bonnie Tyler, la sua voce rock, la sua voce di carta vetrata, per così dire, molto rock, ma i suoi successi sono tutti molto pop in realtà. E questo forse è il più famoso di tutti, Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler, che ha lasciato la vita terrena proprio oggi, insomma la notizia è di oggi, è morta a 75 anni a Faro in Portogallo, dove viveva, per complicazioni legate a problemi all'intestino, per cui era ricoverata già da diverso tempo appunto a Faro, era stata messa in coma farmacologico, insomma, per farla breve, purtroppo non ce l'ha fatta. Bonnie Tyler, che come diciamo poc'anzi ha una delle voci più rock in assoluto del panorama musicale, anche se poi le sue canzoni sono state pop rock, country pop rock in qualche modo, mai veramente versate per quello che è l'ortodossia della musica che amiamo di più, però questa ce l'ha fatta comunque amare per la sua capacità anche di, come dire, di reggere, di tenere botta con quello che è un riferimento maschile con cui si è dovuta sempre misurare, cioè quello di Rod Stewart. Allora lei, scherzando, diceva: mi dicono sempre che io sono la Rod Stewart in gonnella, ma perché non dicono di lui che è il Bonnie Tyler versione maschile? E questa sorta di, come dire, di pensiero che era anche nei management di farli incontrare, di farli duettare, non sarà mai concretizzata fino a un giorno in cui lei non andò in vacanza alle Barbados, c'era una tavolata e guarda caso nella tavolata accanto c'era uno dei più grandi amici di Rod Stewart, al quale lei, Bonnie, disse: io però avrei piacere una volta di cantare con Rod. E allora dice: mandami un messaggio, glielo inoltro. E così si concretizzò questa cosa tra di loro. Ma Bonnie Tyler, molto, molto amata, giustamente, lecitamente, anche per i duetti e le collaborazioni che ha fatto, da Cliff Richard, che era anche un suo vicino di casa, a Francis Rossi degli Status Quo, e poi insomma la produzione di Jim Steinman nei suoi successi, che insomma sappiamo Steinman anche produttore per Meatloaf, quel tipo di rock, se vogliamo, molto molto magniloquente, ecco, molto epico, e Bonnie lo viveva perfettamente.

0: Electronix dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronix, un mondo più avanti.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 12.31. Il trio di carabattole. Entusiasmo. Jimmy il Do. Troppo, dice. Allora, mi abbasso di un tono.
7: No, neanche dentro la depressione.
6: E voglio dire, a te soprattutto, Jimmy, che sei proprio una pappa molla. Perché? Grazie. Perché fai tanto... Niente. Allora c'è Bill che fa...
7: Chi? Bill Cancelli?
6: Bill Cobber si chiama. Nome come Bill Cobber. Ho 98 anni, faccio 40 flessioni al giorno e spero di continuare anche a 100. Ora riesco persino alla posizione del corvo. Tu cosa fai la posizione del corvo?
7: No, io so quella della pulcinella di mare.
6: Ecco, allora è finita.
8: Io so fare la posizione del barracuda.
6: Lo sapevo. Guarda, ti aspettavo al varco. Ma adesso la fai la posizione del barracuda, la fai in onda, in radiovisione 258 del
7: Digitale. Giusto.
6: 738 di Sky in HD. Quando finisce il pezzo delle Heart, vedrete, è di Stefano Berni, in arte è di Berni, fare la posizione del barracuda. Esatto. Mi raccomando, perché poi dopo dobbiamo riportarla a casa imbalsamato.
7: Con esibizione dei denti.

0: Il caro Jimmy D non sa fare la posizione del corvo, ma conosce tantissime altre posizioni molto più importanti, caro Doc. Albi B.
1: Ma io non lo so adesso, voglio essere serio, no? Perché poi questa è una trasmissione.
2: È quella del Totano, che è famosissima.
1: Da gente specchiata. Come fa Albi B a sapere che tu, Jimmy, fai le posizioni?
2: Ha una grande fantasia ed è una donna lungimirante.
1: Però ti sento un po' imbarazzato, sei serio,
2: sono assolutamente serio.
1: C'hai la voce un po'...
2: No, sono serio, la devo difendere.
1: La devi difendere?
2: Certo, assolutamente, fa il tipo tanti per me a prescindere, quindi cosa fai, non la difendi?
1: No, io non la difendi?
2: Ecco.
1: Sì, allora difendiamola perché adesso però è il momento clou dell'anno di Radio Freccia, la posizione del Barracuda offerta in radiovisione dal dottor Berni. Noi la commentiamo. Jimmy, per favore, tu fai la radiocronaca della posizione.
3: Parla bene, perché siccome non tutti ci guardano in radiovisione.
1: Esatto.
2: E allora, radioascoltatori, radioteleascoltatori di Radio Freccia, ben arrivati a questa nuova rubrica dove il signor zio Eddie Berni prende immediatamente il microfono in testa, anche se dovrebbe usarlo per parlare, ma stiamo per assistere a una delle più grandi esibizioni teatrali, ovvero il fatto che sta per assumere la posizione del Barracuda. Attenzione,
1: eccolo.
2: Vediamo come fa anche dei versi particolarmente strani.
3: Il Barracuda, perché il Barracuda apre la bocca e ha dei denti.
1: Ma mica fa così.
2: Quello sembra quasi che la mandibola stia cigolando, in realtà, perché
1: ma sembra un carlino più che un Barracuda.
2: Sembrava quasi, esatto, anche un chihuahua che l'hanno schiacciato in testa. Ma secondo te un Barracuda fa sto rumore sott'acqua?
3: Ho capito, ma io faccio la radio. Il Barracuda sta zitto. Non faccio il rumore.
1: La posizione qual è? Adesso non fa diversi.
2: Questa è la posizione.
1: Ah, che apre la bocca e...
3: Non ti posso raccontare tutto adesso.
1: Il pesce azzurro.
2: Sono in imbarazzo.
1: Anche io, guarda.
2: Anzi, particolarmente a disagio.
1: Mamma mia.
3: Comunque ricordatelo, everybody's changing.
2: Per fortuna, va. Perché se io devo andare sott'acqua e trovare un barracuda come lei, piuttosto mi trasformo nell'oluturia.
1: Io mi aspettavo una cosa, invece è andata così.
2: Stronzo de mare.
1: Lascia fa.

0: Radio Freccia.
1: 12.45, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, la verità è che c'è Jimmy D che sta guardando i gol dell'Italia ai mondiali quando li vincevamo. E in più consideriamo che oggi insomma, è l'anniversario della vittoria dell'Italia nel 2006.
2: Per quello.
1: Esatto.
2: Quindi. Per quello, perché no, ma stavo guardando quello. Gol di Tardelli. Vabbè.
1: 82 quello.
2: Sì, 82. Un presidente Pertini che si ha. Ah!
1: Doc, nell'82 vabbè, dove eri a vedere la partita?
3: Ero in una simpatica abitazione con gli amici in un quartiere nobile di Roma. Alla nostra vittoria ho aperto la finestra e ho cominciato a predicare a delle suore che erano le uniche che passavano lì sotto in quel momento. Giuro, è tutto vero. Sorelle! Così hanno pensato che io fossi Satana e sono scappati di corsa, capito? Città vuota, deserta, ovviamente, e loro via.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy.
1: La delicatezza di Skins, Cancanensi, Edonism alle 12:49, ma stiamo parlando brevemente dei ricordi, ahimè, lontani, legati all'Italia che vince i mondiali.
2: Sa fare che sto guardando il rigore di Schillaci, ecco. L'Italia 90.
1: Ah, invece, qualcuno scrive al 366-63-4466, sì. Livio, Reggio Emilia 82, Santa Marinella 2006 a Reggio Emilia, nel senso che lui era in queste due località quando l'Italia ha vinto i mondiali.
2: Sì.
1: Io nell'82 l'ho vista a Milano in un cinema, perché fu il debutto delle partite al cinema in quell'anno e fu una roba clamorosa. Nel 2006 invece era Arbus in Sardegna.
2: Arbus.
1: Sì, in Sardegna, località meravigliosa vicino a Piscinas, al ristorante Soffio di Vento. E mi ricordo che i camerieri erano obbligati a non esultare, per cui noi eravamo...
2: Ma come? Ma è possibile?
1: Il cameriere... Sono contento. Così.
2: Con la plomb.
1: Esatto. Con
2: seria.
1: La plomb.
2: Certo.
1: Con la plomb.
3: E tu nel... Da questo si evince che tu non fai mai niente nella vita, eh? Ma dai, la batteria, sta al cinema, ma
1: nel 2006 dove eri invece?
3: Io stavo al lavoro, Ciccio. Stavo al lavoro in redazione davanti allo schermo con tutti i colleghi.
1: Quindi che non stavi lavorando, dai.
3: No, perché dovevamo fare l'edizione straordinaria, quindi non mi sono accorto niente. Sì, alle 3 di notte, quando siamo andati a buttarci tutti nelle fontane, ma ormai il meglio era accaduto.
2: Dove eri? In quale fontana?
3: Ma lascia fare, ero al centro, proprio centro.
2: Io? Dove?
3: C'è una fontana importante a Roma. Ecco, poi c'è il fontanone del Gianicolo.
2: Vabbè.
3: No, il fontanone del Gianicolo.
2: Io ero su via del Corso.
3: Fontanone del Gianicolo, perché Fontana di Trevi c'erano i vigili che ti davano le mazzate.
2: Ero pittato.
1: Ero
2: pittato sulla faccia, avevo tre strisce col tricolore in faccia.
3: Eri tu quello, ho capito.
2: Sì, mi ero appeso a una delle impalcature lì mentre stavano facendo il restauro di un palazzo, ecco, per esultare, perché in realtà stavo cercando la mia fidanzata dell'epoca.
3: Non c'era più.
1: Era sparita
2: con qualcun altro.
1: Ah, ecco.
3: Ha approfittato della confusione, giustamente.
2: Chissà, può essere. Sì, può essere, anche perché lei parlava molto bene il francese. Quindi.
3: La cugina di Zidane.
2: Infatti, e allora anche alla faccia sua ci siamo bevuti un sacco di champagne.
1: Molto bene, noi torniamo a lunedì ore 10.
2: Bianco Lambrusco, va là che meglio.
1: Ciao Doc, buona quarta ora.
3: Ciao.
4: Weekend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: In realtà sono ancora le 12:58 e 40 secondi, quindi manca un minuto ufficialmente parlando all'inizio della quarta ora delle Good Vibrations. Comunque eccoci qui, il vostro dottor Mann e voi, cari sfrecciati co-conduttori onorari, come sempre, per ragionare insieme sull'attualità, con i vostri messaggi, con i vocali entro i 40 secondi, per favore, se potete, con il vostro nome. 366-6344-66 per le vostre voci. Oggi parliamo di turismo cafone, perché è un fenomeno che in Italia non possiamo, non dobbiamo ignorare. Ci sono molte ordinanze restrittive qui e là, anzi, se me ne parlate le raccontiamo insieme. Però insomma, il turismo è un settore che in Italia vale quasi il 10% del PIL. E allora, come fare?

0: Black Betty, Rangem 13.01, tempo di informazione qui su Radio Freccia. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Transito della cruciale via d'acqua è ora in gran parte limitato a una rotta settentrionale approvata dall'Iran, mentre un corridoio più a sud protetto da Oman e Stati Uniti ha registrato scarsa attività. Secondo Teheran, due giorni di attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78. Il giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Ha registrato temperature quasi record trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese, lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT Milano. È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, confermano i vigili del fuoco. Danni intanto in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria, treni fermi da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, Cosenza, sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. Lutto nel mondo della musica, è morta in Portogallo Bonnie Tyler, la voce rocca che ha segnato una parte degli anni 80, era ricoverata da alcuni giorni per una malattia. Da It's a Heart Age a Total Eclipse of the Heart, i diversi successi dell'artista. E in chiusura lo sport tennis, dopo l'uscita di Cobolli e Paolini resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon, domani affronterà Novak Djokovic. In chiusura, come dicevamo, lo sport si passa al calcio, ai mondiali. Dopo la giornata di pausa, nelle prossime ore ricominciano le gare, questa sera al via i quarti di finale, l'appuntamento è con Francia-Marocco, il fischio d'inizio è previsto alle ore 22. È tutto per il momento, vi ringraziamo per l'ascolto, adesso ci sono le previsioni del tempo e poi nuovamente la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. L'anticiclone subtropicale continua a interessare tutta Italia, terminando una giornata assolata e molto calda, con temperature nelle prossime ore ancora fino a 36-37 gradi al nord Toscana, punte di quasi 40 gradi anche in Sardegna. Giornata soleggiata solo durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore lungo l'Appennino centro-meridionale. Ulteriori dettagli su Trevi Meteo.

13:08 minuti. Allora, la prima cosa di cui volevo ragionare insieme a voi, cari strecciati, al 366-6634-466, è il turismo cafone, o se vogliamo anche l'overtourism, cioè la sovrabbondanza di visite in una località che dovrebbe essere in qualche modo tutelata, al di là del fatto che il turismo in Italia, come ben sappiamo, è un asset, è una filiera che garantisce quasi il 10% del prodotto interno lordo, e il valore diretto del consumo turistico, pensate, genera più di 106 miliardi di euro, che è più o meno la stessa cifra di cui parlavamo l'altro giorno a proposito di quanto serve per ristrutturare, per ammodernare la rete ferroviaria in Italia. E poi il valore indiretto dell'indotto è il doppio, 206 miliardi, eccetera, eccetera. Quindi è un pilastro fondamentale della nostra economia, è un paese che offre qualunque cosa, il nostro, dopodiché non si può accettare né che le nostre città d'arte vengano invase da gente che fa il pediluvio nelle fontane e si porta via, non lo so, dei pezzi antichi di rovine, diciamo così, storiche, oppure imbratta, fa graffiti qui e là, oppure va in infradito su sentieri alpini. Cortina si è messa di traverso, giustamente, ci sono gli agenti speciali della polizia provinciale schierati sui sentieri, ci sono tornelli per arrivare per esempio in alcuni laghi, per evitare che l'overtourism divenga qualche cosa di penalizzante rispetto al vantaggio di avere appunto dei visitatori, dei viaggiatori che vengono dalle nostre parti. Allora io vi chiedo, insomma, se avete testimonianza, che cosa ne pensate, che cosa dovrebbero fare di più le località in cui vivete e che amate per contrastare il fenomeno del turismo cafone.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Electronics, un mondo più avanti!
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 13:14, come gestire al meglio il tesoro del turismo a fronte di visitatori, cafoni o vandali nel nostro paese.
5: Buongiorno, Sprecciari, Chiara da Corcumello. Io quello che vedo negli ultimi anni è che vivo una frustrazione da italiana nell'andare magari nelle grandi città o nei siti di interesse e vedere che è tutto booked e sold out perché ci sono altri turisti. Questo sinceramente anche magari venuti all'estero che hanno prenotato, trovarsi davanti a situazioni che ti dicono ma se non hai prenotato? No, perché io magari ho una domenica libera e decido di andare a visitare qualcosa del mio territorio. Quindi sicuramente promuoverei o darei una precedenza a chi è comunque residente in Italia.
4: Lei dice prima agli italiani, cosa molto difficile da mettere in pratica. 366-63-4466.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io abito in un luogo turistico sul lago e in questo caso per l'overtourism cosa fa il comune? Niente, assolutamente niente, anzi chi ci abita ha problemi anche semplicemente nel tornare a casa e parcheggiare, perché c'è un'invasione totale di persone e al comune non interessa, perché chiaramente l'invasione totale di persone dà soldi dei parcheggi e quant'altro, e quindi per esempio in questo caso paga lo scotto chi ci abita, purtroppo, ed è un peccato perché è un posto meraviglioso e si vivrebbe molto meglio volendo.
1: Volendo, diciamo, senza militarizzare il territorio, però insomma va controllato, va irregimentato, vanno adottate delle misure per poter garantire insomma che tutti possano godere di quel soggiorno senza che le cose divengano spiacevoli, perché c'è una sovrabbondanza di visitatori che non si riesce neanche a gestire e insomma poi magari passano e non spendono. Questa è anche una delle problematiche dell'overtourism.
2: Buongiorno Radio Freccia. Beh, il discorso sarebbe un pochettino ampio. Il problema fondamentale è che non bisognerebbe dover agire, ma basterebbe educazione, rispetto e buon senso. Non puoi andare in montagna se non sei attrezzato, non puoi rompere i pip alla gente perché tu vuoi mettere la musica a palla quando ti trovi in un paradiso terrestre. È buon senso, educazione e rispetto. E se non ci si arriva da soli è difficile poterlo fare. Facciamo le multe perché la gente non è in grado di, e allora facciamo le multe, è l'unica soluzione.
1: Di certo serve educazione oltre alle multe. Però questo è il momento del regalo musicale di oggi, e allora sentite qui.

0: Firth of Fifth, naturalmente Steve Hackett, che era stato il chitarrista dei Genesis al tempo di Selling England by the Pound, ma lui va raccontando in giro per il mondo con le sue tournée quello che era il tesoro dei primi Genesis, appunto quelli con Peter Gabriel, la cui voce in qualche modo riecheggiava anche nel cantante della Steve Hackett Band, che è Ned Sylvan. Firth of Fifth, uno dei massimi capolavori del progressive, qui ha coadiuvato anche il gruppo dall'orchestra, e avete sentito che meraviglia, me l'avete confermato in moltissimi come sempre, tranne uno che come al solito è un bastian contrario, ma insomma c'è Turismo Cafone anche su Radio Freccia, questo va detto. Invece quello per diciamo così nei nostri luoghi più belli dal punto di vista naturalistico e culturale, qualcuno diceva prima, come combattiamo l'overtourism? Lo combattiamo dando la precedenza agli italiani, cosa secondo me impossibile, però si potrebbe utilizzare un sistema, cioè attraverso le scuole, attraverso insomma i comitati civici, cercare di far amare il proprio luogo di più a chi lo vive tutto l'anno, e così da poter accogliere i turisti da qualunque parte provengano.
1: Ragazzi, ma che discorsi sono che dovrebbero dare precedenza a noi italiani? Cioè, sono semplicemente turisti che si sono organizzati pure il viaggio, quindi non hanno una domenica libera, magari hanno proprio preso da parte tutte le ferie per venire a visitare l'Italia e ci hanno pensato prima, hanno prenotato, è giusto che lo vedano. Avete domeniche libere, penso, anche negli altri mesi, insomma, dell'anno. Non è che dobbiate pensarci la domenica di Ferragosto ad andare a visitare la città più famosa d'Italia. Questo, pensateci prima pure voi, dovete pure risparmiarvi il viaggio, insomma.

0: Radio Freccia.
1: 13.35, come valorizzare la risorsa del turismo in Italia senza soccombere alle orde dei turisti cafoni da qualunque parte provengano? 366-63-4466.
2: È la società ad essere diventata cafona e noi abbiamo permesso, girando la testa dall'altra parte, di rendere normali dei comportamenti che di normale non hanno nulla. Dobbiamo riappropriarci di un senso civico, dell'educazione verso il prossimo e dobbiamo ritornare ad essere degli esempi per noi, per gli altri e per i nostri figli. Ciao da Giovanni di Cesano Maderno.

Streets of Dreams, gli U2 tornati con questo nuovo singolo registrato e registrato virgola, ma filmato il video a Città del Messico, la strada dei sogni. Ecco, a proposito di turismo, c'è anche il turismo rock, no? L'Irlanda nei primi anni dell'ascesa degli U2 registrò una consistente impennata di ragazzi che andavano a Dublino o per conoscere la band o per visitare i luoghi cari a Bono e The Edge, e questo è importante perché poi ne ha beneficiato tutto il PIL del paese, dell'Irlanda. Certo che poi è anche un'area, non dico offshore, ma insomma di vantaggi fiscali per quanto riguarda la big tech internetiana che lì ha investito per quanto riguarda l'Europa, mentre invece noi siamo alle prese con un tema che è l'overtourism. Noi abbiamo una risorsa fondamentale che è il turismo, dicevo, 10% del PIL, ma la difendiamo male, ma poi siamo costretti ad applicare delle multe. Molte sono le località marine dove non si può girare a torso nudo, in bikini, eccetera, perché insomma per decoro, giustamente devo dire, secondo me per strada un conto è la spiaggia, un conto è andare al supermercato in costume, oppure le località alpine che difendono la fragilità di quei luoghi la pericolosità anche di poi e il costo di dover soccorrere persone che fanno sentieri impervi in infradito. Tutto questo è un tema molto complicato. Dare la precedenza a chi vive nei luoghi, sì, ma per amarli e per poterli difendere, per poter magari creare appunto divulgazione, guide e quant'altro. Alessandro però scrive: attenzione con la condanna dell'overtourism, le Canarie dopo le manifestazioni fatte hanno registrato un calo di quasi il 10%.

0: Buongiorno Sprezzati. Buongiorno. Sono Mino del Caffè.
1: Ciao.
0: Due giorni fa ero nel parco naturale ad Amello Brit, in una valle che è stupenda, è la Val di Fumo. Un turista, ma i bidoni delle immondizie, dove posso buttare le immondizie? Mi sono girato e gli ho detto: qui bidoni delle immondizie non possono esserci perché abbiamo gli orsi buttano tutto in giro, e quindi si lamentava perché non c'era un bidone delle immondizie. Le immondizie te le porti a casa.
1: Ecco, però io dico, forse gli uffici del turismo, la Prologo, dovrebbero anche diffondere informazione in questo senso, prima che il turista arrivi e cerchi un cassonetto o un bidone dell'immondizia dove ovviamente ci sono animali selvatici, e questo può creare una serie di problemi. E, ripeto, potremmo investire moltissimo come paese, ancora di più nel turismo, sia naturalistico, sia in quello d'arte, perché è impensabile che... Se io vado in qualunque paese d'Europa o del mondo, l'avrete constatato, per visitare la più piccola chiesa devo pagare caro. Molte cose noi le offriamo così, la gentile offerta volontaria o gratis, e questo secondo me è un danno che ci facciamo da soli. Poi esiste la maleducazione. Luca dice: rassegniamoci, l'Italia è un paese di cafoni maleducati, quindi qui lo straniero non c'entra. Vedo ragazzi che bevono la birretta e poi col cassonetto a un metro la lasciano sul marciapiede, e qui ovviamente dovrebbero scattare, a prescindere da turismo o meno, multe importanti. Giorgio scrive: sto la gran parte della settimana fuori al lavoro e quando rientro al mio lago di Bolsena mi si apre un cielo nuovo e non era prima, vuoi perché è da giovane esplori, vuoi perché sei abituato, è anche relativamente turistica, in quel settore si potrebbe fare meglio. L'Italia è piena di posti straordinari, forse anche a casa nostra lo è, basta alzare lo sguardo, come dice Giorgio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:48, l'overtourism, i suoi danni, i suoi svantaggi a fronte di una filiera che invece è estremamente importante nella nostra economia di scala in questo paese, cioè il turismo stesso.
2: Buon pomeriggio, sono Barbara da Roma. Non credo che siano soltanto gli italiani ad essere cafoni e ignoranti.
1: No.
2: Comunque, certo, ce ne sono tanti di stranieri che vengono a visitare specialmente le città d'arte, che senza nessun rimpianto lasciano immondizia o residui di cibo o bottiglie vuote in giro, anche vicino monumenti. Quindi l'Italia è bellissima, certo, è gestita male. Ciao.
1: È gestita male, ma secondo me la maleducazione è un problema internazionale.
3: Buongiorno. Io penso, cioè penso, vedo che in pochi si accorgono dei danni che molti stranieri fanno quando vengono nel nostro paese, praticando, come hai detto tu, il turismo cafone, è una bella definizione. In pochi se ne accorgono perché in molti degli stessi italiani fanno altrettanto quando vanno all'estero. Io spesso mi vergogno quando vedo i nostri concittadini comportarsi come animali selvaggi in molti paesi esteri che ho visitato. Quindi, insomma, ci sarebbe bisogno di un po' più di cultura turistica, un po' da parte un po' di tutti, quindi da parte nostra in primis e poi da parte di chi viene a visitarci. Ciao da Gianluca.
1: Ecco, cultura turistica, educazione turistica: quando andiamo fuori noi non ci comportiamo meglio, magari ci fanno delle multe più salate, quando vengono in Italia o gli italiani stessi quando vanno in un posto al di fuori della loro residenza si comportano in modo un po' discutibile. Dobbiamo cercare, ripeto, di proteggere il turismo e con questo proteggere anche il nostro paese con un atto veramente d'amore. Grazie a tutti per la vostra partecipazione anche oggi e buon weekend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13:59 minuti, quindi mancano veramente una manciata di secondi prima di poter dire it's 2 o'clock, sono le 2 in punto, e urlare a grande voce questo nostro urlo di battaglia di quasi fine settimana assieme, ovvero hello rockers and welcome, benvenuti, benvenute e benvenuti a tutti quanti all'interno di Electric Ladyland, da ora sino alle 17 con la sottoscritta, la vostra Cecil B, in un caldo giovedì di 9 luglio. Ieri mi siete mancati, sono molto felice di essere tornata qui oggi per accompagnarvi nelle prossime 3 ore. Ci sarà anche Gigi, quindi una giornata da non perdere. Apriamo subito sulle note di Marilyn Manson.

Marilyn Manson con The Beautiful People ad aprire le nostre tre ore insieme. Benvenuti qui all'interno di Electric Ladyland, benvenuti a Radio Freccia. Io sono Cecil B, per chi non mi conoscesse, B come le B-side, Cecil perché il mio nome di battesimo è Cecilia e non ho avuto un grande slancio di creatività, e soprattutto la voce che vi chiede di raccontarvi attraverso il nostro numero, ovvero il 366-663-4466. L'ho detto troppo velocemente, 366-663-4466. Numero valido per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20, Big Truck con Collided, ora ritroviamo Coldplay, Higher Power.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:11 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 9 luglio. Welcome everybody, my name is Cecil B e soprattutto siamo sempre in radiovisione ai nostri due canali che sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky. Ci potete vedere in tutta la nostra bellezza da radiovisione, ci sono i video delle vostre canzoni preferite, i live presi da grandi magari concerti o festival che hanno fatto la storia, e poi le nostre brutte facce e la possibilità di buttare un occhio all'interno dei nostri studi. Ci sono i Semisonic, Closing Time.

Come sono? Closing time. È bella questa immagine. Del fatto che ogni tanto ci siano dei periodi di chiusura, ma che corrispondono a un nuovo inizio. Non è sempre facile, non è sempre un inizio dettato dalla nostra volontà, magari è una conseguenza, ma sono questi momenti in cui dobbiamo affidarci maggiormente a noi stessi. Siamo molto più bravi a orientarci in questo mondo complesso di quello che crediamo. E se ogni tanto ci dimentichiamo di preoccuparci di ciò che pensano gli altri, ma impariamo ad ascoltarci nei momenti in cui ce la sentiamo di fare qualcosa, nei momenti in cui invece non ci va, il risultato arriva in realtà in tempi praticamente brevissimi. E anche che non fossero brevissimi, in tempi brevi riesci a sentirti quantomeno meglio. Fra poco, Noah Kahan, la nostra Top 20, ora ritroviamo Angus e Julia Stone, Big Jet Plane.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 14:25 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17, sempre qui in Electric Ladyland. Ci scrivono un saluto da Birmingham, da Ciro, Rebecca e Virginia, le mie bimbe di 4 e 1 anno. Ma che bello! Poi ci ha mandato la foto dal Black Sabbath Bridge, un abbraccio fortissimo, che meraviglia, godetevi Birmingham e spero che il tempo in questo caso non sia troppo caldo, cioè spero che ci sia un po' di English weather ad abbassare la temperatura perché ce n'è veramente bisogno. Non parliamo di Black Sabbath, o meglio, non ascoltiamo i Black Sabbath, My Crash Test Dummies, con una di quelle canzoni che annunciare in radio è sempre un po' imbarazzante, quindi diremo l'unica canzone veramente conosciuta della band.

I Crash Test Dummies con alle 14:29 minuti, sempre qui sulle frequenze di Radio Freccia. A quanto pare ci state ascoltando in tanti fuori dall'Italia. C'è chi mi ha detto: ciao Cecil, un abbraccio da me, la mia amica Erika e Martina, che ci troviamo a Madrid. E mettete l'app di Freccia mentre vi state preparando, magari mentre siete a casa a rinfrescarvi prima di uscire per fare altro sightseeing alla ricerca di monumenti meravigliosi e di musei. Che bella Madrid. Farà un caldo incredibile, immagino. Però che bello. Ci tornerei adesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 38 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 9 di luglio. Spero che stiate facendo delle cose bellissime, tipo rispondere a una mail. No, scherzo. Magari non state rispondendo a nessuna mail. Magari siete di quelli che come me procrastinano. Oggi dovevo rispondere a una mail e la persona a cui dovevo rispondere la mail mi ha mandato lo screenshot su WhatsApp della mail con la data dicendo: magari qui la vedi. E in effetti non l'avevo vista. È come se avessimo dei filtri. Alcune persone non sono fatte per avere sempre sott'occhio le mail. Siamo d'accordo? Io faccio schifo in questo proprio.

Roxy Music con More Than This. Io ogni volta, da ragazza banale quale sono, mi dico, guardando la radiovisione di Radio Freccia mentre va questo pezzo, perché non fare un bel rewatch di Lost in Translation? È un film che personalmente ho sempre amato tantissimo, proprio per tutta questa idea, no? Del non detto, del non tradotto, dell'ostacolo linguistico che chiaramente uno può vivere nel momento in cui si trova immerso in un paese, in una cultura distante dalla propria, anche solo che si tratti di qualche giorno, ma quando poi le più difficoltose traduzioni sono quelle che non avvengono con delle persone che non solo parlano la tua stessa lingua, ma che magari condividono con te un percorso di vita assieme. 14:43, ci sono i Cleopatra nel frattempo, questa Hometown.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:52 minuti con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 9 di luglio. Abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones con In The Stars e proprio domani uscirà il loro nuovo album Foreign Tongues, e proprio a riguardo volevo raccontarvi una cosa che succederà questa sera. Volevo raccontarvi, in realtà vi sto semplicemente anticipando quello che potrebbe essere un bel momento e una bella occasione per avere qualcosa a che fare gli uni con gli altri, perché alla Feltrinelli di Milano, quella di Corso Buenos Aires, questa sera ci sarà un ascolto in anteprima di Foreign Tongues all'interno di una vera e propria situazione di pop-up store, tutto dedicato agli Stones, tutto dedicato a questo nuovo lavoro. E io e il buon Gigi Riccardo faremo giusto una piccola chiacchiera prima dell'ascolto del disco, che potrà essere vostro anche in una copia fisica di edizione limitata che trovate solo nei negozi Feltrinelli. Quindi se siete in giro a Milano, se questa sera vi capita di passare in Corso Buenos Aires, sapete dove trovarci. Oltretutto ci sono veramente un sacco di cose a livello di merchandising che potrebbero interessarvi, tote bag, spillette e poi appunto queste edizioni limitate in vinile di questo grande ritorno a distanza di neanche 3 anni da quello che è stato l'ultimo lavoro degli Stones, sempre guidati dal saggio occhio di Andrew Watt. Parliamo ovviamente di Hackney Diamonds, sempre con delle collaborazioni all'interno del disco, una su tutte quella con Macca, che suona il basso su una traccia dal sapore decisamente punk, e poi ancora un brano che vede la presenza, la partecipazione di Charlie Watt, e non vi dico altro, anche perché il disco, per chi non dovesse esserci questa sera alla Feltrinelli di Milano, sarà vostro con lo scoccare della mezzanotte. Gli Stones sono tornati, What a Time to Be Alive. Effettivamente il 2026 sembra un anno complesso a livello globale, però ci sono cose ancora belle, la musica è sicuramente uno dei motori principali della soddisfazione di un singolo che ogni tanto ha bisogno della giusta colonna sonora per affrontare le grandi e piccole difficoltà della vita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e

0: tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io, o meglio l'amica quella, no, sempre in ritardo, no, io sono l'amica quella che piange sempre nel momento in cui raccontate una storia toccante. Quella ce l'avete tutti, l'amica, l'amico emotivo. È che sono empatico, no? È che piangi per tutto, ecco, più o meno quello. E voglio che mi ricordiate così. Benvenuti da ora fino alle 17 sulle note ora dei Queen.

Sempre vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, numero che vi permette di raccontarvi, per farmi sapere dove siete diretti, come state, se avete dei pensieri positivi, negativi, neutri, o se avete semplicemente una foto del vostro gatto che volete condividere con me. Quella non può essere letta in diretta, ma i miei occhi comunque la vedranno e la apprezzeranno. Entriamo ora nel merito del nostro racconto musicale, fra poco i Greta Van Fleet, ora Emily and Cedar.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 12 minuti, sempre con Cecil B al microfono. Cecil B, it's me, qua con voi fino alle 17. Vi ricordo, Rockers, che dovete tenervi pronti. Perché? Perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. È un bellissimo dono, potete poi tenerlo tra le cose che avete preso coi saldi per regalarlo a Natale. Bello, magari avete una nipote a cui piacciono i Muse e ve lo tenete lì in casa e poi dite, ma chi me lo fa fa? Ma tengo io la chitarra. Scherzi a parte, allora andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scoprite come partecipare, perché veramente si tratta di una chitarra autografata dai Muse in occasione dell'uscita del loro nuovo disco.

Bob Marley con Redemption Song alle 15 e 17 minuti. Ci sta ogni tanto anche un momento di poesia, di leggerezza, di morbidezza per poi, boom, andare verso un litigio con un collega. Vuoi venire? Ci sono colleghi in studio. Vuoi la volta buona? Guarda che mi hai fregato una volta, mi hai fregato due volte, alla terza ti prego smettila che sennò mi metto a piangere. Oppure verso un litigio in macchina, quello. Io litigi con i colleghi, no, non grande fan, ma litigi in macchina, grandissima fan, è brutto da dire, ma io adoro!

0: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
1: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
0: Minecraft?
1: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 15 e 26 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: ciao Cecil, io grande fan dei Muse, non succede, ma se succede, ma certo! Ma guardate che sul nostro sito, andando su RTL 105 Play in Special and Contest, è fondamentale che voi proviate, ok, a partecipare a queste bellissime occasioni di ricevere dei bei regali, perché sono le occasioni, perché sono la volta in cui la fortuna, che dicono essere bendata, in realtà solleva la benda e vi fa l'occhiolino e tornate a casa un po' più felici. E poi, se non è la vostra volta buona, potete riprovare la volta seguente.

Black Rebel Motorcycle Club con Love Burns alle 15:30 minuti con Cecil B a microfono, sempre con voi anche in radiovisione, i nostri due canali, ovvero il 258 del digitale terrestre, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e ci trovate anche su Sky nel caso abbiate Sky al 738, quindi 258 del digitale, 738 di Sky se non ci doveste trovare al 258 del digitale. Sintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era, nel mondo come è. Fra poco, dalla nostra Top 20 Fiddlehead con Baby I'll Change, ritroviamo il nostro Ozzy Osbourne, questa è Under the Graveyard.

0: deal. That's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 15 e 40 minuti, sempre con Silvia, microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì. C'è chi mi dice: ciao Cecil, è da tanto che sogno di andare a vedere i Muse dal vivo, secondo te sono una band che merita un abbraccio? Allora, credo che i Muse siano una delle band per eccellenza che devi andare a vedere dal vivo, per il tipo di show che fanno. Ovviamente se sei fan dei show, degli show grandi, degli show dove le persone sono numerose. È un po' poi certo una tipologia di live che prevede delle scenografie importanti, cioè ovviamente non è come andare a vedere una band che suona, ci sono loro and that's it, magari dei visual dietro le loro spalle, no. È una band dove a un certo punto c'è un gonfiabile a forma di alieno, la gente che viene calata dalle stelle, laser, luci stroboscopiche,

Middle of the Road, The Pretenders, alle 15:44 minuti, anzi 15:45. Vi ricordo che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, pare anche su Marte, ma solo per una questione di accordi che abbiamo preso con David Bowie, potete scaricare l'app di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e vi permette di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra pochissimo, dalla nostra Top 20, una canzone che so essere tra le preferite di nessuno attualmente della nostra Top 20, ovvero Storm 2. Ora i Fontaines D.C. con una che veramente fu una delle mie canzoni preferite, I Love You, di Skin Di Fia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:53 minuti con Cecile, finalmente.
2: Ehi.
1: Dopo tanto tempo.
2: Ehi.
1: Ricongiunti.
2: Che bello.
1: Signore e signori. Gianluigi Riccardo!
2: Cecil B, finalmente insieme dopo troppo tempo, posso dire.
1: Troppo tempo e soprattutto un grande ritorno del TGG.
2: Potremmo registrare la versione a cappella, come si suol dire, di questa canzone?
1: Senza, noi diciamo no all'intelligenza artificiale. Sia alle canzoni
2: alla deficienza
1: fatte...
2: naturale.
1: Bellissima, mi è rimancato. Allora, per chi non lo sapesse, fine della seconda ora di Electric Ladyland, arriva Gianluigi Riccardo per il consueto appuntamento con il TGG, che è la crasi fra parola TG e Gigi, ed è un geniale momento di condivisione, di aggiornamenti e di notizie. Allora, l'ho già anticipato perché abbiamo ascoltato gli Stones nel corso di queste tre ore. Però, per chi questa sera si trovasse in giro a Milano, per chi questa sera fosse in zona Piazzale Loreto, Porta Venezia, in corso Buenos Aires, sappiate che io e Gigi saremo alla Feltrinelli di Buenos Aires per una serata dedicata al nuovo disco degli Stones.
2: Al nuovo disco degli Stones, Foreign Tones, che esce domani, ma oggi a partire dalle 22 sarà presentato appunto alla Feltrinelli di corso Buenos Aires. Io e la nostra cara Cecile faremo un po' di introduzione. Ci sarà un messaggio del caro Mick Jagger e poi l'ascolto collettivo del disco, ma non solo, perché l'occasione è anche data dal fatto che la Feltrinelli diventa il pop-up store di Foreign Tones, no?
1: Quindi ci saranno ovviamente un sacco di merchandisings dedicati al disco, dedicati alla band, e ovviamente l'occasione di poter assaggiare in anteprima un disco che appunto con la mezzanotte sarà di tutti, ma che bello poter pensare per un attimo di aver ascoltato un pochino prima del dovuto.
2: Tra l'altro con altre fan, e soprattutto c'è anche la possibilità di acquistare un vinile, edizione limitatissima, un vinile rosso, con peraltro la possibilità di ricevere una sacca, spillette,
1: merchandising
2: vario. Quindi insomma siateci dalle 22 in corso Buenos Aires alla Feltrinelli Milano.
1: Siamo lì per celebrare la musica nuova e per ricordarvi che nel 2026 ancora escono i dischi nuovi degli Stones. Amen!
2: E sono anche belli.
1: Sono molto belli.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia la terza ora insieme di Electric Ladyland con Cecil, con Gigi, perché siamo all'interno del TGG. Abbiamo altre cose da dire sugli Stones?
5: Gli Stones, possiamo dire che ieri hanno presentato invece a Londra Foreign Tongues, erano presenti Mick Jagger e Ronnie Wood, oltre a una serie, diciamo, di ospiti vari, VIPs, è stata l'occasione anche per far ascoltare uno dei brani del disco in versione acustica, sì. E poi hanno fatto questo mega spettacolo con i droni sui cieli di Londra, con la linguaccia degli Stones che è stata disegnata da, credo, 500 droni sulle, sì, rive del Tamigi. È tutto molto bello. Ormai c'è questa cosa dei droni per fare.
4: Io avrei avuto la lacrimuccia se avessi visto dei droni volanti che facevano la lingua.
5: Cioè, ormai i fuochi d'artificio sono una roba passata, capito?
4: Sì, perché... così 2005.
5: Capito, non si portano più.

0: Money for nothing and chicks for free. Dire Straits, ad aprire così la nostra terza ora insieme, vi ricordo il nostro numero all'attivo che potete utilizzare sempre, ovvero il 366-663-4466. Ci spostiamo dagli Stones e andiamo verso i Guns.
1: I Guns N' Roses, perché potrebbe essere che i fan, e non solo i fan, perché anche i siti che riportano i testi, abbiano sempre sbagliato un piccolo passaggio di Welcome to the Jungle. Quello pure potrebbe essere un passaggio abbastanza controverso. Ve lo diciamo tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:13. Allora, che cosa è successo? Che magari, come per la storia, cos'è che era di Specchio, specchio delle mie brame, che era sbagliato, che si diceva in altro modo.
2: Sì, dopo andremo a cercare, andremo perché siamo anziani e non ricordiamo.
1: Ah, intanto che tu racconti, io cerco.
2: Ok, tu cerca. Allora, c'è un passaggio di Welcome to the Jungle dove sembra che dica so down, so down. Ma in realtà, in una storia di Megan, la compagna di Slash, si vede una foto del gobbo sostanzialmente utilizzato sul palco, dove i versi sono suck down. Quindi tutte le fonti, a parte Genius, che è un sito, diciamo, principe per i testi, hanno sempre riportato quella che sembra essere una versione sbagliata del testo della

0: Janis Joplin con me e Bobby McGee alle 16:18 minuti con la vostra Cecile e il vostro Gigi Ricardo. Comunque era specchio servo delle mie brame, invece che specchio delle mie brane.
1: Perché uno è pigro e quindi lo ripete, capito? Specchio, no, specchio.
0: Scusami, il testo di Welcome to the Jungle, se fosse Suckdown. Cioè lui comunque lo storpia nel pronunciarlo, cioè lui dice,
1: ma il problema con i Guns Roses è quella roba là, che logicamente lui ha un tipo di cantato non proprio pulito, e quindi questa cosa ti porta magari a travisare. Poi in realtà stavo vedendo un pochino anche le canzoni rock un po' più travisate,
0: cioè, slow down. Vedi? Io capivo che lui facesse slow down.
1: E voi come avete interpretato quel passaggio di Welcome to the Jungle?

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia.
8: E 28 minuti con la vostra Cecilia, il Gig, il grande gigante Gigi.
9: Certo, ovvio. Gig Robot soprattutto anche.
8: No, Gig Robot non mi appartiene a livello di generazione, no, quindi no, la capisco meno. Invece
9: lo so.
8: Il Gig mi piace tantissimo. Allora.
9: Sì, parliamo di Green Day. Green Day, perché un paio di giorni fa è uscito il trailer di Nimrods, che è questo road trip, questo film ambientato on the road, ma una sorta di romanzo di formazione ispirato ai primi anni dei Green Day, che arriverà nelle sale dall'11 al 18 agosto, ed è stato anche pubblicato un brano inedito dalla band. La storia l'abbiamo già raccontata altre volte, ma tra un po' la ripeteremo, però è un po' quello che hanno vissuto i Green Day agli esordi.

0: Red Hot Chili Peppers con Road Trip. Inoltretutto, a proposito di Red Hot Chili Peppers, nel nuovo disco degli Stones, Foreign Tongues, appare anche Chad Smith dei Red Hot.
1: Perché del resto è come Carabinieri, vanno in coppia, lui è Andrew Watt.
0: Lui è Andrew Watt, ovunque. Chi è quello buono e quello cattivo?
1: Ah, non lo so, secondo me sono buoni tutti e due.
0: Anche secondo me.
1: Vero? Cioè, ne parlano troppo bene di Andrew Watt, cioè deve
0: e
1: essere per forza
0: Chad
1: anche
0: Smith.
1: Chad Smith. Vabbè.
0: Sono il poliziotto buono e il
1: poliziotto
0: buono.
1: Buono,
0: perfetto.
1: Esatto.
0: Torniamo a parlare di Green Day.
1: Sì, esatto, Nimrod, su questo film che uscirà e appunto racconta la storia di questi tre ragazzi che pensano di poter aprire il concerto di Capodanno dei Green Day, in realtà è uno scherzone, e si mettono sul furgone e fanno questo viaggio lunghissimo attraversando tutti gli Stati Uniti per poter realizzare il loro sogno. Tra l'altro, a proposito di Green Day, ci sarà ad agosto anche una super band composta da parte Green Day, parte Blink, parte Rancid e parte Ramones per celebrare i 50 anni dall'uscita del primo album di Ramones.
0: Hey, oh!
1: Let's go!

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 16:40 minuti con la vostra Cecilia e il vostro Gigi Riccardo. C'è chi dice: buongiorno, Road Trip non era un teen movie con protagonista Avril Lavigne?
6: Questo non lo so, non è un omaggio al titolo, perché il film si chiama Nimrods ed è ovviamente un omaggio all'album dei Green Day. Il road movie è inteso come tipologia di film, nel senso è un film ambientato sulla strada, dei ragazzi che viaggiano, fanno il classico viaggio in furgone delle band alle prime armi.
5: Però prima di Pink Floyd, scusami, potrebbe essere Going the Distance?
6: Chi può dirlo? O... Però sì, perché dice che fa una parte, però fa un cameo nella parte di se stessa. Quindi
5: il titolo non è lo stesso. Sì, zitti che ci sono i Pink Floyd.

0: I Pink Floyd con Time alle 16:47 minuti. Allora,
1: giustamente, quindi hai ricordato l'orario.
0: Bravissimo, perché il tempo. Perché il tempo dà. Allora, vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento.
1: Basta, perché...
0: guarda che importante.
1: No, certo, no, è giusto, perché comunque, insomma, potete seguirci anche sui social.
0: Come al solito, mi hai... Ecco, siamo tornati di nuovo al nostro ritmo. Io che dico le cose, tu che fai?
1: Però allora, scusami, ma ci sta, nel senso, dopo aver fatto praticamente tutta la puntata, tutto sommato, mantenendo una certa verve e un'amicizia, è giusto iniziare a prepararsi alla fine e cercare di unfollowarti nella vita reale.
0: Senti una cosa, sai che non riesco ancora a capire, perché nell'internet trovo delle informazioni discordanti, se non questa canzone dei 30 Seconds to Mars, ma l'altra del disco From Yesterday, è ad oggi ancora il video più costoso della storia, o se in realtà lui non riuscì mai a battere Michael Jackson e Janet in Scream. Non lo so.
1: Cerchiamo.
0: Ma mi dà cose diverse internet.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16.55 euro a piacere.
2: 55 euro a piacere, certo.
1: Ti è piaciuta?
2: Molto, molto bello, molto bello.
1: Siamo arrivati alla fine, anzi, this is the
2: end. Un saluto a Violet Grohl. Ecco, ieri con Ambra Marie parlavamo delle crush, appunto, infatti.
1: Ah, ecco.
2: Ieri non ho citato Violet Grohl, che obiettivamente, ragazzi, io l'ho anche intervistata, anche solo se su Zoom. Mi rendo conto di, come dire, avere un gap di età abbastanza importante, però.
1: Perché lei quanti anni ha?
2: Lei credo che ha 20.
1: Quindi, perfetto,
2: perfetto. Cioè, però insomma, oltre ad aver fatto un disco molto bello, quindi cioè, va bene, abbiamo parlato più volte del discorso Nepo Baby, però bel disco.
1: Io forse la volta in cui mi sono sentita un po' in soggezione nell'intervistare qualcuno che a un certo punto comunque c'avevo un po' quella roba tipo è stato con Ozier, credo.
2: Ah beh sì, poi tra l'altro, come dire, parlavate alla stessa altezza.
1: Sì, eravamo quindi io e lui
2: e basta, con le nuvole, con le nuvole sotto.
1: Esatto, e la gente a un certo punto dice wow, ma anche tu sei figlio di una donna e di una giraffa.
2: Esatto, infatti tant'è vero che anche Mumford, quando sono stati intervistati dalla nostra Cecilia, ha ricordato che ha scelto Ozier sul disco solo perché è alto, quindi.
1: Sì, perché erano tutti, sono tutti alti, anche se non abbiamo effettivamente avuto prova di aver visto Marcus Mumford,
2: no,
1: perché
2: è
1: uno che si fa un po'
2: c'è o non c'è, non c'è. C'è sul palco, però,
1: sai,
2: dove conta?
1: È come un animale mitologico della tradizione valtellinese.
2: Uh-huh.
1: Devi non valtellinese, della Valmasino. Poi non so se anche in altre valli si è mai diffuso, però io parlo di casa mia, che è il Gigiat. E si parla
2: non
1: di questo animale. No, non il Gigiat, il Gigiat, che è questo animale che c'è. Esiste ma non esiste, ha le corna ma non ha le corna. Ecco, così io mi immagino anche Marcus Mumford che si muove per la Val di Mello.
2: È il mostro di Schrödinger praticamente questo.
1: No, è il Gigiat, non voglio altre metafore. Mi sembra la cosa più importante riportata oggi ai nostri microfoni.
2: È un po' come Prince, ne parliamo poi magari domani.
1: Sì.
2: Però Prince c'ha sta roba che appare e scompare. Che ci stanno telefonando.
1: Chiamando dalla regia.
2: Chiamando dalla regia, ma non c'è nessuno in regia. È il Gigiat.
1: E così anche il regista, va bene. Noi ci si trova lunedì, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: E io domani a partire dalle 15.50.
1: Ciao! Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we are back. Si comincia anche oggi, benvenute, benvenuti, siete nello stato libero di nessuno.
5: Bravo!
4: Bravi!
5: Bravissimo!
4: Bravi tutti!
5: Bravo!
4: Sì, intendi la mascotte degli Iron, perché ultimamente ho una cera un po' rivedibile, lo capisco. Sei verde! Oh, hai ragione, ma quella è la rabbia, la bile. È la bile. Tu la sai la storia del mio badge? Non te l'ho mai raccontata?
5: No.
4: Sai che quando. 10 anni fa, quando abbiamo cominciato qua io e te, Carlo del Centralino, che salutiamo, mi dà il badge per la. Io tutto contento.
5: Certo.
4: No? Lui guarda la foto, guarda me in faccia, poi riguarda la foto, poi riguarda me in faccia e fa. Io una controllatina la darei. Faccio, Carlo, ma porca puttana, ma sono qua da 2 mesi. Ma che contraddire? Io la farei, poi vedi tu.

0: Piacere, sono Frank Bello.
1: Come presenta... Non è male, no? Cioè tu arrivi e fai...
2: Ma se fossi Frank Brutto, che voce avresti?
1: È un po' più nasalina. Me lo immagino un po' con il... Con... Come se avessi un dito piantato nel palato. Che da solo...
2: All'ultima, e se fossi...
1: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 17, 366-663-4466 e anche la radiovisione a vostra completa disposizione, 258 digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione, c'è molto, molto amore nell'aria, moltissimo, proprio lo senti, gente che si proprio si ingroppa sulle nuvole, perché l'amore è ovunque, anche quel rumore di sottofondo, love is noise, the verb.

sfondi una porta, altro che una porta aperta. Fai proprio come il saloon, ci sono le puoi anche fare il duro e sollevare il cappello da cowboy calato sul naso, calato sugli occhi e guardarti attorno con un filo di paglia che è infilato tra i denti, tra l'altro, che non si leva mai. Puoi fare quello che... guarda, altro che disagio all'infinito. A questo proposito, all'inizio abbiamo messo gli Anthrax, che comunque è sempre un bel sentire. A, un po' perché eravamo a Ferrara e quindi ce la siamo divertita, abbiamo fatto casino, abbiamo fatto una bella giornata insieme di metallo pesante. Oggi è veramente il compleanno di Frank Bello, che è il bassista della band, che quindi c'ha anche origini italiane, quindi in qualche modo, dai, risentirli fa sempre piacere, soprattutto per chi ama scappocciare in questo momento. E allora secondo me potete farlo anche con questa. Hey!

0: sabato mattina farei dopo gli Anthrax.
1: Sai mai.
0: Magari ti è arrivata qualche lettera.
1: No, per fortuna no.
0: Sa.
1: Per fortuna.
0: Ciao.
2: Ciao, per fortuna no, tutto bene. Ho un libro con delle pagine che hanno un sapore un po' amarognolo, come cos'era il nome della roba lì?
3: Non diciamo niente. Un bitume di disagio.
2: Un bitume di disagio. Comunque tu ridi qua, torna sempre sta cosa del bitume, perché voi ridere, ma poi alla fine il bitume, vedi che è una cosa interessante, ma come al solito i geni del nostro tempo non vengono capiti. Cioè, solo più avanti vengono rivalutati. Tipo Nick Cave. Un giorno qualcuno si sveglierà e dirà: mamma mia, che performer straordinario che era Nick Cave.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: E poi stamattina sono uscito presto e ho visto nel parchetto davanti a casa dei ragazzini che si trovavano alle 7:30 di mattina e dicevo io alla loro età dormivo e invece niente, school's out anche per loro, finita la scuola. Solo che non ci sono più gli adolescenti di una volta. Mica come Jacopo Casati, che una volta andava in giro a imbrattare le case, a fare atti osceni in luogo pubblico. Mica come lui, adesso sono più tranquilli. Puoi confermare o smentire, Jacopo? Puoi commentare?
1: Io non confermo né smentisco, ma chi ti dice che non lo faccio ancora?
0: Bravo, ma perché quello lì è il segreto? Rimanere un po' bambini. È quella cosa lì, l'essenziale invisibile agli occhi, come tu mi insegni. Ciao Jacopo, buon pomeriggio!
1: Ciao nessuno, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, ciao, bello sentirti, bello sapere che stai bene. Noi ci siamo visti di sfuggita ai Darkness l'altro giorno, mi è dato un bel abbraccio. Questa versione live di School's Out è perché questo weekend volevo ricordarti che hai degli impegni. Non andare in giro a fare, non lo so, le grigliate all'idroscalo, che non puoi permettertelo, hai da fare, volevo dirtelo.
1: Avevamo già programmato delle cose terribili, invece no, andremo a Romano De Zerino per l'Ama Festival con Scorpions e Alice Cooper e ci diremo. Lavoreremo.
0: Sarà sempre bello, sarà bello divertente. Nello specifico Alice Cooper, che abbiamo sentito adesso, sarà domenica. Prima di lui in apertura i Damned e i Messa, mentre il giorno prima invece ci sono gli Scorpions con i Saxon. Io non sono ancora mai stato lì all'Ama Festival. Che posto è per chi ci sta pensando, chi vuole venire per la prima volta?
1: Ma è un posto bucolico, se la vogliamo dire, con un'inflessione regionale che non c'entra niente col Veneto, però è un posto molto bello, super verde, super ospitale, un sacco di posti per mangiare, per bere, godersi il concerto in serenità.
0: È presa bene comunque, verde, cose così, no?
1: Assolutamente sì.
0: Giusto per capire, perché secondo me questa è una cosa che può interessare, può essere un discrimine. Se io chiudo gli occhi, ok, e sono lì, spalle al palco, ok? Chiudo gli occhi, poi allungo le braccia e cammino sempre dritto, ok? Dopo quanto tempo inciampo in una birra?
1: Ma no, ti giri con le mani dritte e ti arriva già in mano. Perché sai che,
0: ma è il posto più bello di sempre!
1: Allora. Perché la community rock e metal in queste cose ci tiene a far bella figura. Quindi poi figurati in Veneto, amico mio.
0: Sì, vero. Hai ragione, buon punto. Senti, che cosa vuol dire portare Alice Cooper? Cioè, tu personalmente sei l'affilatore di ghigliottine?
1: No, io di solito recupero le bambole gonfiabili.
0: Ma perché le porta ancora? Porta in giro...
1: Dipende come è preso, di roba sul palco ce n'è tantissimo.
0: Tu lo sai prima? Cioè hai un'idea di che cosa vuol dire portare in giro Alice Cooper, che cosa vuol dire il suo show?
1: Beh sì, abbiamo le informazioni dal momento zero. Alice comunque è un habitué, in Italia si trova bene, viene spesso, quindi... Sì, ma diciamo che sappiamo già cosa aspettarci.
0: Ma è inutile che fai il democristiano così, che ridi perché c'hai in mente le robe e poi non le dici, cazzo. Tanto ormai è un po' che ci conosciamo. Non è inutile che fai sta gincana qua.
1: E infatti non ti dico mai un cazzo comunque.
0: Appunto, però comunque qualcosina devi mollare, dai, su. Qualcosa ce lo devi dire, dai, su che cosa ci aspettiamo del palco di Alice Cooper.
1: Ci aspettiamo intanto che bisogna andare a vedere queste vecchie glorie, perché è tutta gente, Scorpios e Alice sono tra i 77 e i 78 anni, quindi non si sa mai quanto ancora ci delizieranno con la loro musica. Io sento spesso dire i vecchi così, sì, ma i vecchi sono quelli che hanno creato tutto ciò che è venuto dopo, che ascoltiamo ancora oggi, quindi... Secondo me vale sempre la pena. Tanto sul palco non ti dico niente, quindi ho cambiato discorso.
0: Sei veramente, guarda, inqualificabile, posso dire. Invece ti volevo, ringraziare, perché non troppo tempo fa abbiamo fatto due chiacchiere con Klaus Main degli Scorpions. Ma che preso bene, ragazzi. Che sereni, che bello parlare con lui.

0: lui era sempre contento, sempre felice.
1: Beh, diciamo che magari lo saremmo anche noi nei suoi panni, insomma. Una discreta carriera hanno fatto questi signori tedeschi, dai.
0: Sì. Allora, lo ripetiamo ancora una volta. Sabato 11 ci sono gli Scorpions Headliner, domenica 12 invece Alice Cooper. Sabato 11, per completezza di informazione, a Ferrara c'è anche Manson.
1: C'è il reverendo, infatti so che Radio Freccia sta già preparando la divisione dei plotoni. E Manson farà una data veramente grande a Ferrara, e per chi vuole acquistare il biglietto, consiglio spassionato, fatelo, perché comunque la capienza lì la conoscete, non siamo in questi posti giganti dove oggi va di moda fare concerti, o meglio andare a vedere dei concerti, fare concerti. È un concetto più ampio, ma che non vogliamo assolutamente toccare in questo momento.
0: No, abbiamo capito. Allora, ci vediamo questo weekend all'Ama Festival. Grazie Jacopo Casati di MC2 Live. Bella Yam,
1: grazie a voi, un abbraccio.
0: Rock and roll, baby.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.

0: Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia. Libera come noi.
4: Ladies and gentlemen, this next song is a dance. It's a damn good one. The name of it is It Cuts Like a Buffalo. And you know what that means? That means you're dead. Praise God. Thank you, God.

Buffalo, the dead weather, su Freccia alle 17.45, uno che prende, va dritto, non si ferma davanti a niente, a nessuno, cioè un po' apro, diciamo, sfollagente, mettiamola così, prendo, va, ariete, uno direbbe, e invece no, invece un bufalo, prendi e vai dritto, che è un po' quello che fa Jack White quando si esprime, quando lo fa sui social e quando lo fa sul palco, quando si esprime in generale. Tra l'altro di recente, proprio credo oggi, se andate sui social di Freccia c'è tutta una gallery che riguarda tutte le passioni e le abilità di Jack White, che oggi compie gli anni, perché se non si fosse ancora capito, oggi è il suo compleanno, ne fa 51, anche se lui credo che abbia non la vita dei gatti, ma a questo punto dei bufali, non credo siano sempre per 7, ma in ogni caso, insomma, tante ere geologiche, tante ere che partono dal blues, un'incarnazione dei grandi musicisti che poi alla fine prende forma in quel ciuffo blu oppure in quei ricci neri, in base alla giornata. Don't believe the hype.

0: 21. Che spettacolo di Anthrax a Ferrara.
1: Sei arrivato adesso.
0: Il cantante non voleva più scendere dal palco.
1: Vero,
0: rispetto, vero. Solo rispetto ci vuole. Numero uno.
1: Franchino, meno male che ci sei, guarda. Tipo i bersaglieri. Guarda, comunque non mi capacito ancora di questa cosa che Franchino in qualche modo ci saremmo sfiorati a Ferrara. Deve essere successo. È stato quando ho sentito uno squilibrio nella forza. Che meraviglia. Ecco, questa condizione che molti di voi, come dire, associano all'assunzione di Frankinol, che è questo medicinale che, come sapete, noi distribuiamo chiaramente senza né ricetta né presidio medico, è un effetto esilarante sicuramente, un po' inebriante. Ecco, questo tipo di sensazione di mista fattanza magari ogni tanto capita anche quando c'è un po' di influenza. È chiaro che non sono eccessi, non sono nemmeno i medicinali, però sai, ogni tanto capita, sei in una specie di dormiveglia con gli occhi un po' impiastricciati, che sei lì che cerchi di farci, di capire dove sei, ed è la stessa condizione nella quale si trovava un signore più o meno una cinquantina d'anni fa. Certo, non c'è niente di singolare, tutti quanti abbiamo avuto l'influenza almeno una volta nella vita, ma questo signore aveva la particolarità che con la chitarra se la cavava bene, era a casa sua in Irlanda, e quell'effetto probabilmente di occhio stropicciato e quindi di dormiveglia e quindi di luce e di ombra ha fatto sì che con le ombre in qualche modo un'immagine venisse fuori, una sorta di gioco, non tanto di ombre cinesi ma gioco d'ombre, che sembra una novella o un'indagine di Sherlock Holmes, forse lo è stato addirittura. Tutto questo per dire che Shadow Play, secondo me, alle 5 e quasi 6 di questo giovedì pomeriggio, ce la meritiamo e come, ad opera di Mr. Rory Gallagher, una delle più grandi chitarre che siano mai apparse su questo pianeta. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani col mixatone nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Vuole vi porta alle 20, You Don't Forget You're Alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocchettari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nel nono giorno di luglio. Volli vostro qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta su quella radiolina lì, quella che tanto ci fa stare bene, quella che è un po' il minimo

comune denominatore tra tutti noi, cioè Radio Freccia. Molo 17 l'abbiamo già detto, un paio d'ore da trascorrere in leggerezza, con un saluto e un abbraccio e un ringraziamento al nostro Nomodi che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Come detto, è giovedì, il giovedì del Molo e il giovedì lo avvolli, per cui a vostra disposizione il 366-663-4466 per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione nel giovedì lo avvolli. Soprattutto quelle robe che volete togliervi, che ci avete magari incastrate in gola e dite oh, questa cosa qua mi fa proprio... Sentitevi liberi di tirarla fuori, perché siete in famiglia. Ci sono anche Queens of the Stone Age. Questa si chiama No One Knows.

0: Che pezzo clamoroso! No One Knows, Queens of the Stone Age, in principio alla genesi di questo nostro appuntamento col Molo 17 con Wally vostro fino alle 20. Chi è? Prego, vai, chi è?
1: Ciao Giove Wally!
0: Ehi, ciao!
1: Ma ci giovediamo sabato da Manson con Giove Mila Birre? Chi è che si fa Giove Mila Birre tutti insieme? Dai!

Mi sembra un'ottima idea, fratello. Sì, ricordiamo che Marilyn Manson suonerà a Ferrara questo sabato, che Radio Freccia è la radio partner di questo evento, per cui insomma io sarò lì. Credo che ci sia anche Step, per cui sicuramente ci si beccherà, ci faremo delle birrette, insomma, in qualche modo faremo. Ecco, se voi riconoscete qualcuno urlate fortissimo, soprattutto a Step. Le peggio parole, no scherzo ovviamente. Lei è Skin, questa si chiama Just Let the Sun, qui su Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 13 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock, quello di Freccia, quello del Molo 17, che si arricchisce anche della presenza dei Foo Fighters, che non perdono un colpo. Poi, per carità, possono piacere, possono non piacere, quello relativo, ma c'hanno sempre quel tiro lì. Anche in Window, la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte della nostra Top 20. A proposito di novità, sfrecciati miei, tenetevi forte, perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Dunque, andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare. E nel frattempo ascoltate anche questa canzone qui degli Aerosmith, che si chiama Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Certo, questa canzone degli Aerosmith è famosa in tutto il pianeta come Crazy, ma visto il tenore del videoclip che l'accompagna, dal mio punto di vista si sarebbe potuta chiamare anche Dio Tria Portami Via, eh? Insomma, queste performance maiuscole di Alicia Silverstone e di Liv Tyler, queste due attrici che lì erano giovanissime, tra l'altro Liv Tyler, figlia di Steven Tyler degli Aerosmith, che all'interno di questo video proprio hanno stuzzicato le fantasie di tantissime persone. Ecco, e l'ho detta proprio in maniera elegante. Va bene, chi è? Prego.
1: Wally.
0: Ehi.
1: Sono troppo felice, te lo dovevo troppo comunicare.
0: Vai, comunica.
1: Oggi ho comprato i biglietti per i Paparocchi.
0: Brava,
1: il 14 novembre a Bergamo.
0: Brava.
1: Ma mi chiedevo, sarete voi la radio ufficiale?
0: Sai che credo di no. Anzi no, non saremo noi la radio ufficiale, ma questa cosa non toglie niente al live dei Paparocchi. Anzi, ti dirò, forse anch'io farò una capatina in quel di Bergamo.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Freccia.
12: Dai, su. 18 e 28 minuti, buon giovedì, buon nono giorno di luglio, insieme a quelli vostro nel Molo 17 su Radio Freccia, chiaramente fino alle 20. Chi è? Prego.
13: Se lo devo troppo dire, vai, sono contentissima. Di. Nessuno voleva venire con me al concerto dei Nothing But Thieves, mio fratello. Mio marito fa gli anni e gli ho regalato due biglietti, uno per me e uno per lui.
12: Tac.
13: Ciao.
12: Ciao. Ma la domanda è: a tuo marito piacciono i Nothing But Thieves? Che sennò gli hai fatto un regalo, ma l'hai fatto a te stessa. No, scherzo, è sempre cosa buona e giusta regalare musica dal vivo, soprattutto per quanto riguarda gruppi come i Nothing But Thieves. Se esistono però i gruppi che noi vediamo oggi grazie a questo signore qui, che si chiama Elvis Presley.

Beh, ci sono delle canzoni che diventano degli standard e vengono poi riprese da tantissimi artisti, però c'è sempre un originale che risale in questo caso, nel caso di Fever, al 1956, scritta da Eddie Cooley e John Davenport, performata e registrata per la prima volta da Little Willie e John. Da lì poi sono state fatte tante cover da Peggy Lee e soprattutto da Elvis Presley, ma la lista di artisti che l'hanno ripresa è veramente lunghissima, da Ray Charles a Ella Fitzgerald, James Cotton, Sarah Vaughan, Tom Jones, Michael Bublé, James Brown, addirittura Christina Aguilera, e in Italia Bruno Lauzi, che su questo standard scrisse il Garibaldi Blues. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Ascoltatela, perché vabbè, l'ironia di Lauzi è sempre qualcosa di straordinario, il talento poi compositivo di quell'artista meraviglioso. Fra pochissimo dalla Top 20 di Radio Freccia sarà il turno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, subito invece gli Star Sailor con Listen to Your Heart.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 40 minuti, è giovedì, è il 9 di luglio, siete con Bolli Vostro e abbiamo appena ascoltato i Greta Van Fleet con Play Your Games, pezzo che fa parte della nostra Top 20, pezzo che segna il ritorno della band dei fratelli Kiczka, che insomma sono mancati per qualche anno e che hanno deciso di tornare in questo modo, a modo loro, no? Con questi questo muro di voce che tutte le volte tende un po' a sconvolgere. C'è chi scrive: hai dimenticato Dancing, che ha fatto un intero album di cover di Elvis. No, ma non parlavamo di cover di canzoni di Elvis, parlavamo di Fever, che è uno standard scritto a metà degli anni 50 non per Elvis, che poi è stato coverizzato in lungo e in largo da diversi artisti, tra cui anche da Presley, quindi il discorso era un po' diverso. Ci sono altri messaggi? Prego, vai, chi è?
2: Ma Wally, scusa, sì. A Ferrara cosa bisogna urlare se vi vediamo? Rocchettari, Scaggaruppi, dai su su
1: non è male. Non so neanche da dove mi sia uscito, forse un giorno che ero un po' esaurito.

per i fatti miei, ho cominciato a dire dai, su. Allora, urlate quello che volete, tranne le parolacce che mi sembrano sempre poco eleganti. Ma tanto, guarda, tra noi sfrecciati c'è quell'alchimia lì, quel feeling lì, per cui ci riconosciamo, capito? Basta guardarsi e dici, sì, tu sei uno dei nostri. Andiamo a bere delle birre, o dei gin tonic, o degli spritz, insomma, poi ognuno beva quello che gli pare. Vabbè, questo è un pezzo gigantesco che porta la firma dei Cure, che ancora una volta ascoltiamo molto volentieri qui su Radio Freccia. Si chiama Lullaby.

Una delle pagine più importanti della storia discografica dei Cure, Lullaby, pezzo in cui tanti hanno voluto vedere, intravedere dei riferimenti alla dipendenza, alle varie dipendenze di cui ha sofferto il cantante Robert Smith, alla depressione, ma in verità lo stesso Smith ha dato poi diverse spiegazioni a riguardo. La più convincente sembra essere quella di un ricordo di infanzia, che è poi un cavallo di battaglia, no, di Smith, che ha spesso scritto ricordandosi quello che succedeva molti anni prima. In questo caso dipingendo il padre come un sadico, perché a quanto pare il suo papà gli cantava delle ninna nanne terribili che avevano dei finali orribili del tipo dormi dormi bel bambino o non ti sveglierai mai più. Cioè, tutte le volte che la leggo mi fa sempre lo stesso effetto, mi verrebbe da dire delle parolacce, capito? Però diciamo, se è servito a scrivere queste canzoni, bravo papà di Robert Smith. Loro invece sono i Depeche Mode qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: 18 e 51 minuti, ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, che è quel posticino lì, quello che si apre dalle 18 alle 20, come se fosse un pub, capito? Però non un pub notturno, cioè un pub dell'aperitivo, quello che fate anche con Kat nel weekend dalle 18 alle 21. Comunque siete con voi, il vostro. Sono le 18.52 minuti, abbiamo appena ascoltato i Big Truck con Collided, il che significa che anche la nostra Top 20 continua ad essere attiva, quella così rivitalizzata dalle 20 novità discografiche che di volta in volta vi facciamo ascoltare. Già che ci sono, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette e soprattutto con tutti i nostri contenuti. Beh, chiudiamo questa prima ora alla grandissima con Pantini e David Bowie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Rocketari. 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro. Ben trovati, ben trovate, siete a casa. Fuori un po' di quella pressione lì, perché so che alle 19 del giovedì, insomma, tanti magari hanno già finito la giornata lavorativa, molti altri la stanno incominciando. Beh, sappiate che qualunque sia la vostra condizione, ascoltare Radio Freccia fa bene alla salute. Ci sono proprio degli studi, ricerche dell'Università del Massachusetts che attestano questo mio dire. Va bene, 2:58 del digitale terrestre, 7:38

Ecco, vedi, spesso uso dire che ci siamo un po', almeno io mi sono un po' stancato di questo conflitto generazionale, forse non si dovrebbe più parlare di scontro generazionale, ma di incontro. Un incontro fatto di scambio di opinioni e fatto di scambio anche di informazioni, perché è chiaro che le persone molto giovani facciano un po' più fatica ad andare a recuperare le, a meno che non siano proprio appassionati, le informazioni musicali che arrivano dal passato. Però i CRIM, ad esempio, potrebbero essere un modo per mettere insieme più generazioni, mettere in contatto persone che arrivano da diversi tempi. Perché? Perché fondamentalmente a un certo punto tre musicisti incredibili, cioè Eric Clapton, Ginger Baker e Jake Bruce, che già avevano poche ma delle esperienze all'attivo, decisero di mettersi insieme, di prendere i vecchi schemi, i vecchi stilemi del blues, di rivisitarli facendo nascere qualcosa di nuovo che fino a quel momento non si era ancora sentito. Questa volontà di conoscere le proprie radici per indirizzare poi, mettersi diciamo su un percorso che portasse da un'altra parte, è il motivo per cui questi tre in due anni, perché sono durati dal 1966 al 1968, hanno riscritto la storia della musica e hanno rappresentato poi un'influenza per tantissimi musicisti contemporanei e anche successivi. A Jimi Hendrix, ai Queen, Black Sabbath, Van Halen, tutti, poi io ho citato solo quelli che facevano rock o comunque affini, ma all'interno delle sonorità dei CRIM si ritrovano poi tante cose che oggi sono ancora in classifica, capito? Ecco, se si cominciasse a parlare così tra diverse generazioni, secondo me il mondo diventerebbe un posto migliore, eh? No? Poi ognuno continuasse ad ascoltare quello che gli piace, però è importante che le persone sappiano. Loro sono i Metallica e questa si chiama If Darkness There Is a Sun, qui su Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggarupi. 19:14 minuti, buon giovedì, buon nono giorno di luglio, insieme a quelli vostro ancora una volta fino alle 20 nel Molo 17, per un pezzettino anche con gli Editors che ci hanno sparato lì questa Rush, che è il loro nuovo pezzo, che è l'assaggio poi del disco che pubblicheranno entro la fine del 2026, che non vediamo l'ora di ascoltare, perché poi insomma loro sono veramente un anello di congiunzione fantastico tra il suono che arriva dal passato e il suono che è proiettato verso il futuro. In questo caso invece quella che stiamo per ascoltare è una canzone che fondamentalmente serve per limonare, quindi se avete modo, cioè con persone che conoscete che sono consenzienti, non fatevi denunciare, però questo è quel momento lì in cui proprio il limone diventa durissimo, perché c'è lui, nostro signore del limone duro, Bryan Adams con Heaven, qui su Freccia.

0: Vuole non dirmi nulla, ma con sto caldo l'unica limonata che mi viene in mente è quella che prendo dal frigo ghiacciata.
1: Ghiacciata, occhio Matte però all'intestino, che è un attimo poi darci di brutto. Brian Adams con Evan qui su Radio Freccia. A proposito, scusate, ma stavo andando verso tutt'altra direzione, ma come spesso accade nel Molo 17 si salta di palo in frasca. C'è Nadia che ha mandato un messaggio al 366-663-4466 meritevole di un'attenzione e anche di un approfondimento. Ciao a tutti, sono Nadia. Ma perché da bimba pensavo che Brian Adams e Pippo Baudo fossero la stessa persona? Voi ci trovate una somiglianza? Io sì, ancora adesso. Nadia, ma sei sicura di conoscere Pippo Baudo e Brian Adams? Perché cioè, io anche proprio impegnandomi, io questa somiglianza non... in 35 anni, quasi 36, ne ho sentite tante, ma questa merita veramente una menzione speciale. Brava Nadia.

0: Fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Nuvola e musica nei

0: Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: 19:27 minuti, è giovedì, è il 9 di luglio e voi siete nel posto giusto, cioè su Radio Freccia, in questo caso nel Molo 17, insieme a Wally Vostro, qui a ricordarvi che sì, c'è il Molo 17, ma c'è la radio che è sempre attiva. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, siamo sempre qui pronti ad accogliervi nel weekend, in settimana, feriali, festivi, sai, come tipo i parcheggi che variano il pagamento. Da noi non c'è pagamento, quindi non varia niente, siamo sempre qui pronti e in attesa di accogliervi per farvi anche un po' viaggiare nel mondo della musica e nel mondo dei ricordi, no?
5: Ma mi avete fatto fare un salto nel passato, l'ho cantata tutta, la ricordo ancora. Ciao Rita.
4: Ciao Rita. Qui invece il salto nel passato lo facciamo in zona Festival Bar, 1995, quando questa canzone di Key spopolò in tutto il mondo. Si chiama Strange World.

dei ricordi che dall'infanzia poi ti rimangono attaccati addosso. Io ad esempio ho chiarissimo in mente quel periodo nella seconda metà degli anni 90, dal 95 in avanti. Ero molto piccolo perché avrò avuto 5-6 anni, ma avendo i fratelli più grandi che erano appassionati di musica e tutto quanto, spesso andavano, no, e seguivano le tappe del Festival Bar, questo festival che insomma è stato un evento clamoroso che ha caratterizzato gli anni 90. E tra le canzoni proposte all'interno di questo festival c'era anche quella di un artista che inizialmente si pensava fosse una cantante, che si chiama Key. Ma Key è lo pseudonimo di Kevin Grivois, questo appunto artista e modello statunitense che spopolò nel mondo con questa Strange World, che sembrava una canzone, come dire, un po' superficiale, ma in realtà è un testo che denuncia la violenza e le stragi del mondo e che ancora oggi, cacchio, ascoltiamo sempre volentieri. Un po' come l'ultima degli U2, che si chiama Streets of Dreams.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:39 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock. La voce che sentite è, come di consueto, quella di Wally Vostro. Qui pronto ad accogliervi fino alle 20, ma ricordandovi che noi siamo sempre qui con quel disco lì, quello che in qualche modo può rappresentare una scoperta, come nel caso di Doors di Noah Kahan, che giunge a noi direttamente dalla Top 20, ma anche quello che invece rappresenta una certezza. Poi la magia è che non per tutti funziona allo stesso modo, perché sicuramente ci sarà qualcuno all'ascolto che magari la canzone che stiamo per ascoltare non l'ha mai sentita. Ed io è a te che mi rivolgo e dico: bella lì, perché sono felice che tu possa provare una bella emozione scoprendo qualcosa di nuovo. Con i Supergrass, questa si chiama All Right.

è che talvolta intorno alle canzoni si costruiscono delle sovrastrutture che non esistono nella mente di chi le canzoni le scrive. È il caso di All Right dei Supergrass, che a un certo punto venne quasi letta come un inno, una chiamata alle armi per una certa generazione, una come dire, una fase rivoluzionaria, una frase più che altro rivoluzionaria. In realtà no, gli stessi autori del brano raccontarono in diverse interviste che si trattava semplicemente di un inno, ma alla spensieratezza. Quella fase dei 13-14 anni, quando scopri l'amore, quando magari cominci a bere quel primo alcolico lì, le prime scoperte, diciamo, mettiamola così, ed è la sensazione che ancora oggi, a distanza di molto tempo dalla sua pubblicazione, continua a lanciare. Loro invece sono i Green Day con la loro versione di Working Class Hero.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 del giovedì 9 di luglio, sono le 19:52 minuti, che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé come di consueto fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones con In the Stars direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, le 20 nuove uscite discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. Già che ci sono, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre e comunque in contatto con le nostre dirette e con tutti i nostri contenuti. Ho detto tutto? Sono stato spiegato? Come si suol dire? Molto bene. Noi ci si becca lunedì a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema and always leave rock and roll. I never meant to call.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Aspetta, ci siamo. Sono le 20, signore e signori, comincia Reveglie, la prima ora di Reveglie. Tra l'altro, essendo giovedì, oggi rubrica, c'è Reveglie Sex. Quest'oggi, infatti, per chi ci stesse seguendo al canale 258 del Digitale Terrestre o 738 di Sky, vedrà che non sono da solo. Step, qui al microfono, assieme alla dottoressa, psicoterapeuta, sessuologa Veronica Daloi.
2: Buonasera.
1: Buonasera, dottoressa. Io voglio ricordare praticamente uno dei primi ospiti di questa rubrica.
2: Praticamente la prima.
1: Tra l'altro, sì, praticamente la prima. Stiamo parlando di quando Reveglie andava in onda già da mezzanotte alle 3. Quindi
2: 2019.
1: Adesso abbiamo passato anni proprio, anni. Uh-huh. Siamo tornati, ragazzi, per l'ultima puntata legata a questa rubrica. Siamo ritornati, è ritornata.
2: A volte ritornano.
1: Alla fine sto qua tutti i giorni praticamente. Cominciamo con i Cranberries, Salvation.

0: Salvation, i Cranberries. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebeliel, Sex per l'esattezza, con Step e la dottoressa Veronica Daloi. Era da un po' che non lo dicevo, vedi?
1: Però, certo, te l'hai ricordato.
0: Cioè, beh, ricordiamo tra l'altro che la dottoressa Daloi è stata la prima qui, qui in onda, perché poi ovviamente è un discorso.
1: Sì, sì.
0: A dire del sano, dell'SSC, del sano,
1: sano, sicuro e consensuale.
0: Ecco, facciamo un po' una veloce sintesi proprio di tutto ciò che abbiamo detto.
1: Esatto, noi siamo partiti parlando di sessualità, qual è una sessualità positiva, sana, e la base è che vengano rispettati questi tre criteri: sano, sicuro e consensuale. Cioè proprio la base, cioè la sessualità deve essere sana, deve essere sicura, sia in termini di diciamo sicurezza per quanto riguarda quello che si fa e il come lo si fa.
0: Cioè, per esempio, uno strangolamento potrebbe essere
1: pericoloso, se fatto in modo consapevole e sicuro, accordandosi con il partner, ovviamente può diventare un gioco erotico molto eccitante.
0: È tutto fatto ovviamente con una certa testa.
1: Attenzione. E con consenso, non improvvisato.
0: Assolutamente, tante cose bisogna saperle fare, anche diversi argomenti abbiamo trattato,
1: esatto.
0: Per esempio ricordo quello del bondage.
1: Esatto.
0: Che a volte può sembrare
1: una cavolata semplice, ti leggo, ma in realtà bisogna avere anche delle basi di anatomia, capire se la persona ha magari delle problematiche particolari, anche perché alcuni nodi possono creare anche dei problemi seri a livello fisico, quindi bisogna stare attenti.
0: Quindi diciamo che tutto quello che magari così prima acchito potrebbe sembrare semplice o qualcosa che non sia così pericoloso, in realtà potrebbe nascondere sempre.
1: Esatto, esattamente, ma anche tutto quello che potrebbe sembrare divertente, anche banalmente, non so, un semplice ceffone o sculacciata, magari chiediamolo prima il consenso, non sappiamo cosa andiamo a scatenare nell'altra persona.
0: Sono i Papa Roach.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 20 e 13 minuti di questa prima ora di Raveglier, del Raveglier Sex con Step, la dottoressa Veronica Daloi. Sottolineiamo, perché è arrivato un messaggio e è meglio sempre specificare il cognome, che venga pronunciato pure in una maniera giusta, più corretta possibile. Allora, quando si parla di sessualità c'è una cosa importante, che è la novità. Sessualità.
2: La sessualità si nutre di novità, ricordiamocelo. Novità che possono essere anche piccole, non per forza devono essere delle novità gigantesche, però basta anche sperimentare, introdurre qualcosa di nuovo nella coppia.
1: Cioè, prima abbiamo detto, facendo sicuramente attenzione,
2: esatto.
1: Però si possono fare.
2: Assolutamente sì, anzi si deve fare, perché se no la sessualità piano piano va a morire. Insomma,
1: allora, quando parli di piccole cose, la butto lì, può essere anche... A parte una posizione magari, o un luogo diverso?
2: Sì, la posizione è base, può essere anche un luogo. Semplicemente nel lavoro, ad esempio, con le coppie, per quanto riguarda le sedute di sessuologia, molto spesso basta anche semplicemente dirgli: provate a prenotare una camera di hotel, qualcosa di nuovo, di diverso. Anche cambiare ambiente serve, okay. O introdurre, che ne so, delle manette, un piccolo gioco erotico, qualsiasi cosa.
1: No, perché questa poi è una cosa importante, perché molte persone con cui poi mi sono relazionato anche online, tante persone che mi scrivono quando termina il Rebellion Sex, ma anche poi dopo, giorni dopo, sento sempre questa cosa, anche una certa repulsione nei confronti di un qualcosa di un po' più azzardato, come può essere il bondage, per esempio, visto che l'abbiamo
2: citato
1: prima.
2: Sì, poi il bondage è già un livello altro. Arrivare fin lì.
1: Quello lì era un esempio, però poi ci sono tante altre cose. Abbiamo parlato di tante robe in questi anni qui, tra cui proprio il BDSM in generale, quindi tante pratiche,
2: certo,
1: fatte.
2: Poi c'è anche da dire che c'è l'idea erronea che la sessualità debba andare così sempre, cioè debba essere sempre eccitante. Invece no, cioè la sessualità paradossalmente si nutre di mistero. Più tempo io sto con una persona, più aumenta l'intimità, ma diminuisce il mistero, e quindi bisogna introdurre dei giochi nuovi.

0: Procolarum, ragazzi, tra l'altro voglio ricordare sempre Dick Dick, la loro versione italiana, senza luce, che te lo dico a fare. Allora, hai detto prima una cosa, dottoressa, parlavi di... Vabbè, Veronica, se ti chiamo dottoressa, siamo tornati.
1: No, no, no, io esigo dottoressa.
0: Ah, ok, ok. Nel 2018 eravamo... Allora, hai parlato di mancanza di mistero, cioè stavamo parlando di questo, che ovviamente porta a un calo del desiderio.
1: Sì,
0: poi,
1: esatto.
0: Che può essere, appunto, che di solito è uno dei grandi problemi.
1: È uno dei grandi problemi anche perché spesso le persone pensano: ah, cavolo, non provo più attrazione per quella persona, per il mio partner, vuol dire che non lo amo più? No,
0: e da lì
1: attenzione.
0: Ci si lascia.
1: Esatto. In realtà la sessualità subisce un calo, specialmente dopo i primi anni di relazione, ma dobbiamo distinguere tra sessualità e anche sentimenti, che sono due cose separate.
0: La famosa differenza tra amore e sesso,
1: esatto,
0: praticamente.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su Deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Freccia.
8: 20 e 30, insomma, siamo arrivati alla metà di questa prima ora di Ravagliel. Si stava parlando della famosa frase, la differenza tra sesso e amore, perché sì, esatto, c'è una differenza, ne avevamo parlato.
9: Assolutamente sì, concreta. Ne avevamo parlato.
8: Ma la cosa bella è che non esiste però per tanti, nel senso,
9: esatto,
8: che tanti,
9: allora,
8: cercano.
9: Questa cosa varia da persona a persona, in realtà dipende tantissimo dai propri valori, da come si è cresciuti, dal contesto, ma molte persone distinguono e riescono a tenere slegati il sesso dai sentimenti.
8: È da lì che nascono i migliori tradimenti.
9: Anche, anche sì, è sì, vero, no. Anche, o comunque da lì che nascono anche i fraintendimenti, ok? E invece poi ci sono persone che ad esempio non riescono a provare attrazione a meno che non ci siano anche i sentimenti di mezzo.
8: Ecco, vedi, è qui.
9: E qui cominciano a complicarsi le cose, diventano sempre più complicate.
8: Allora, se allora mettiamo un attimo da più o meno da parte questo discorso, perché alla fine sempre sessualità, certo. Prima si parlava di novità, eventualmente, esatto, da inserire, eccetera. Quindi qual è l'approccio proprio alle novità?
9: Allora, l'approccio alle novità innanzitutto deve essere un approccio aperto. Cioè, dobbiamo tenere la mente aperta, evitare subito di dire un no assoluto, anche perché partiamo dal presupposto che magari il partner ci sta parlando di qualcosa che si è tenuto dentro per tanto tempo e che magari aveva paura.
8: Allora fermati, prima di parlare dell'approccio, un attimo, facciamo, ecco, focalizziamoci un po' su questo discorso, proprio sul come parlare delle proprie fantasie al partner, perché ognuno di noi ha un,
9: esatto,
8: lato che tiene bello segreto perché magari ha paura di rivelare questa roba.
9: Allora, premetto tipo, che però non sempre avere delle fantasie vuol dire volerle mettere in pratica, e non è detto che metterle in pratica poi sia veramente eccitante come si crede. Sembra una contraddizione, ma è,
8: no, però
9: così.
8: È sempre meglio provare prima di poter dire. A volte si prova, appunto,
9: esatto,
8: si capisce,
9: e si capisce, cavolo, questa cosa che nella mia mente era così eccitante adesso nella realtà non lo è. Come mai? È assolutamente normale. Alcune cose sono eccitanti proprio perché restano delle fantasie.
8: Riprendiamo questo discorso tra pochissimo, ragazzi. Sai che è arrivato un messaggio, tra l'altro, molto interessante.
9: E dopo andremo... magari lo leggiamo.
8: Eh sì, dopo andremo a leggere.

0: Buffalo Springfield, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebellier, del Rebellier Sex con Step, la dottoressa Veronica Daloi, si parlava appunto di come si introduce nella coppia, cioè il discorso proprio, no, di fantasia.
1: Allora, sessuale. Innanzitutto ci vuole un buon livello di fiducia. Questo è poco ma sicuro. E come si può introdurre? Si può partire innanzitutto.
0: Per di solito è la timidezza, quella che ti frega, perché comunque esporre...
1: La paura domanda... anche del giudizio.
0: Appunto, sì, sì.
1: Ok, o magari l'idea di dire, oddio, è una cosa strana, è una cosa sbagliata, è una cosa sporca. Di solito queste sono le cose che dicono le persone nell'ambito sessuale. Però ecco, la cosa importante è approcciarsi all'altro, innanzitutto rinforzare quello che già c'è. Cioè, guarda, mi piace tantissimo la nostra relazione, il nostro rapporto sessuale, però sai cosa mi piacerebbe un pochino di più? E cominciare a parlare, ad aprirsi.
0: Ti faccio vedere un video, guarda.
1: Beh, questo è un modo molto diretto, però...

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Alle 20 e 40 minuti. Quando si parla di fantasie da rivelare, eccetera, poi non è che a volte stiamo facendo discorsi stranissimi,
2: certo,
1: chissà che cosa. A volte sì, sicuramente. Ma tante volte può essere, per esempio, anche quello che viene chiamato, che odio gli inglesismi, lo sai, il dirty talking, no?
2: Esatto.
1: Il fatto di parlare sporco, di insultare, di prendersi insulti, perché poi anche quello può essere, per qualcuno può,
2: sì,
1: essere incitato.
2: Per alcune persone può essere un problema. Proprio perché dici, ma scusa, ma vuoi che ti insulto? Vuoi insultarmi? Quindi che cosa pensi di me? Che cosa credi? Cioè, molto spesso le persone la vedono anche sul personale.
1: E dici, a un certo punto non si limita più a un gioco, ma magari...
2: Esatto, ci sono persone che la prendono sul personale, specialmente se si va a toccare determinati punti, determinate insicurezze. Per questo ritorniamo al discorso di prima del consenso. Cioè, dobbiamo parlarne.
1: Sei una partita IVA, ecco, quello
2: questo,
1: a me fa... Questo
2: tocca dentro.
1: Cioè, esatto, quello ogni volta che lo dicono mi... Comunque, vabbè, scusate un attimo, una piccola parentesi.
2: I problemi personali.
1: Esatto, esattamente. Comunque, è dirty talking, potrebbe essere dirty talking anche quello, quando ti ricordano un qualcosa,
2: esatto,
1: di brutto in una situazione. Però ricordiamo sempre che ci sono dei paletti, cioè
2: assolutamente
1: anche in questo caso,
2: sì, anche qui bisogna sapere. Bisogna essere innanzitutto con la mente molto aperta e capire che l'altro ci sta comunicando un suo bisogno e che quindi l'altro è anche in difficoltà magari a dirci determinate cose. E in più dobbiamo anche capire perché, come mai, non è molto spesso un insulto personale al partner, ma...
1: È il momento.
2: Esatto,
1: diciamo,
2: è il momento, è qualcosa che eccita, è un gioco, ok? E molto spesso parla anche della persona stessa che ce lo chiede, alcune fantasie non

0: sono nient'altro che la sublimazione di alcuni traumi, ok? Quindi prendo magari un trauma, una mia insicurezza e la trasformo in qualcosa di eccitante, di erotico. Quindi può succedere anche questo.
1: Sono tante le cose. Intanto comunque volevo leggerti questo messaggio, ce l'abbiamo il tempo? Dai, sì, lo troviamo.
0: Dai.
1: Allora, dottoressa, può essere che un uomo che ha problemi di erezione usi il love bombing, che anche qui mi devi spiegare che vuol dire, come stratagemma per tenere legate le donne e usarle per fini sessuali? È stata una domanda complessa, come dicevo prima, interessante.
0: Certo, ce l'abbiamo il tempo di rispondere.
1: Tra pochissimo, sì.

0: Hello, I love you, The Doors, che secondo me ci sta tutto.
1: Perfetto, con love bombing.
0: Esatto, esatto. Che cos'è quindi il love bombing?
1: Allora, love bombing è una bomba d'amore, cioè quando quelle persone arrivano e ti dicono sei bellissima, sei fantastica, sei la donna della mia
0: bella,
1: vita.
0: Sei bella, cioè.
1: Esatto, bella sei bella. Però, insomma, diciamo che è proprio... Io prendo la persona, la faccio sentire speciale, importante, ma di fatto non la conosco ancora. Questo è il love bombing, è una strategia un po' manipolativa, possiamo dire. E per quanto riguarda la domanda, non è che sia correlato proprio ai disturbi di erezione, però diciamo che se io so di avere un disturbo di erezione, potrebbe essere un modo per instaurare un'intimità, una vicinanza, in modo tale che l'altro sia, diciamo, più... disposto a venirmi incontro e a rivedermi più volte, proprio perché se distinguiamo tra sesso e amore, se per me è solo sesso e c'è un problema, non riusciamo a farlo, alla fine

0: Radio Freccia.
1: Le 20:52 minuti, siamo in chiusura della prima ora del Rebelli del Sex Step, la dottoressa Veronica Daloi, ricordiamo, psicoterapeuta e sessuologa. C'era un messaggio che ci riportava un po' al discorso di prima, anzi guarda, facciamolo ascoltare, vai.
2: Ciao Step, buonasera. Pronto. Dottoressa, partendo dalla mia esperienza personale, io non ho una grande capacità di innamorarmi, quindi per me è normale scindere il sesso dai sentimenti. In ogni caso credo che le esperienze siano ovviamente sempre diverse. Ci sono persone che ti portano a fare determinate cose senza forse neanche chiederlo, senza, così, in modo spontaneo. Con altre magari la stessa identica cosa, non so perché, non funziona. Credo che ci siano delle persone che entrano immediatamente in simbiosi a livello sessuale, e mentre altre, pur essendoci magari inizialmente un'attrazione, poi non, le cose non funzionano.
1: Questo penso che
3: è un messaggio verissimo. Ha detto una verità in modo anche molto semplice. Ci sono anche persone con cui ci si sente particolarmente affini o particolarmente al sicuro, esatto, o comunque il loro modo di fare ci fa sentire abbastanza sicuri da sperimentare senza parlarne più di tanto.
1: Ecco, io volevo tornare un attimo su questo, allora, mi è servito un assist, Blondie, perché sul discorso del proporre, no, nella coppia un qualcosa di nuovo, eccetera. Ora, io propongo una cosa.
3: Sì.
1: Dall'altra parte, però, ricordiamo che magari non sempre bisogna dire sì. Cioè, perché secondo me si instaura anche quella paura dall'altra parte, e dici, se dico no,
3: allora,
1: magari...
3: mai dire sì per paura o per compiacenza, perché lì, esatto, siamo sicuri che creeremo il disastro, perché poi la sessualità non sarà piacevole. E quindi
1: quindi aggiusti da una parte e rovini dall'altra.
3: Rovini, cioè, e basta, senso, possiamo dire tranquillamente.
1: Lui barra lei è felice, però poi dal nostro...
3: Ma felice canto, dipende, perché se poi vedo che all'altra persona non piace o lo fa per compiacenza, non c'è più felicità da parte di
1: dipende
3: nessuno.
1: Dipende sempre di che cosa stiamo parlando. Vabbè, guarda, riprendiamo, ti terrò qui ancora qualche minuto, ragazzi, noi chiudiamo. Questa, ovviamente, come al solito, come i vecchi tempi.
3: Esatto.
1: Sir Elton John in chiusura.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Aspetta, due, uno. Sono le 21, signore e signori. Comincia la seconda ora di Rebeliel con Step e la dottoressa Veronica Daloi, ufficialmente sequestrata negli studi di Radio Freccia. Ma come mai era costante?
2: Sono un'ora, tranquilla.
1: È una costante questa cosa qua. Vi ricordo che... No, per le forze dell'ordine puoi dire che è consensuale la cosa.
2: No, non è consensuale.
1: No, dai, sennò adesso ci troviamo qui in Firenze, Carabinieri, la qualunque. Comunque, è qui, ragazzi, se qualcuno stesse cercando, è qui. Per il resto siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Sai che ho avuto uno... Allora, voi non lo sapete, ma si è appena aperto la porta dello studio e è appena entrata Cassidy, solo che sono un attimo... Detto, cazzo, sono già arrivati. Comunque, ragazzi, cominciamo questa seconda ora di Rebeglieri. Cominciamo con i Rush.

0: I Rush in apertura di questa seconda ora. Finanza ci sta abbandonando adesso. Salutiamo Cassidy che ha un attimo di là. Comunque, no, tornando al discorso, che stavamo col quale abbiamo chiuso la prima ora, non sempre bisogna dire sì al proprio partner.
1: Esatto, quando, assolutamente.
0: Però c'è un'altra semi-soluzione.
1: Sì, cioè, compromesso. Nel senso. A me piace più chiamarlo negoziazione che compromesso, perché il compromesso vuol dire che qualcuno per forza deve rinunciare a una negoziazione, invece veniamoci incontro, proviamo a mediare, proviamo anche, introduciamo qualcosa.
0: No, ma scusate, no, no. Vabbè,
1: okay. Stiamo perdendo serietà in tutto ciò. Esatto, no, però negoziazione vuol dire che magari introduciamo qualcosa con calma, poi magari facciamo anche qualcosa che piace a te, cioè confrontiamoci.
0: Ok, aspetta, adesso riprendiamo un attimo questo perché è arrivato un messaggio poi inerente al feticismo anche. Ci arriviamo tra poco, i gossip prima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 13 minuti. Tornando al parlare del discorso negoziazione, facciamo un esempio, l'abbiamo studiato questo esempio.
2: Facciamo una simulata.
1: Visto che prima si parlava di feticismo, qualcuno aveva scritto una roba inerente al feticismo, ora a me piacerebbe questa roba qua del feticismo, quindi del piede, l'adorazione del piede, eccetera. Alla mia partner no.
2: Esatto.
1: Come potresti inserirti?
2: Allora, vabbè, ovviamente innanzitutto dovremmo chiedere perché no, come mai, eccetera, eccetera. Però
1: perché
2: a livello
1: non voglio, che non mi piace.
2: A livello di negoziazione possiamo capire, ok, cosa possiamo fare? Non ti piace che tocchi il tuo piede? Va bene, c'è un possiamo variare? Sì, con le scarpe, sì, con sulle, con su delle calze.
1: Sì, no, io non voglio proprio che mi tocchi.
2: Oppure posso essere puoi essere tu a toccare il tuo partner con il piede, cioè si cerca di arrivare a una negoziazione in qualche modo.
1: Ah, okay.
2: Oppure solo al guardare, osservare.
1: Cioè, quello era, quindi voleva essere appunto un esempio.
2: Sì,
1: di...
2: molto stringato.
1: Eh beh, sì, ovvio, perché poi il discorso è molto più inerente anche alla psicologia.
2: Certo.
1: Voglio capire qual è il problema di partenza.

0: Almeno stavo. Ah no, scusa, quello è Neck, questo è Still Waiting, Sub 41. Ragazzi, vado a leggere un messaggio che è arrivato. Dice: se posso, avrei una domanda. A me eccita tanto vedere la partner che si eccita. Quindi faccio di tutto per lei in quel momento per far raggiungere l'orgasmo. Dall'altra parte potrebbe essere vista come una manipolazione. Mi è successo che una ragazza dicesse esattamente queste parole a seguito di un orgasmo raggiunto e dice: non mi è mai capitato un uomo che si dedicasse così tanto a me. Qualche giorno dopo mi dice: non sei tu, sono io, finiamo di vederci.
1: Beh, innanzitutto spero che non l'abbia lasciato per un orgasmo, però vabbè... non mi sorprendo più di niente.
0: So,
1: ma
0: che la motivazione secondo me,
1: ma in realtà no, non è una manipolazione. Ricordiamoci che comunque la sessualità è un po' egoista, cioè io faccio qualcosa che mi eccita, ma è un egoismo sano, bisogna imparare a giocare con questo egoismo.
0: Cioè quindi anche il fatto di dedicarsi a un'altra persona in realtà
1: lo faccio magari anche per il mio piacere, perché mi eccita, ma chi è che non si sentirebbe eccitato, mi viene da dire, vedendo
0: ragazzi,
1: un'altra persona eccitata.
0: Questo è il primo discorso in assoluto,
1: esatto,
0: che facemmo io e la dottoressa in onda, perché dissi proprio questo: ma come, scusa, egoismo? Ma a me piace proprio fare questa roba. In effetti la risposta fu: ma perché ti fa sentire in un
1: esatto,
0: certo modo, ti fa sentire bene.
1: Ma, ripeto, è un egoismo

0: sano, cioè non è qualcosa di negativo, non ha niente a che fare con una manipolazione.
1: E da quel giorno, ragazzi, ho capito che non ne capivo niente di sessualità.
0: E infatti,
1: solo da quella frase, solo da quella frase.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: 21:26 minuti. Allora, io volevo lasciarti andare.
6: Ma certo.
5: Però Andrea ha mandato un messaggio, prego, specifichiamo bene.
6: Certo.
5: Vai, vai.
7: Scusatemi, io ho un modo un po' particolare di pensare, ma il fatto di ricevere un no come risposta e tentare di provare a convincere, a girarci intorno, a fare, venirsi incontro, più che negoziare, a me sembra una coercizione. Una persona non vuole farlo, tu gli dici vabbè, ma proviamo piano piano, con calma, proviamo prima a fare questo, prima però.
5: Abbastanza chiaro, Andrea.
6: Allora, no, prego. Il presupposto che abbiamo detto prima è che stiamo parlando di coppie che vogliono venirsi incontro, quindi c'è il desiderio comunque di capire l'altro. Certo che, e infatti abbiamo sottolineato cosa, che proprio. Mai dire sì se una cosa non la vogliamo fare. Quindi.

0: much too much. Ehi, sì, non abbiamo superato la metà di questa seconda ora. Adesso fra poco ti libero, perché siamo arrivati in chiusura. I famosi consigli per l'estate. Volevo chiudere così.
1: La domanda dall'inizio: i consigli per l'estate. Allora, bevete tanta acqua, non uscite nelle ore più calde, cos'altro?
0: No, a livello sessuale anche bevete tanta acqua può funzionare. Sì. Anche il caldo.
1: Tanta acqua vale sempre.
0: Ah, a livello sessuale succedono diverse cose l'estate. Sì. Uno può essere un discorso di esibizionismo, si nota sulla cronaca, certo. Poi tante persone vengono fermate per atti osceni in luogo pubblico. Di solito si tratta di spiagge o mare. Allora, quello, poi ci sono diverse cose, però riprendiamo tra pochissimo e siamo proprio in chiusura poi di questo discorso qua. Perché sono importanti, cose importanti da dire. Anche la sabbia può essere un problema, il mare può essere un problema, la piscina
1: tutto può essere un problema.
0: Quindi ne parliamo tra poco. Heavy is the crown.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 21:40 minuti. Siamo verso la chiusura, tra l'altro, la seconda ora. Si è rimasta. Di sua volontà si è rimasta qui. Tanto, grazie.
7: Di mia volontà, certo.
6: Allora, volevo leggere questo messaggio, che è quello di cui stavamo parlando. Il sesso in spiaggia, bello bello, finché non lo fai e ti ritrovi la sabbia in punti che non ne prevedevano biologicamente la presenza.
7: Può essere molto fastidioso.
6: Ecco, esistono cose a cui fare attenzione: mare, sì, piscina.
7: Dovete stare attente al cloro, all'acqua salata, alla
6: sabbia.
7: Ci
6: sono cose che possono creare.
7: Sì, soprattutto se ti utilizzano anche tipo metodi barriera, tipo i preservativi, perché possono rovinare tutto. E ricordatevi, soprattutto, che se si utilizza un preservativo in acqua, dovete stare attenti. Sì.
6: Ah, sì, si possono utilizzare in acqua.
7: E questa domanda è il motivo per cui nel 2026 c'è ancora la gonorrea. Perché la gente dice: vabbè, non uso il preservativo.
6: Vabbè, però, no, cioè.
7: Vabbè. No, le malattie sessualmente trasmissibili smettono di esistere in acqua.
6: No, sono una figlia, io non posso parlare più ormai. Vabbè, no, guardate, riprendiamo seriamente questo discorso perché è importante. Dopo gli Eurosmith.

0: Aerosmith, ragazzi, vi ricordo comunque di scaricare l'app RTL 102.5 Play qualora voleste seguire Radio Freccia in diretta dal vostro cellulare o dal vostro tablet, o magari vi siete persi tutte le varie rubriche o anche proprio questa, Reveglia il Sex con la dottoressa Daloi, la trovate poi lì nell'app. Allora, visto che siamo in chiusura, dicevamo, noi non diamo per scontato queste cose. Vedi Michela che dice, rischi a... forse non devo dire il nome, però vabbè. Vabbè, ho detto solo il nome, no?
1: Esatto.
0: Non il cognome.
1: Viva la privacy.
0: Rischi a parte... Che magia, il sesso in spiaggia di notte e poi il bagno sotto la luna. In realtà è
1: ricordiamo
0: proprio quello
1: che... Ricordiamo che la spiaggia è un luogo pubblico, ecco. E se vi beccano...
0: Passa dei guai, senza
1: esatto.
0: Parlare poi, dici anche in acqua però. Quanto è bello farlo in acqua. Anche in acqua potrebbero esserci i problemi.
1: Beh, l'acqua salata di solito irrita, come la sabbia, può irritare le mucose, quindi attenzione. Poi sicuramente c'è l'aspetto divertente, non siamo qui a...
0: Oh, a bacchettare la gente.
1: Assolutamente no, però usate la testa.
0: Divertiamoci.
1: Ma sempre in modo sicuro, ma sano esatto. E consensuale.
0: Perfetto, allora ci sta, dai, a sto punto resta, dai, siamo in chiusura, dai, ma sì, ragazzi, dai.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 53 minuti, siamo in chiusura e qui sono tutti.
2: Sono finalmente libera.
1: Consenzienti, ragazzi. Comunque, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, vabbè, ci tengo a sottolineare che non è stato contro la mia volontà.
1: Se vuoi aggiungere
2: aiuto.
1: Qualcosa. Comunque, allora, vabbè, siamo arrivati in chiusura, ragazzi, di questa rubrica del Rebel Sex. Io ringrazio la dottoressa Veronica D'Aloi per essere stata con me, con tutti noi, con tutti voi anche all'ascolto. Questa sera l'ultima rubrica legata alla sessualità per quanto riguarda Rebel Yell. E ovviamente
2: io ringrazio te.
1: Ragazzi, poi vi ricordo che trovate poi le varie puntate, le trovate sull'app RTL 102.5 Play. Puoi aggiungere qualcos'altro?
2: No, che finalmente sono libera.
1: Perfetto, ragazzi. I Queen, subito dopo i Linkin Park e poi le due ore assieme a Cassidy. Grazie ancora, dottoressa.
2: Grazie a te.
1: E ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Vi direi che siamo arrivati a fine settimana. In realtà è così, domani ci sarà Titania, però sabato e domenica ci troviamo nuovamente sull'ultima luna alle 21, quindi praticamente quasi un'intera settimana insieme. Intanto cominciamo così la serata.

Johnny B. Good. Chuck Berry. Per Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Mi sento un po' rimbambita perché ho fatto un cambio cuffie e mi hanno dato un altro paio che è completamente diverso da quelle che io uso da anni e mi sento rintronare in testa la mia voce, quindi la sensazione è un po' boh, sarà questione di abitudine, non lo so, vedremo. Intanto saluto Lelli. No, questo per dirvi che se mi sembro un po' stordita è perché sto risentendo la mia voce che mi rimbomba nelle orecchie, a parte quello. Saluto anche Ste, saluto anche Anto e ringrazio per il suo messaggio.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Saluto Ciocca con i suoi clienti. Poi arriva questo messaggio.
2: Buonasera. Stasera ti riesco ad ascoltare bene perché sono in albergo e ho la connessione e tutto quanto. Mi sono prescato e tra l'altro c'è il kit doccia. Vado a buttarmi sotto la doccia, apro e c'era lo shampoo della macchina, sai? Comunque

0: Oasis su Radio Freccia. Grazie Costanzo per il bellissimo messaggio che mi hai mandato. Grazie davvero. Benvenuto al pub come tutte le sere. Poi arriva questo messaggio.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao Faustina.
1: Ben ritrovata. Grandiosa serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Qui si sciopa.
0: Se sciopa anche
1: buon
0: qui.
1: Weekend a tutti, ciao.
0: Grazie Faustina. Però Faustina, io vorrei fare una rubrica con te, cioè dopo che ieri mi hai mandato senza farlo apposta quell'audio dove parlavi di pizzoccheri, è possibile avere dei saluti con delle tue ricette gastronomiche? Questa cosa mi piacerebbe tantissimo.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:26 su Radio Freccia, un saluto anche ad Antonella e arriva questa risposta, sì?
5: Ok, Cassidy, da lunedì una ricetta al giorno, prodotti valtellinesi, ok? Finché si esaurisce, poi prodotti lombardi, ricette lombarde. Ciao!
4: Va bene Faustina, però devi trovare anche delle ricette brevi perché devi rimanere entro i 30 secondi, quindi insomma è impegnativa la cosa, vedi tu non prenderla come il compito a casa altrimenti diventa uno stress, quindi con calma se ti viene in mente qualcosa fa piacere, altrimenti non ti preoccupare. Proseguiamo così.

0: Maybe tomorrow. Stereophonics. Radio Freccia.
1: Ringrazio tantissimo Daniele per un bellissimo complimento che mi ha mandato, grazie. Stasera vorrei parlare di una cosa che ho letto. In realtà è un gioco da una parte, dall'altra invece è una cosa molto profonda. Non è neanche così facile rispondere, secondo me. Dipende un po' da che cosa ci circonda. Vi faccio la domanda. Se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero? Difficile, perché quante persone possiamo dire che ci conoscono davvero? Ogni tanto è anche difficile conoscere noi stessi davvero, quindi complicata come domanda, ma vediamo che cosa mi dite.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia. Sono contenta che mi sto abituando alle cuffie o è successo qualcosa che non mi rimbomba più la mia voce nel cervello. Ma intanto stanno arrivando i vostri messaggi, quindi sto ascoltando quello che mi dite voi. Tra l'altro, domanda molto difficile, sarebbe un gioco ma fa riflettere parecchio. Se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero? È davvero difficile pensare a qualcuno che davvero ci conosca così bene. Magari qualcuno si è confidato in tutto e per tutto con un amico, con un compagno, una compagna. Però magari quella persona non ha colto in pieno tutte le sfumature del carattere. Quindi è veramente difficile. Però magari c'è una persona così vicino che potreste dire sì, quella persona potrebbe decisamente descrivermi e spiegarmi chi sono.

The Universe, Blur, su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66, se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero? Qualcuno scrive la famiglia? Qualcun altro dice: ciao, sono Mariana, io mi affiderei al mio miglior amico Peppe che sa tutto di me. Se volete raccontare anche un po' di più, spiegare la tipologia di rapporto, insomma il perché si è così vicini a una persona e come mai può essere la persona giusta per raccontarvi chi siete in caso di, facciamoci le corna, assolutamente no, di perdita di memoria, potete farlo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, al 366-6344-66. Stanno arrivando i vostri messaggi. Se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero? È una domanda, secondo me, difficilissima, a meno che uno non ha già proprio quella persona lì che si porta dietro da una vita e gli ha raccontato tutto per filo e per segno, però non capita spessissimo di avere questi rapporti di lunga durata, di fiducia, di comprensione, insomma ci vuole veramente tanto. È arrivato un blocco di messaggi audio tutti insieme, quindi con calma li ascolteremo poi nel resto dell'ora fino a mezzanotte. Sentiamo qui, sì.
2: Ciao Cassidy, non credo che ci sia una persona che mi possa conoscere veramente, forse neanche lontanamente. Quindi se perdessi la memoria, probabilmente preferirei ricominciare una nuova vita.
1: Ah, che non è male.
2: Tendenzialmente non guardo mai al passato, ma al futuro. Quindi se perdessi la memoria, ricomincerei da zero, veramente da zero.
1: È interessante anche questo punto di vista, è comunque un punto di vista positivo, a meno che potresti chiedere a me, Blondie, visto che mi hai sempre detto che siamo molto simili, quindi ti potrei raccontare di me quando potresti magari ritrovarti in qualcosa, rispolverare qualche ricordo, chissà. Sì?
3: Buonasera Cassidy, buonasera Stressati, sono Stefano Perez.
1: Ciao.
3: Io personalmente avrei degli iscritti che parlano di me, di chi sono, di quello che faccio. Penso che dovrei affidarmi a loro, presentare con gli iscritti lì. Saluti.
1: Se uno ha qualcosa di scritto, tipo 50 volte il primo bacio, che poi fanno tutto un album, poi fanno una registrazione e ogni volta, tutti i giorni, si ripresenta Adam Sandler e racconta questa storia, quella che poi diventa sua moglie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è SD, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Stanno arrivando un sacco di audio. Se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero? Domanda molto complicata. Arriva questo messaggio che dice: io in caso di problemi di memoria ho molti amici di cui mi fido, di cui due in particolare che non mi hanno abbandonato mai. Qualcuno magari ha la fortuna appunto di avere amici fidati da tempo.

0: Twist Again. Tabby Checker. Radio Freccia. Sentiamo questo messaggio di Alessia. Sì.
1: Ciao sfrecciati, sono Ali da Brescia. Io, senza pensarci un attimo, dico il mio compagno, perché è anche il mio migliore amico, è la persona, gli basta guardarmi in faccia per capire che qualcosa non va, e se mi guarda per più di 2 secondi capisce anche chi o cosa non va.
0: Che bello.
1: Quindi io semplicemente auguro a chiunque di trovare una persona così e di tenersela stretta, perché veramente è una figata. Ciao, buonanotte.
0: Beh, un bellissimo augurio che certamente condividiamo, non è cosa facile per nulla.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:11 su Radio Freccia. Se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero, quando io sottolineo che secondo me è già difficile capire se stessi veramente in profondo, quindi figuriamoci farselo spiegare da qualcun altro. Ma a parte questo, devo dire che in molti si stanno affidando a delle proprie cose scritte, come prima uno sfrecciato, Costanzo adesso che ha ricordato il libro che aveva scritto, quindi rileggerebbe quel libro. Altrimenti poi ci sono altri messaggi, come quello di Noemi che dice: la mia psicologa probabilmente. Loro sì che probabilmente sanno un bel po' di cose.

0: Deep Purple. Radio Freccia. In caso di perdita di memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero, raccontarvi la vostra storia, chi è il più affidabile possibile? Magari non proprio raccontare proprio tutto, perché magari non avete mai raccontato tutto a qualcuno, però qualcuno che si possa avvicinare, sì?
1: Beh, se dovessi scegliere qualcuno, questa è sicuramente Irene, la mia migliore amica da sempre. Ci conosciamo da circa 30 anni e diciamo che già soffro di perdita di memoria, io non ricordo la mia vita e lei spesso me la ricorda, quindi abbiamo fatto tutto insieme, le scuole, abbiamo anche convissuto per un periodo, quindi non posso che pensare a lei e le voglio un sacco di bene.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 23:23 su Radio Freccia. Devo dire che non me l'aspettavo, ma più di una persona sta mandando un messaggio come quello che prima ha mandato Blondie, ovvero: ma quasi quasi sai che c'è? Colgo la palla al balzo per ricominciare da capo. Sì?
4: Se al posto di farmi raccontare la mia vita e chi ero, provassi a ripartire da zero e vedere se magari mi potrei avvicinare di nuovo a ciò che ero, un po' intricato, eh? Però su di me lo farei come esperimento. Oddio, sarebbe una tragedia, però potrebbe essere interessante.
3: Qualcun altro scrive anche che potrebbe essere tipo una seconda possibilità, no? La prima non è andata benissimo, magari il fatto di non saper nulla, ricominciare, una seconda possibilità di vita.

0: E continuiamo su questo filone perché arriva anche questo messaggio.
1: In caso di perdita di memoria, farmi raccontare la vita. No, ma voi state scherzando, cioè in caso di perdita di memoria io qui lo dico e qui lo affermo, non mi raccontate nulla, non voglio sapere niente, non voglio sapere niente, ricomincio da capo, secondo me è meglio così, ok? Ricordatevi queste parole, non raccontate niente, anzi scordatevene pure voi. Ciao a tutti, Leo da Napoli.
0: Ciao Leo, no, mi è piaciuto tantissimo, scordatemi pure voi, va bene, come se non avessi mai mandato questo messaggio, però dobbiamo ricordarci di non raccontare assolutamente nulla.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.34 su Radio Freccia, tanti messaggi. Se perdeste la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi siete davvero? Sì?
2: Ciao Cassidy, sono Antonia. Allora, so che potrebbe essere un'assurdità, però la mia vita la farei raccontare da mio figlio, perché ha un terzo occhio molto molto sviluppato e ha capito benissimo qual è stato il mio vissuto. Ok, ciao!
1: C'è anche questo punto di vista, tutto può essere, insomma, dipende come ci conosce una persona.

0: e Floyd su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Se perdessi la memoria, l'unica parte che davvero vorrei preservare è quella di come mio nipote mi vede. Quella è l'unica che mi interessa tenere e recuperare se dovessi perdere la memoria. È quella più importante.
0: Bello, bello anche questo punto di vista. Devo dire, non sono arrivati messaggi per niente scontati. Vabbè, devo dire come al solito, sempre pareri molto interessanti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine di quest'ultima luna. Normalmente vi direi che concludiamo la settimana, ma vi ricordo che domani ci sarà Titania, però sabato e domenica ci sarò io dalle 21, quindi ci troviamo anche nel weekend. Vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti, tanti pareri molto interessanti, come quello di Mauro, sì.
2: Ciao Cassidy, io andrei ad occhi chiusi, la mia moglie. Ci siamo conosciuti nel 2007, nel periodo più buio della vita di entrambi, e abbiamo fatto un bel po' di anni a vivere il peggio di noi stessi, senza poter nascondere niente, per poi scoprire anche la parte migliore e scoprire di essere, scusami la ripetizione, veramente innamorati, quando chiunque avrebbe mollato. E quindi nessuno più direi, beh, a parte la psicoterapeuta che mi ha seguito per 3-4 anni.
1: Bello anche questo messaggio di Mauro, sì?
3: Ciao Cassidy, Roberto della Sardegna. Se mai perdessi la memoria, io affiderei questo compito arduo a mia cugina, che c'è sempre stata, l'unica che mi è rimasta, di cui mi tratto, e poi mia madre, nessun altro.
1: E poi?
4: Ciao Cassidy, sono Andrea, ho 37 anni. Se perdessi la memoria, mi affiderei a 3 persone, non a una. A Walter, Gabriele ed Enzo. Walter lo conosco da quando ho 3 anni, abbiamo fatto l'infanzia insieme. Enzo l'ho iniziato a conoscere sui campi da calcio come avversario, poi in terza superiore abbiamo iniziato a frequentarci bevendo birra, ottima
1: amicizie
4: birra insieme
1: lunghe.
4: E uguale Gabriele, ecco, affiderei le mie memorie a loro, che sanno già tutto di me, e mi farei raccontare tutto da loro, siamo inseparabili. Ciao!
1: Chiuderei con questo messaggio di Diego molto bello, che dice: non mi prendere per folle, ma se perdessi la memoria vorrei fosse il mio cane a raccontarmi di me stesso, sarei solo gioia. Che bello, bellissimo pensiero, e condivido anche. A sabato, good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro.

0: Sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.